0: Sono le 2:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
1: Allora passa da Cifad. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
1: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici. Tra questi, Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Una straordinaria accoppiata, quella con Piero Marras e Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta, eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Camedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: Il brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzo nell'agosto del 2020.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rachel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: certi del prezzo.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
9: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Sono le 7:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il Fast Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontare. Ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare, prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
4: Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con USA, Iran e IAEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
5: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per gli listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%. Prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30 e Seoul, col Kospi, che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
4: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, con 18 feriti, a Kharkiv, dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controoffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 chilometri da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
5: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in elisoccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
4: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile.
9: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Lunedì 15 giugno, buongiorno e ben ritrovati da Lele Casini dalla redazione di Radiolina. Sono le 8 e 6 minuti, primo appuntamento con le news regionali, ma in apertura, come di consueto, andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, che non riguarda direttamente la nostra regione, ma il conflitto USA-Iran. C'è l'accordo di pace, questo è il titolo principale. La firma è stata fissata per venerdì in Svizzera. Stop alle ostilità su tutti i fronti. L'annuncio del Pakistan, Teheran conferma. Le parole di Trump, riapri Ormuz. E ritorniamo alla nostra isola con una domenica di fuoco. Diversi roghi hanno tenuto impegnati i mezzi di soccorso, hanno ramenis le fiamme iniziato il paese, tra cui una casa per anziani con mezzi impegnati, tra cui due Canadair da Ciampino, e incendi anche a Sassari, Quartu, Villa Speciosa e Guspini. La sanità e l'emergenza guardie mediche, diverse rimangono chiuse per carenze di personale, sia di notte che nei weekend, presidi sguarniti soprattutto in Ogliastra, con l'appello dei sindaci alla riapertura, le scuse delle ASL che confermano l'assenza di medici per coprire i turni di giugno. A Cagliari invece è scoppiata la polemica politica sulle piste ciclabili, a tener banco soprattutto i lavori e i restringimenti in via Pergolesi e via Vesalio. Dopo le proteste dei cittadini, anche l'intervento dell'ex sindaco Truzzo e le risposte dell'attuale maggioranza della giunta Sedda. Un appuntamento per oggi a Cagliari, al T-Hotel, alle 17, il convegno L'Europa federale, una forza comune al servizio dell'autonomia, organizzato dall'associazione degli ex consiglieri regionali della Sardegna, interverrà Romano Prodi. E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. Questa mattina la presentazione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile del Cagliari Max Canzi, alle 11.30 la conferenza stampa a San Manifattura con la presenza anche del presidente Giulini. Sempre per il calcio, non è riuscita l'impresa dell'Iva Maddalena nella finale playoff di eccellenza per la Serie D. Maddalenini, dopo l'1-1 dell'andata, hanno perso per 3-1 contro la Pietra Lunghese, così sono gli umbri a essere promossi. Nonostante la sconfitta, il presidente del giudice tiene però le porte aperte ad un possibile ripescaggio. Era l'ultima notizia, fra poco caffè corretto con Massimiliano Reis, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
15: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
16: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
17: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Subito lo spazio dedicato alla rassegna stampa, a partire dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Titolo di apertura: USA-Iran, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del Pakistan, Teheran conferma, Trump, riapriamo Hormuz. La firma è stata fissata per venerdì in Svizzera. Stoppa le ostilità su tutti i fronti. E poi le questioni sarde, l'emergenza infinita che riguarda la sanità, guardie mediche nel caos, assistenza decimata nei centri turistici. E poi la domenica di fuoco, una domenica veramente difficile per le forze che hanno operato sul fronte della lotta contro i roghi. Sardegna assediata dal fuoco, paura in una casa per anziani a Nuraminis, situazioni critiche appunto a Nuraminis, a Guspini, Quartu e Sardegna. A centropagina riflettori puntati su Punta Molentis, Avila Simius, numero chiuso e 90 ombrelloni, la tutela della spiaggia prima di tutto, l'ingresso a 10 euro per ogni persona e un ombrellone a famiglia, 90 in tutto. Le nuove norme per l'accesso a Punta Molentis superano il primo esame domenicale. Ancora sulla prima pagina dell'Unione Sarda il commento del responsabile della sezione sportiva dell'Unione Sarda, Lorenzo Piras: un mondiale divisivo, il mondiale di calcio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per lo sport, la nuova stagione del Cagliari, incognita dei riscatti e l'ex festa avanti con i giovani. Oggi la presentazione del nuovo direttore sportivo a Cardi. Il post del lunedì firmato da Beppi Anziani: il buonsenso perduto. Viviamo nell'epoca dell'affermazione a tutti i costi. Non conta capire, conta vincere. Non conta convincere, conta schiacciare. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, lo abbiamo detto. Attenzione rivolta alle emergenze della sanità. Ogliastra, presidi sguarniti, Tortoli e Bari Sarto da salvare, i sindaci riaprite, anche Santa Maria Navarrese e Tertenia. E sempre a proposito di servizi sanitari che non vengono garantiti in modo adeguato, cure di notte e nei weekend, la Sardegna abbassa la guardia, continuità assistenziale a singhiozzo o inesistente in molti paesi. Le ASL si scusano, non ci sono medici disponibili per coprire i turni di giugno. Andiamo a Villa Simius, l'abbiamo detto, il primo test per domenicale per la spiaggia di Punta Molentis. A Punta Molentis debutta l'ombra a numero chiuso, le nuove regole d'accesso alla spiaggia sono diventate un caso internazionale, ne ha parlato il quotidiano inglese The Guardian. E i turisti collaborano, la tutela dell'arenile prima di tutto, ma c'è chi è costretto a stringersi in cinque sotto un unico parasole. Il reportage firmato da Luca Magia. Ancora il tema degli incendi, lo abbiamo detto, è stata una giornata infernale, molto difficile per le squadre che in campo nella lotta contro i roghi, in particolare in provincia di Cagliari, ma non solo. Le fiamme minacciano la casa di riposo a Nuraminis, cordone di sicurezza davanti alla struttura, momenti di paura per i 30 anziani ospiti, in cenere 1000 ettari di campi e pascoli. Intervengono due Canadair, fuoco anche a Villa Speciose. Adesso ci fermiamo per un momento musicale. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
2: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Dunque la nostra rassegna stampa, vi ricordo, con l'Unione Sarda lo speciale obiettivo maturità 2026, tutto quello che occorre sapere sull'esame ormai alle porte, lo speciale curato da Paolo Paolini, e poi con l'Unione anche Unione Estate, cultura e spettacoli, gli appuntamenti estivi in Sardegna. E adesso l'informatore del lunedì, il settimanale sportivo, tutti gli eventi sportivi, mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
2: Buongiorno
1: Lele. Tanti avvenimenti in primo piano, naturalmente i mondiali di calcio, nella notte due partite,
2: sì.
1: Svezia-Tunisia,
2: che ha vinto la Svezia,
1: e Costa d'Avorio
2: ha vinto la Costa d'Avorio.
1: Svezia ha vinto nettamente 5-1.
2: Sì, Costa d'Avorio Ecuador invece con tantissimi pali, traverse, e la partita di ferro è finita 1-0.
1: Ma sei riuscito a vedere?
2: No,
1: una delle
2: ho visto
1: due.
2: Gli highlights
1: nel cuore della notte. Mentre ieri una bella partita tra Olanda
2: e Giappone. Sì, esattamente, e invece una partita abbastanza semplice per la Germania, nonostante il primo gol storico della nazionale del Curaçao ai mondiali all'1-1. Ho detto, secondo me gliene fanno 6, ci sono andato vicino.
1: Ho sbagliato. Curaçao ha pareggiato, ha raggiunto il pareggio.
2: Sì, e poi vabbè, la Germania ha dilagato.
1: La sorpresa non c'è stata. E invece il Cagliari.
2: Oggi è il giorno della presentazione del DS Pietro Accardi, del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi. Ci sarà la conferenza stampa alle 11.30, l'andremo a seguire. Curiosità su questo nuovo percorso delle Cagliari, con Pisacane sempre ben saldo in panchina e con appunto il nuovo direttore sportivo, e cercheremo di capire quali saranno i movimenti di mercato e come verrà costruito il Cagliari della prossima stagione.
1: Adesso per il Cagliari c'è il nodo riscatti, è il titolo della...
2: Sì, anche se è un nodo abbastanza già sciolto, nel senso che il presidente Giulini aveva detto che nessuno verrà riscattato, magari ci saranno dei nuovi accordi con le società di proprietà di quei giocatori, che stiamo parlando di Foloruscio, di Mazzitelli, di Sulemana, di Clissoi. Clissoi credo che la pista sia abbandonata, con gli altri magari con il buon rapporto con Napoli, Atalanta, con il Como si potrebbero trovare anche soluzioni diverse. In mezzo c'è anche il rinnovo meno di Belotti e il ritorno meno di Alberto Dossen.
1: Mentre Prati, è improbabile che il Torino lo riscatti, quindi potrebbe rientrare. Luvumbo lo stesso.
2: Luvumbo però probabilmente andrà da qualche altra parte. Cagliari sta muovendo anche per avere delle alternative in quel ruolo là.
1: E oggi sull'Unione anche un'intervista all'ex rossoblù Gianluca Festa. Cagliari, ora fai un passo avanti. L'ex rossoblù Gianluca Festa sposa il progetto giovani e il lavoro di Pisacane. L'intervista di Riccardo Spignesi.
2: Eh sì, vabbè, stiamo parlando comunque di un ex giocatore, ma comunque con una buona esperienza anche a livello internazionale. C'è appunto l'intervista tutta da leggere oggi nelle pagine dell'Informatore.
1: Altri due eventi sportivi di ieri, la vittoria della Ferrari
2: di Hamilton più che altro.
1: Hamilton. E poi purtroppo l'Ilva, che non è riuscita a raggiungere la Serie D.
2: Anche se il presidente del giudice ha annunciato che non è escluso che si possa tentare un ripescaggio, siccome tra Serie C e Serie D molte squadre e società saltano. Nell'estate magari l'Ilva potrà col suo progetto essere ripescata.
1: Bene, grazie. Lele, ci vediamo sicuramente domani. E adesso dobbiamo presentare un brano che il nostro regista Fabio Leoni conosce molto bene. È così, Fabio?
3: Il brano. Non so di chi tu stia parlando.
1: L'ultimo brano dei Sarazza, For Life.

0: Abbiamo sentito l'ultimo brano dei Sarrazza, di cui il nostro Fabio Leoni è uno degli artefici. Adesso andiamo a Burcei. Abbiamo vissuto in diretta su Videolina sabato la festa di Santa Barbara, la vestizione del simulacro della Santa, la processione nelle vie del paese, poi la messa celebrata nel sagrato della chiesa campestre dal parroco Cristian Piso, che è collegato con noi. Lo ringraziamo. Buongiorno padre Cristian.
1: Buongiorno carissimi, come state?
0: Tutto bene, tutto bene. Lei come sta?
1: Benissimo, un po' stanco, ma una gioiosa stanchezza, diciamo.
0: Lei da 9 mesi a Burcei, quindi ha vissuto per la prima volta la festa di Santa Barbara, che è una festa molto sentita, l'abbiamo visto a Burcei sabato scorso. Ci ha colpito quello che ha detto nell'omelia. Santa Barbara ci insegna che siamo chiamati a perdere la testa per Gesù.
1: Sì, sì, è vero, ricordo di aver detto di aver espresso questo concetto. Sì, è importante oggi più che mai, visto anche, diciamo, il grande ventaglio di possibilità che il mondo ci impone, anche che sono dei ventagli delle possibilità di disorientamento dal reale, da ciò che veramente è attinente alla nostra gioia. I valori, diciamo, vanno conservati sicuramente con un orientamento serio verso Gesù Cristo, visto anche che comunque l'Europa ha delle radici cristiane ed è importante recuperare queste radici. Santa Barbara, diciamo, ce lo insegna, anche una donna del terzo secolo che oggi in un'epoca contemporanea ci ricorda che è importante veramente perdere la testa per Gesù Cristo per poter guadagnare il cielo, il paradiso, piuttosto che perdere tutto. Ecco,
0: Barbara, vissuta nel terzo secolo d.C., una donna molto, molto coraggiosa. Lei ha tracciato proprio la storia del martirio nell'omelia.
1: Sì, ho trattato alcuni punti riguardo appunto la storia, diciamo, abbastanza forte di questa giovane, che aveva avuto tante possibilità di poter realizzare, diciamo, in modo semplice anche la sua vita sulla terra. Aveva tante possibilità dal punto di vista finanziario, dal punto di vista, diciamo, anche estetico, perché era una ragazza che aveva comunque un aspetto meraviglioso, era una bellissima ragazza, una ragazza di grande cultura, aveva tanti spasimanti, eppure ha preferito, alle gioie di questo mondo, seguire Gesù Cristo, ecco, donarsi totalmente a Lui. Un esempio anche per i nostri tempi.
0: Dicevamo, una festa molto sentita, la comunità si è stretta attorno alla sua santa, una grande e bella partecipazione. La festa tra l'altro continua, perché ci sono altri momenti, riti religiosi, anche momenti, diciamo, di festeggiamenti civili con concerti e spettacoli.
1: Sì, dal punto di vista religioso è stato veramente un'apoteosi, per me la prima esperienza. Io ho avuto anche la sana follia di riguardarmi la diretta, che non ho potuto vedere, diciamo, in differita, l'ho vissuta durante le celebrazioni, ed è stato veramente bello vedere comunque tutta la comunità coesa nella processione, durante la Santa Messa, i commenti da voi fatti durante l'Eucaristia, è stato bellissimo. E poi sicuramente tutto si è protratto anche la sera con la festa civile, con i vari gruppi, i gruppi musicali, e continuerà ad esserci questo aspetto anche ludico durante tutta la settimana.
0: Ecco, padre Cristian, abbiamo pochi secondi, però una nota di merito va sicuramente indirizzata ai giovani del comitato della festa di Santa Barbara, che si sono dati da fare, si sono impegnati per un anno per organizzare al meglio questa festa.
1: Meravigliosi, proprio veramente il mio cuore, diciamo, palpita in modo particolare per loro, veramente sì. Si è visto tutto l'impegno, si vede ancora l'impegno che stanno, diciamo, protrando per la realizzazione piena di questa festa, e si vede tutto l'entusiasmo della loro età, ecco, la gioia negli occhi e una stanchezza che sicuramente non ruba spazio alle energie che stanno mettendo in atto, perché la festa, diciamo, si realizza ancora in pienezza.
0: Una fatica. È una fatica gioiosa, come diceva.
1: Esatto, sì. Un simoro interessante.
0: Grazie, la ringraziamo padre Christian, a presto. E allora noi diamo la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:33.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
2: Caffè Corretto.
0: con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Prima di sentire il sindaco di Nuraminis Stefano Anni per capire quali sono i danni provocati dal devastante incendio che ieri ha lambito le case del paese, minacciato la casa di riposo, sentiamo il brano American Girls del

0: Insieme con Caffè Corretto, dopo il momento musicale, pagina 17 dell'Unione Sarta, le fiamme minacciano la casa di riposo a Nuraminis, cordoni di sicurezza davanti alla struttura, momenti di paura per i 30 anziani ospiti, in cenere 1000 ettari di campi e pascoli, intervengono due canader, fuoco anche a Villa Speciosa. L'articolo firmato da Ignazio Pilloso e Lorenzo Ena, siamo collegati col sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, buongiorno, grazie sindaco per essere intervenuto.
1: Salve, buongiorno. Buongiorno.
0: È stata una domenica infernale quella che la comunità di Nuraminis ha vissuto ieri, tra l'altro lei è stato appena riconfermato alla carica di sindaco, subito però una durissima prova.
1: Sì, purtroppo sì, un incendio di dimensioni mai viste, assolutamente. Io purtroppo ho visto questo incendio nascere sulla strada statale 128 ed è arrivato al centro abitato di Nuraminis. Anche se l'allerta è stata inviata subito, comunque sia il fronte dell'incendio era talmente ampio e vasto che non è stato possibile arginarlo neanche con i mezzi che c'erano a disposizione nelle campagne.
0: Con momenti drammatici abbiamo letto, sentito, le fiamme hanno minacciato la casa di riposo.
1: Sì, c'era della vegetazione secca, comunque Nuraminis è circondato dalle campagne che tra l'altro oggi sono sempre più incolte per via dell'abbandono che si sta verificando dell'agricoltura, quindi abbiamo terreni incolti che anche se non sono proprio a ridosso del centro abitato, distano anche 30-40 metri, però le fiamme erano talmente alte che comunque hanno coinvolto tutto.
0: In volo anche due canader per cercare, sì, di arginare il fuoco.
1: Sì, infatti sono stato contattato già dalle prime ore pomeridiane dal servizio di protezione civile regionale. Mi è stato poi comunicato, vista l'entità dell'incendio, che erano in partenza due canader da Ciampino. E il problema è che comunque sia da Ciampino all'incendio ci saranno penso almeno un'ora e mezza di volo, quindi in un'ora e mezza con quelle temperature, con quel vento, naturalmente l'incendio ha percorso chilometri.

0: E collego su unionesarda.it, incendi, polemica sulle fasce tagliafuoco, interviene il sindaco di Villa Speciosa Gianluca Melis, non bastano 5 metri, la sicurezza delle case prevale sull'agricoltura. Qual è il suo punto di vista su questo aspetto?
1: Guardi, io ho visto fasce non di 5 metri ma di 10-15 metri, strade bitumate con canali dove scorreva l'acqua a fianco e il fuoco le ha passato sopra come se nulla fosse. Quindi devono essere fasce, ma fasce veramente, parliamo di larghezze che non è facile avere. Il problema è che da quando parte l'incendio a quando si riesce a spegnere passano delle ore, il fronte diventa sempre più largo e poi con questa, ripeto, la vegetazione quest'anno con le continue piogge era rigogliosissima, quindi era impossibile da bloccare, soprattutto era nella parte del territorio di Nuramis, in cui le aree sono un po' collinari, quindi poco vocate all'agricoltura, sterpaglie, pascoli. E lì poi man mano che arrivava verso il centro urbano c'erano anche dei campi di grano. Condivido il pensiero del sindaco di Villa Speciosa, del collega di Villa Speciosa. Le fasce dovrebbero essere più ampie intorno al centro urbano. Il problema è che noi emaniamo anche le ordinanze, però puntualmente vengono disattese, ci sono anche cortili interni alle case che non vengono ripuliti dalle sterpaglie, perché si pensa sempre, o si spera che non succeda mai nulla, però purtroppo ieri c'è stato l'inevitabile.
0: Grazie, noi ringraziamo il sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, grazie per questo contributo, per questa testimonianza. Ora la musica, Drive Safe, Miles Smith.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibbyuniversity.com. Mibby University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University, we create value.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Caffè corretto.
1: Buongiorno, buongiorno ancora insieme con Caffè Corretto. Adesso la pagina musicale con una graditissima ospite, grande protagonista della scena musicale, Clara Moroni, cantautrice. Buongiorno, buongiorno Clara.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È un grande piacere averti qui a Caffè Corretto e nelle radio, nei circuiti musicali, il tuo ultimo singolo, Lacrime dal cielo, un brano urban pop rock che racconta la volontà di non sottostare alle regole precostituite.
2: Sì, infatti in radio c'è anche il video fuori e... anzi, andatelo a vedere perché è molto molto interessante.
1: Poi lo sentiremo, poi sentiremo il brano tra poco.
2: Sì, certo. Dimmi.
1: No, ti chiedo subito, ecco, un'altra tappa importante della tua carriera. Tu hai cominciato giovanissima a suonare, a cantare e naturalmente ha inciso molto nella tua esperienza artistica la lunga collaborazione con Vasco Rossi, che tra l'altro era in Sardegna nei giorni scorsi, due grandi concerti a Olbia venerdì e sabato. Ecco, che cosa ha rappresentato per te questa esperienza accanto a Blasco?
2: Beh, sicuramente un'esperienza incredibile per quanto riguarda il pubblico, i grandi concerti e poi comunque stare vicino a un grande artista come lui ti insegna a capire come anche un po' come farlo il mestiere di artista. Nel suo caso lui mi ha insegnato molto a capire la differenza che c'è tra un cantante e un grande interprete, perché lui è un grande interprete. È così, insomma.
1: Ecco,
2: è stato molto un'avventura ventennale che è stata, insomma, molto importante.
1: Ecco, ti ha definito Vasco la Ferrari del rock. Ti piace questa?
2: Sì, ma a me piace moltissimo, però guarda, faccio un'anteprima mondiale e ti dico che io ho sempre tenuto per la McLaren.
1: E quindi sei per un'altra scuderia.
2: Esatto, cioè, però va bene, quando mi diceva Ferrari del rock, che non ho mai avuto il coraggio di dirglielo, adesso non so, speriamo che non senta.
1: Tra l'altro, come vocalist, anche altre collaborazioni importantissime con artisti come Mauro Pagani, Giovanotti, Li Stadio, Alberto Fortis, insomma, è stata continua ad essere per te una straordinaria avventura la musica.
2: Sì, all'inizio giustamente per farsi le ossa, per mantenersi, per guadagnare, collaboravo appunto con questi grandissimi nomi. Poi mi sono resa più indipendente, ho aperto la mia etichetta discografica e quindi da allora, diciamo, l'unica collaborazione che è avvenuta è stata quella con Vasco e ho iniziato, diciamo, a scrivere per me, a fare dischi solo miei, però insomma, specialmente gli anni, perché sono stati circa un paio d'anni, con Mauro Pagani, anche lui mi ha insegnato molto, ecco, insomma, è un grande artista con un proprio blasonato e quindi non può che insegnare cose.
1: Ecco Clara, parliamo del tuo ultimo lavoro, l'ultimo singolo, Lacrime dal cielo, uscito poche settimane fa. Che cosa vuoi raccontare, vuoi dire con questo brano?
2: Ma Più che dire, cioè, condivido le domande che mi sto facendo io, però non solo io, in questo momento di grande caos, di grande incertezza per tutto quello che succede intorno a noi, e anche il fatto che ci sono in atto grandi rivoluzioni come quella dell'intelligenza artificiale. E soprattutto mi chiedo i rapporti umani, come sono, come diventeranno, come sono diventati. E il bilancio che ne faccio è un bilancio abbastanza, non dico negativo, però sicuramente, cioè, mi dà tanta freddezza, egoismo, tanta distanza. E io nel pezzo dico che non ci sto a questa realtà fatta più di apparenza che di essenza, a questo mondo un po' indifferente, ognuno nei confronti dell'altro, poco solidale, ma anche proprio tra persone anche vicine, cioè vedo che, non so, i rapporti umani sono sempre più difficili.
1: Ecco Clara, noi ti ringraziamo, adesso sentiamo il tuo brano Lacrime dal cielo, lo possiamo anche vedere anche su Unione TV al canale 12 del digitale terrestre. Grazie per la tua presenza. Sentiamo
2: Grazie a
1: allora
2: voi.
1: Lacrime dal cielo, Clara Moroni.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:02.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
3: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
4: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
3: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
4: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
3: Mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Mancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: 9:07 minuti ancora, buon lunedì da Lele Casini dalla redazione di Radiolina. Un'apertura alla cronaca con una notizia arrivata poco fa in redazione: alla notte c'è stato un assalto ad un banco Mattafonni. Dei malviventi avrebbero piazzato un ordigno davanti allo sportello automatico del Banco di Sardegna, ma il colpo non sarebbe riuscito, e con i ladri che sarebbero scappati senza il denaro. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR e su unionesarda.it. La sanità e l'emergenza, guardia medica, diverse rimangono chiuse per carenze di personale sia di notte che nei weekend, presidi sguarniti, soprattutto in Ogliassa, con l'appello di sindaci alla riapertura, le scuse delle ASL che confermano l'assenza di medici per coprire i turni di giugno. È stata una domenica di fuoco nell'isola, diversi roghi hanno tenuto impegnati i mezzi di soccorso, a Nuoro Aminis le fiamme hanno insidiato il paese, tra cui una casa per anziani con mezzi aerei impegnati, tra cui due Canadair da Ciampino. Incendi anche a Sassari, Quartu, Villa Speciosa e Guspini. A Cagliari invece è scoppiata la polemica politica sulle piste ciclabili a tener banco, soprattutto i lavori restringimenti in via Pergolesi e in via Vesalio. Dopo le proteste dei cittadini anche l'intervento dell'ex sindaco Truzzi e le risposte dell'attuale maggioranza della giunta Zedda. Un appuntamento per oggi a Cagliari al T-Hotel alle 17 il convegno L'Europa federale, una forza comune al servizio delle autonomie, organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali della Sardegna, interverrà Romano Prodi. E poi la pagina sportiva con il calcio, questa mattina la presentazione del nuovo direttore sportivo del Cagliari Pietro Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi, alle 11.30 la conferenza stampa a San Manifattura con la presenza anche del presidente Giulini. Sempre per il calcio, non è riuscita nell'impresa l'Ilva Maddalena nella finale playoff di eccellenza per la Serie D, ma dall'inizio dopo l'1-1 dell'andata hanno perso per 3-1 contro la Pietralunghese, così sono gli umbri ad essere promossi nonostante la sconfitta. Il presidente del giudice tiene però le porte aperte a un possibile ripescaggio. Era l'ultima notizia, fra poco ritorna a Caffè Corretto con Massimiliano Reis, le news Radio Irina tornano fra un'ora. I
6: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
15: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
16: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
18: Caffè Corretto.
19: Di nuovo insieme con Caffè Corretto riapriamo la pagina sportiva. Abbiamo parlato dei temi sportivi con Lele Casini, adesso lo facciamo con il collega del TG di Vidiolina, Alberto Masu. Buongiorno Alberto.
20: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
19: Alberto, ti stai preparando, oggi seguirai per il nostro TG la presentazione del nuovo direttore sportivo Accardi, direttore sportivo del Cagliari.
20: Sì, sarà una conferenza molto interessante perché ci sarà il nuovo direttore sportivo Accardi, ci sarà il presidente Giulini e ci sarà anche Max Canzi che torna a Cagliari dopo l'esperienza nella formazione della Juventus femminile dove ha vinto lo scudetto, la Coppa Italia, un'esperienza molto importante e ci sarà il suo cambio di ruolo perché dopo una vita in panchina torna a Cagliari però con il ruolo di responsabile del settore giovanile, dunque è un qualcosa di completamente diverso, dunque sentiremo anche le sue parole, poi chiaramente ripetiamo, l'attenzione sarà tutta quanta rivolta al nuovo direttore sportivo e anche al presidente Giulini.
19: Tra l'altro Max Canzi ha raggiunto risultati importanti a Cagliari con la primavera, ha lasciato un buon ricordo, quindi è un gradito ritorno.
20: Sì, Max Canzi ha fatto molto bene con la primavera, aveva proseguito la sua esperienza legata al Cagliari con, facendo da vice a Walter Zenga quando ci fu il cambio di panchina nel 2020, poi l'esperienza a Olbia con un risultato importantissimo, considerando poi quello che è successo all'Olbia con la squadra dei bianchi portata a giocare i playoff per la promozione in Serie B, dopo lui si potrebbe dire il deserto, perché poi solo l'Olbia è retrocesso addirittura nel campionato d'eccellenza. Ripeto, c'è la curiosità di vedere come svolgerà questo ruolo, che è un ruolo completamente diverso da quello di allenatore. E poi naturalmente abbiamo detto Accardi, che sostituisce Guido Angelozzi dopo un solo anno. C'è un po' questa fama, se di solito un presidente un mangia allenatori, Giulini, oltre che aver cambiato spesso in panchina, ha cambiato spesso anche il direttore sportivo, un mangia direttore sportivi, il nono direttore sportivo in quella che è la 13ª stagione da presidente del Cagliari.
0: Che cosa intravedi, Alberto, con la nuova stagione del Cagliari? Quali prospettive? Oggi si cominciano a creare le basi, ma una squadra di giovani. Nell'intervista sull'Unione l'ex Gianluca Festa auspica un progetto incentrato sui giovani.
20: Sì, molto spesso si abusa della parola progetto, alla fine contano i risultati, perché puoi avere gli obiettivi, le idee migliori del mondo, però poi se non arrivano i risultati si fa in fretta. Proprio per fare un esempio, il primo anno dell'era Giulini era arrivato con il progetto di lanciare una squadra fatta di giovani, possibilmente italiani, affidata a quello che era considerato l'allenatore perfetto per una squadra di giovani, Zeman. Tutti sappiamo come andò a finire. Zeman venne prima esonerato una volta, poi richiamato dopo l'interregno di Zola, un mercato di riparazione dopo il Cagliari era stato formato da giocatori giovani e giovanissimi. A gennaio l'acquisto, il tentativo di rinforzare la squadra con giocatori stranieri già insomma in età importante, e alla fine ci fu comunque la retrocessione. Quindi sai, progetti lasciano un po' il tempo che trovano. L'idea è quella comunque di continuare sulla strada intrapresa lo scorso anno, quindi giocatori giovani, italiani, puntando ancora su Pisacane, che bene ha fatto lo scorso anno all'esordio da allenatore di una squadra professionistica, e la speranza è che magari si riesca anche a evitare la fuga di quelli che sono i gioielli rossoblù, anche se poi davanti a certe offerte è difficile dire di no. Si parla tantissimo in particolare di Gaetano, che è finito nel mirino dell'Atalanta. Ecco, Gaetano è uno di quei giocatori che lo scorso anno ha fatto un grande salto, riscoperto nel ruolo di play, e proprio in questo ruolo ora è diventato un uomo mercato.
0: Ecco Alberto, abbiamo pochi secondi, stasera ti seguiremo su Radiolina, l'informatore sportivo, dalla C alla promozione. Quali sono i contenuti? Puoi darci un'anticipazione?
20: Sì, la penultima puntata avremo il presidente della Torres, Stefano Dassi, per parlare un po' di quella che è stata una stagione difficilissima. Si era passato dai sogni promozione al rischio di retrocessione evitata con i play-out, e poi invece una squadra che la retrocessione non l'ha evitata, ma che ha comunque sempre una grande importanza dal punto di vista storico e non solo, ossia la Ferrini Cagliari, col vicepresidente Chicco Ruggeri e col collaboratore tecnico dell'allenatore Nicola Manunza, ossia Pierpaolo Mura.
0: Quindi
20: 18:30, Radiolina e Videolina
0: con Alberto Masu. Grazie Alberto. Adesso la musica, Bring Your Love, Porta il tuo amore, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: want to talk about.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zunchetto. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Caffè Corretto.
9: L'ultimo tratto del percorso di Caffè Corretto per oggi, sono le 9.22 per chi ci segue in diretta. La musica, prima di sentire Chicco Fresu, unionesarda.it, con le novità del nostro sito, arriva Irama con Cabana.

0: Cabana Irama, mi ha raggiunto Chicco Fresu dalla redazione di UnioneStartup.it. Buongiorno, buongiorno Chicco. Quelle sono le notizie che troviamo sul nostro sito.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Una non la trovate ancora, non la trovano ancora, la stiamo pubblicando.
0: Ci anticipi
1: perché
0: quello che
1: è appena arrivata, esatto, appena arrivata dal collega Fabio Olledda. Questa notte a Fondi qualcuno ha cercato di far saltare in aria il bancomat del Banco di Sardegna, ha piazzato una bomba lì di fronte, però per cause non sappiamo ancora perché la bomba a quanto pare non è esplosa, o se è esplosa non sono riusciti a portarsi via il Banco di Sardegna, il bancomat, le notizie sono ancora frammentari, avremo maggiori informazioni nelle prossime ore, nei prossimi minuti.
0: Leggeremo tra pochissimo.
1: Tra pochissimo, la stanno pubblicando i colleghi adesso, e bisogna dire che questo è un ulteriore episodio di criminalità pesante che si registra a Fondi, dove ad aprile una coppia di anziani era stata rapinata per portare, l'uomo era stato selvaggiamente pestato, l'anziano era stato selvaggiamente pestato, e pochi giorni prima era stata svaligiata una gioielleria, insomma era stato anche convocato un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, una riunione del Consiglio Comunale straordinaria a Fondi per parlare di questa escalation. Oggi dobbiamo registrare un ulteriore episodio. Chi apre il sito in questo momento invece trova in apertura una notizia di respiro internazionale, ma che riguarda tutti, perché pare che sia la volta buona, l'avevamo detto nei giorni scorsi, pare che sia la volta buona sull'intesa di pace, il memorandum che verrà firmato fra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe porre fine al conflitto. Avevamo detto che era nei giorni scorsi, quando hanno trapelato le prime indiscrezioni, che poteva essere una notizia attendibile, perché l'annuncio non l'aveva dato Trump, perché abbiamo fatto i conti, sono stati fatti i conti di quante volte il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una pace imminente, si era arrivati a quota 39, la quarantesima è arrivata da indiscrezioni, perché c'erano le diplomazie che stavano lavorando, e questa volta è vero, tant'è che Trump stanotte sul suo social Truth ha scritto che dava ordine immediato di riapertura dello stretto di Hormuz, e poi si è scoperto che in realtà prima di venerdì non succederà, ma ripeto, pare sia la volta buona.
0: Speriamo succeda venerdì.
1: Sì, che finiamo con questa roba e che soprattutto non ci sia un elemento di disturbo rispetto a questo processo di pace che sembra essere ben avviato, che potrebbe arrivare ad Israele. Iran, il Presidente degli Stati Uniti non ha utilizzato parole di elogio per il premier israeliano Netanyahu, non stiamo qui a ripeterle, però diciamo è stato anche abbastanza volgare per rappresentare ciò che stava combinando per l'ennesima volta Netanyahu, che attaccava in Libano e rovinava ogni volta il procedimento che portava a un accordo. Speriamo che Netanyahu questa volta stia più tranquillo.
0: E questa era una pace che si reggerà su equilibri fragilissimi. Speriamo bene, naturalmente.
1: Sì, è una pace anche perché ci saranno 60 giorni di prova. Teheran ha commentato la vicenda dicendo non ho potuto fare altro che arrendersi, quindi ognuno dice la sua, l'importante è che non si spari più. Continuando a scorrere il sito, abbiamo rilanciato ciò che è stato scritto anche oggi sul giornale, perché si avvicina l'estate, si moltiplicheranno le persone che frequenteranno quest'isola e non ci sono medici, non c'erano i medici per i sardi prima, non ci saranno neanche per i turisti, perché le guardie mediche non hanno medici per poter coprire i turni, e la collega Cristina Costo è andata a vedere qual è il tasso di copertura dei vari ambulatori che dovrebbero garantire l'assistenza primaria affinché la gente non finisca per bisogno di cure a intasare gli ospedali, ci sono intere zone, interi territori che sono allo 0% di copertura, c'è qualcuno che ha il 5%, qualcuno che ha il 10% sulle coperture dei turni notturni, ma ovviamente è un servizio che non basta, le ASL si scusano e dicono scusate, appunto non ci sono medici, non si sa che pesci pigliare per affrontare questa situazione. Altra emergenza per la Sardegna, quella degli incendi, e c'è il sindaco di Villa Speciosa che rilancia su una necessità di prevenzione rispetto al pericolo del fuoco, perché nel suo paese ieri, come in altri centri, ieri un grosso incendio ha minacciato nell'abitazione a Nuraminis, con terrore in una residenza sanitaria assistita per anziani, e lui dice noi abbiamo l'agricoltura che è un'attività fondamentale per il nostro territorio, però la legge impone che ci sia una fascia tagliafuoco che è di soli 5 metri, ha capito che non basta soprattutto nella giornata di vento e propone che venga ampliata, perché dice che l'agricoltura non può essere preponderante rispetto alla sicurezza dei cittadini che ormai ogni giorno, lo vediamo, ogni giorno raccontiamo di incendi, ogni giorno si alzano in volo gli elicotteri e ogni giorno arrivano anche Canadair. Da oggi,
0: ieri due a Nuraminis,
1: perché la situazione era abbastanza, era molto molto critica.
0: Io ho sentito prima il sindaco di Nuraminis che ci ha detto che ha sposato la posizione del sindaco di Villa Speciosa. Si diceva però per l'incendio di ieri non sarebbe stata sufficiente neppure 10 metri, 15 metri di fascia tagliata.
1: Col fuoco non puoi ragionare sulle misure. Esatto. Le misure di prevenzione si possono adottare, però quando parte il fuoco è necessario avere una macchina anti incendi efficace, e da oggi in teoria dovrebbero essere schierati Canadair in terra sarda. Canadair che stanno volando ieri, sulla base di un non meglio precisato appalto,
0: ieri arrivati da Ciampino, e chiaramente con i tempi necessari,
1: perché la stagione antincendi parte il 15 ufficialmente parte il 15 giugno, quindi parte oggi. Da oggi dovrebbero essere schierati nella base di Olbia, i tempi di intervento dovrebbero essere ridotti. Ripeto, i Canadair che volano sulla base di un appalto che è scaduto, è stato dichiarato nullo, si è trovato credo una crocchia al Ministero dell'Interno perché non si poteva fare a meno della loro presenza.
0: Grazie, ringraziamo Chicco Fresu, ci vediamo nei prossimi giorni.
1: Qui siamo.
0: Grazie a tutti voi che avete seguito Caffè Corretto, grazie a Fabio Leoni, vi ricordo l'appuntamento con la strambata, ci sarà il nostro Stefano Birocchi, invece Caffè Corretto torna domani alle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce
12: come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole, o regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz, crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
3: Una bambina di 7 anni deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e nel soccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.
4: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
3: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
4: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
3: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catadinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
4: Lo sport, l'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Unite al tiebreak e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del programma mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare giocata a corrente alternata da entrambe le squadre.
3: È tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Ancora buon lunedì dalla redazione di Radiolina, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca: nella notte c'è stato un assalto a un banco a Matafoni, dei malviventi avrebbero piazzato un ordigno davanti allo sportello automatico del Banco di Sardegna, il colpo non sarebbe riuscito, i ladri sarebbero scappati senza il denaro. Indagano sull'accaduto i carabinieri. La sanità all'emergenza, guardie mediche diverse rimangono chiuse per carenze di personale sia di notte che nei weekend, presidi sguarniti soprattutto in Ogliastra, con l'appello dei sindaci alla riapertura. Le scuse delle ASL che confermano l'assenza di medici per coprire i turni di giugno. E poi la domenica di fuoco nell'isola, diversi roghi hanno tenuto impegnati i mezzi di soccorso, a Nuraminis le fiamme hanno insidiato il paese, tra cui una casa per anziani con mezzi aerei impegnati, tra cui due Canadair provenienti da Ciampino, incendi anche a Sassari, Quartu, Villa Speciosa e Guspini. Le previsioni del tempo: prima fiammata africana alla Sardegna verso i 40 gradi, afa intensa sulle coste, correnti, roventi e secche attraversano il Mediterraneo, primi segnali già oggi, potenziamento dei fenomeni da mercoledì. Oggi alle 17.30 alla MEM di Cagliari Matteo Porro presenterà il suo nuovo libro Andi Rivieni, appunti veloci di un sardo in viaggio, edito da Il Maestrale. L'autore dialogherà con la Presidente della Regione Alessandra Todde nell'incontro organizzato da Libros nell'ambito del Festival Entula. E chiudiamo col calcio. Questa mattina la presentazione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, nuovo responsabile del settore giovanile del Cagliari Max Canzi, alle 11.30 alla conferenza stampa a San Manifattura con la presenza del Presidente Giulini. È tutto per adesso, a più tardi.
13: Bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
14: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
14: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
17: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
21: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
22: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way

Radiolina Story. Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.

0: Luxuria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche COLF e badanti?
12: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
14: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
15: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
16: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli, cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole o regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
3: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
4: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
3: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
4: E una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
3: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predda Niedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
14: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La sanità in apertura, l'emergenza, guardie mediche diverse rimangono chiuse per la carenza di personale sia di notte che nel weekend, presidi sguarniti soprattutto in Ogliastra. L'appello di sindaci alla riapertura, le scuse delle ASL che confermano l'assenza di medici per coprire i turni di giugno. Domenica di fuoco nell'isola, diversi roghi hanno tenuto impegnati mezzi di soccorso a Nuraminis, le fiamme hanno insidiato il paese, tra cui una casa per anziani, mezzi aerei impegnati, tra cui due Canadair arrivati da Ciampino, incendi anche a Sassari, Quartu, Villa Speciosa e Guspini. E poi la cronaca, nella notte c'è stato un assalto ad un banco a Mattafoni, dei malviventi avrebbero piazzato un ordigno davanti allo sportello automatico del Banco di Sardegna, ma il colpo non sarebbe riuscito con i ladri che sarebbero scappati senza il denaro, indagano i carabinieri. Una 32enne di Totana è stata arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La donna, dopo una lite in un bar, all'arrivo dei poliziotti li ha aggrediti tentando di colpirli con un appendiabiti chiodato. Perquisita è stata trovata in possesso di 2 grammi di cocaina. E poi le previsioni meteo, prima fiammata in arrivo dall'Africa, la Sardegna verso i 40 gradi, afa intensa sulle coste, correnti roventi, secche attraverseranno il Mediterraneo, primi segnali già oggi, potenziamento dei fenomeni da mercoledì. E chiudiamo con un appuntamento per questa sera alle 17.30 alla MEM di Cagliari, Matteo Porro presenterà il suo nuovo libro Andy Rivieni, appunti veloci di un sardo in viaggio, edito da Il Maestrale. L'autore dialogherà con la Presidente della Regione Alessandra Todde nell'incontro organizzato da Liberos nell'ambito del Festival Entula. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
4: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
3: Festival dell'Archeologia 2026.
4: A Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63.

0: 070 657 000.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole o regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
3: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
4: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
3: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
4: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
3: Il calcio, l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che sebbene tradizionalmente indichi approvazione è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Auguri mamma,
7: sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Nuova edizione del GR Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La sanità in apertura, l'emergenza, guardie mediche diverse rimangono chiuse per la carenza di personale sia di notte che nel weekend, presidi sguarniti soprattutto in Ogliastra. L'appello di sindaci alla riapertura, le scuse delle ASL che confermano l'assenza di medici per coprire i turni di giugno. Domenica di fuoco nell'isola, diversi roghi hanno tenuto impegnati mezzi di soccorso. A Nuraminis le fiamme hanno insidiato il paese, tra cui una casa per anziani, mezzi aerei impegnati, tra cui due Canadair arrivati da Ciampino. Incendi anche a Sassari, Quartu, Villa Speciosa e Guspini. E poi la cronaca: nella notte c'è stato un assalto ad un banco a Matafoni. Dei malviventi avrebbero piazzato un ordigno davanti allo sportello automatico del Banco di Sardegna, ma il colpo non sarebbe riuscito con i ladri che sarebbero scappati senza il denaro. Indagano i carabinieri. Una 32enne di Totana è stata arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La donna, dopo una lite in un bar, all'arrivo dei poliziotti li ha aggrediti tentando di colpirli con un appendiabiti. Chiodato, perquisita, è stata trovata in possesso di 2 grammi di cocaina. E poi le previsioni meteo: prima fiammata in arrivo dall'Africa, la Sardegna verso i 40 gradi, afa intensa sulle coste, correnti roventi, secche attraverseranno il Mediterraneo. Primi segnali già oggi, potenziamento dei fenomeni da mercoledì. E chiudiamo con un appuntamento per questa sera alle 17.30 alla MEM di Cagliari. Matteo Poro presenterà il suo nuovo libro Andy Rivieni, appunti veloci di un sardo in viaggio, edito da Il Maestrale. L'autore dialogherà con la presidente della regione Alessandra Todde nell'incontro organizzato da Liberos nell'ambito del festival Entula. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
18: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
14: Radiolina presenta La Strambata.
15: Le 12.35 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata. Vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate su Alexa, Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 su L'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Dando uno sguardo all'home page dell'Unione Sarda, purtroppo la cronaca che ci riferisce di un dramma a Ollolai, Malore, improvviso durante una festa muore una neonata di 3 mesi, l'allarme dei familiari, inutile la corsa disperata nel soccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro, purtroppo la piccola è deceduta poco dopo l'arrivo, agli accertamenti sono in corso. Purtroppo una storia di cronaca drammatica, e oggi noi partiamo proprio da una storia drammatica che si è trasformata però in una storia esemplare di aiuto e di solidarietà nei confronti del prossimo. La storia è quella di Giulia Zedda, il sogno di Giulia Zedda. 8 anni fa purtroppo veniva a mancare una bambina di 10 anni per un male terribile, incurabile, un dolore enorme che i familiari vulcanici sono riusciti a trasformare in una storia, ripeto, esemplare davvero di solidarietà, di aiuto nei confronti di chi soffre, un po' anche, anzi assolutamente, per l'eredità morale lasciata dalla piccola Giulia, che aveva chiesto alla mamma di poter donare tutti i suoi giocattoli ai bambini che non potevano permetterseli, e da lì è nata davvero uno tsunami, posso dire, sì, di solidarietà, perché la mamma, che si chiama Eleonora Galia, insieme al padre, che si chiama Alfio Zedda, naturalmente, hanno dato vita davvero a una onda d'urto, d'amore e di solidarietà. Ben trovata intanto Eleonora, ben ritrovata su Radiolina, perché noi periodicamente la ospitiamo volentieri.
16: Grazie Stefano, grazie di averci ospitato nuovamente per tutte le novità che bollono in pentola.
15: Ecco perché lo dicevo, loro sono vulcanici. Intanto sono partiti su quasi subito 8 anni fa con un centro di raccolta e smistamento proprio di giocattoli, inizialmente tutto, proprio per dare seguito alla richiesta di Giulia. Ecco, da lì sono nati davvero tantissimi progetti di solidarietà, non solo giocattoli ma anche generi di conforto, di prima necessità. Tantissime famiglie sono state aiutate, poi loro poi come dire si muovono a piccoli passi ma neanche troppo, e pensano in grandissimo, quindi sono riusciti a fare raccolte di fondi per comprare addirittura un'ambulanza, una roba da 100.000 euro che dà supporto alla nostra scarcagnata sanità, sì, per il trasporto di piccoli pazienti oncologici e non solo, e poi una miriade di piccole importantissime azioni per aiutare chi ha bisogno, piccoli e grandi. Ecco, adesso partiamo dall'ultima, visto che siamo così già in clima di vacanze, già in clima balneare, avete pensato ai bambini che hanno difficoltà ad avere accesso, no? Proprio ai bagni in spiaggia.
16: Sì. Ringraziamo per questo la cooperativa sociale Golfo degli Angeli, che già questo è il quarto o quinto anno che ci offre una postazione bellissima con l'esdraio, l'ombrellone, poi direttamente la pedana per andare al mare, il bagnino, che è molto importante nel caso di questi bambini che hanno problemi. I genitori possono andare lì tutta la giornata, naturalmente sono diverse famiglie che si dividono il tempo dal 15 di giugno, quindi da oggi, parte proprio oggi, fino al 15 di settembre, scusate, e quindi questi bambini potranno usufruire di questo bellissimo stabilimento balneare. Da sottolineare che la cooperativa sociale già si occupa di persone disabili, ha tanti disabili che loro praticamente hanno impiegato nella loro cooperativa, quindi erano già molto sensibili su questo tipo di argomenti e hanno voluto accogliere questa nostra richiesta con grande, grande generosità.
15: Benissimo, quindi davvero, quindi buon bagno a questi bambini, ma insomma i progetti sono tanti, lo ricordavamo, questo in particolare è di grandissima utilità e attualità, poi vedremo anche come si potrà sviluppare, come si può supportare anche questa vostra azione. Adesso facciamo una breve pausa, c'è la musica Partenope e poi di nuovo insieme con il sogno di Giulia Zedda.
16: Grazie.

0: 12:43 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Oggi parliamo in apertura di solidarietà col sogno di Giulia Zedda, una marea davvero di iniziative per sostenere chi ha bisogno, per sostenere chi soffre, in particolare i più piccoli. Abbiamo parlato dell'iniziativa partita oggi degli stabilimenti balneari resi accessibili a chi ha difficoltà, naturalmente i più piccoli, e adesso invece parliamo di un progetto che è in divenire, la casa di Giulia Zedda,
1: degli amici di Giulia.
0: Ecco, raccontiamo questo progetto.
1: Intanto, quando lei ci ha affidato questo testamento spirituale, ha detto bambini meno fortunati. Meno fortunati intendeva sia i bambini in difficoltà economiche, quindi regalare tutte le sue cose, e anche i bambini in ospedale. E quindi cosa possiamo fare? Abbiamo arredato una stanza di oncoematologia pediatrica a Sassari, e purtroppo questa stanza ormai per i bambini oncologici non c'è più, perché mancano gli oncologi. C'erano tanti oncologi prima, tant'è vero che anche noi abbiamo usufruito di questa stanza, e poi l'abbiamo tutta colorata con le poltrone letto, il tavolo, le sedie, l'armadio, un televisore grande. Però a un certo punto, mancando gli oncologi, hanno dovuto chiudere. E da tutta la Sardegna, dal nord, centro, devono venire al microcitemico a curarsi. E mancano i posti letto per queste famiglie, perché molte volte devono fare trasfusioni e il sangue non è disponibile quel giorno, devono fare i prelievi, devono fare ricoveri, e i genitori devono anche avere un punto, un rifugio dove potersi anche riposare un attimo. Ci sono già diverse strutture a Cagliari, ma ormai abbiamo visto che non bastano, perché i bambini stanno aumentando, i bambini oncologici. Allora sbrighiamoci, abbiamo già raccolto 115.000 euro in un anno e mezzo, è tantissimo, perché sono tutte frutto di donazioni private di persone che credono in noi e in quello che facciamo, nei nostri progetti, nei nostri grandi progetti. Anche 5 euro, 10 euro, il 5 per 1000. Certo. Adesso è tempo di denuncia dei redditi, quindi 9225187926, ecco il nostro, ecco. 5 per 1000, il sogno di Giulia Zedda.
0: Tutti questi riferimenti, l'IBAN per fare una piccola donazione o i riferimenti per il 5 per 1000 si trovano sui social, basta cercare il sogno di Giulia Zedda o direttamente sul vostro sito. Ecco, è importante ovviamente che l'appartamento da acquistare sia nella zona dell'ospedale, quindi si parla di zona Via Coc, Pirri, certo, insomma
1: Mulinubeciu,
0: Sublanu, zone tra l'altro un po' care, ecco. Quindi sì, chi magari ha un appartamento indeciso su cosa farne, magari è sfitto, non ha bisogno di venderlo, eccetera, potrebbe insomma mettersi una mano sulla coscienza e contribuire a questo importante progetto, perché ce n'è davvero bisogno.
1: Sì, ce n'è bisogno. La salute va sempre peggio. Noi adesso stiamo sostenendo anche una bimba che deve andare fuori al Bambin Gesù. Abbiamo cercato di farle il posto in un reparto di malattie rare, perché qui a Cagliari purtroppo ne vedono pochi e non sono in grado di accoglierla.
0: Questo è un altro progetto di cui parleremo tra poco, che si chiama Un gancio in mezzo al cielo, perché voi avete, oltre a essere vulcanici come dicevamo, avete anche la fantasia nel trovare
1: i titoli
0: ai vostri progetti. Parliamo un attimo dell'appartamento, così
1: la
0: diamo
1: casa,
0: delle indicazioni. Ovviamente deve avere delle caratteristiche, non può essere un monolocale.
1: No, deve avere almeno due stanze da letto per le famiglie e due bagni, perché ogni bambino deve avere il suo bagno personale. Non è possibile la promiscuità delle famiglie, ecco, quindi questa è la cosa fondamentale. Poi ci piacerebbe anche, perché no, un bel giardino dove poter anche

0: giocare, passare il tempo, fare dei lavoretti. Quindi anche noi siamo stati in una casa famiglia a Roma, anzi in due case famiglie, quindi abbiamo anche l'esperienza di che cosa significhi dover accogliere delle persone che arrivano da lontano. Qui in Sardegna arrivano da tutta la Sardegna, però a Roma arrivavano da tutto il mondo, addirittura anche dall'Argentina, dall'Albania. Quindi sappiamo cosa significhi casa famiglia.
1: È un progetto importantissimo, quindi chi può, insomma, provi a contattare Eleonora Galia e il sogno di Giulia Zedda per dare un contributo. Adesso ci dobbiamo fermare, ma continueremo a raccontarvi di progetti di solidarietà tra poco.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
2: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole, con regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Siamo alle 12.51 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata, stiamo raccontando dei progetti in corso del sogno di Giulia Zedda, insomma davvero un supporto importantissimo per i più piccoli in difficoltà. Abbiamo raccontato del grande progetto della casa degli amici di Giulia, insomma un appartamento per ospitare le famiglie dei piccoli pazienti oncologici che sono costretti a venire a Cagliari per curarsi, e quindi contribuite, poi potete risentire tutto nel nostro podcast, insomma ci sono tutti i riferimenti, e abbiamo anticipato il gancio in mezzo al cielo, un'altra straordinaria iniziativa, questa volta per singoli casi.
1: Singoli casi per bambini che devono fare delle visite particolari al Gaslini, al Meyer o al Bambin Gesù, bambini che devono fare cure anche costose, c'è una bambina che deve andare a Pavia a fare delle cure particolari e abbiamo dato un contributo economico, ecco perché un gancio in mezzo al cielo, perché come un gancio dalla Sardegna andiamo nel resto dell'Italia, cioè anche noi siamo in Italia però nel continente dove ci sono degli ospedali che possono aiutare queste creature a essere curate.
0: Perché purtroppo spesso si deve ricorrere, sì, e la regione col sistema sanitario sempre più in difficoltà, non ce la fa. Quindi a voi arrivano tante richieste.
1: Tante richieste, e le vagliamo naturalmente, e adesso dovrà partire questa bimba ai primi di luglio, e sempre tramite noi abbiamo anche una longa manus di persone a Roma che accoglieranno la bimba con la mamma. Verranno a prenderla in aeroporto il nostro amico Pierluigi Poddi, che tra l'altro è anche sardo di origine di Guspini, quindi gliel'ho chiesto ieri, mi ha detto io sono a disposizione, le porterà al Bambin Gesù, le porterà in giro per Roma per farle svagare un po', insomma poi un'altra associazione di Roma che ugualmente le aiuterà a trovare l'alloggio e accogliere, perché la parola più importante in questi casi è non sentirsi soli. La mamma mi ha detto, quando io gli ho detto vi aiutiamo, mi ha detto stanotte non ho dormito, ma non perché stessi controllando la bimba che è in difficoltà veramente di vita, ma perché mi sono sentita abbracciata da voi. È un'associazione che ha accolto questa famiglia, la richiesta di questa famiglia, e stiamo risolvendo il loro problema nella parte nella quale noi possiamo risolvere. Poi ci sarà l'ospedale che avrà la sua parte naturalmente, però io la sera alle 8 ho sentito questa mamma e subito ho chiamato la nostra amica oncologa di Roma, che mi ha dato la mail per le malattie rare, quindi alle 8 di sera ci stavamo dando da fare per questa bimba.
0: Ecco, importante quindi contribuire al sogno di Giulia Zedda, e lo ricordiamo ancora una volta perché non è mai abbastanza, col 5 per 1000 in questo periodo di dichiarazione dei redditi è semplice, o con donazioni dirette nel loro conto corrente che poi è dedicato ai singoli progetti, ci sono i diversi riferimenti sui social, sul loro sito. Ecco, l'altra caratteristica è che voi aiutate davvero col sorriso, anche il vostro atteggiamento di incoraggiamento, no? Dà un supporto fondamentale, tant'è vero che poi molte persone riescono anche a sollevarsi grazie al vostro aiuto, o insomma riconoscono che nei momenti più difficili voi avete contribuito in modo importante, e alcuni poi diventano anche volontari quando si sistemano, passa il momento difficile, no?
1: È successo l'altra sera, sabato pomeriggio, stavamo passeggiando e questa mamma mi abbraccia e mi fa: ti ricordi di me? Io sono stata aiutata da voi in un momento grave di difficoltà, sola, abbandonata con la bambina, e voi mi avete aiutato, mi avete teso una mano, mi avete dato quel calore e non mi avete fatto sentire sola. Ecco, io adesso oggi sto bene, finalmente ho un lavoro, la mia stabilità economica è tornata quella che tutti auspicano, e adesso porterà lei delle cose della sua bimba da noi. Ecco, quindi si tratta di un circolo virtuoso di persone che prima hanno bisogno e che poi portano le loro cose da noi, ed è bellissimo, indescrivibile. Venite a trovarci solo per respirare quest'aria di paradiso, io la chiamo così.
0: Molto bene, adesso ci concediamo un'altra pausa musicale e poi i saluti finali con Eleonora Galea.
1: Grazie.

0: 12:59 minuti, ancora la strambata. Stefano Birocchi su Radiolina. Abbiamo raccontato le ultime iniziative del sogno di Giulia Azzedda con Eleonora Galia, che con il marito Alfio conducono davvero questa missione di solidarietà nei confronti dei bambini più in difficoltà. Allora Eleonora, che tra l'altro lo ricordiamo, qualche tempo fa è diventata non cavaliere, di più, 2 anni fa ufficiale al merito della Repubblica italiana, con l'onorificenza consegnata dal presidente Mattarella, proprio per questa loro storia, questa loro capacità di trasformare il dolore in una ondata davvero d'amore e di solidarietà. Complimenti ancora. Ecco, grazie. Abbiamo raccontato tante iniziative, ma ce ne sono sempre che bollono in pentola. Annunciamo la prossima, così in 30 secondi possiamo già, come dire, stare attenti a ciò che proponete per contribuire a tutte le vostre iniziative.
1: Una bellissima lotteria, quindi cerchiamo sponsor, cerchiamo aziende che ci possano offrire per esempio una crociera, un viaggio, un soggiorno in qualche albergo, una spa per esempio alle terme, oppure anche buoni spesa, insomma fare dei bellissimi premi accattivanti per poter riuscire a raccogliere fondi per la casa degli amici di Giulia.
0: Benissimo, e poi lo ricordiamo ancora una volta, c'è il 5 per 1000, ci sono gli IBAN dei conti corrente,
1: sì, li ripubblicheremo
0: e li trovate nei social e nel loro sito internet, il sogno di Giulia Azzedda. Allora grazie molte,
1: Eleonora
0: Galia,
1: Stefano,
0: grazie anche
1: presente
0: al marito Alfio Azzedda, che ci guarda, ci osserva e annuisce, però non parla, prima o poi intervisteremo anche lui. Molte grazie, noi proseguiamo con la strambata.
1: Grazie di tutto.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
3: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
4: In Norvegia, il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
3: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
4: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare, significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
3: Il calcio, l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che sebbene tradizionalmente indichi approvazione è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, il nuovo Cagliari di Pietro Accardi ripartirà dai giovani, il direttore sportivo presentato oggi a San Manifattura lavorerà su profili di prospettiva in linea con il progetto avviato dal club e da Fabio Pisacane. Tra i nomi seguiti ci sono Thomas Berenbruch dell'Inter e poi Azic della Juventus e Mattia Liberali del Catanzaro. In uscita attenzione a Obert e Zappa, mentre Caprile resta un pezzo pregiato ma non destinato a partire a condizioni leggere. Insieme ad Accardi anche il nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi e il presidente Tommaso Giulini. Basket, 11 anni dopo lo storico triplete Jeff Brooks torna alla Dinamo, l'ala statunitense naturalizzata italiana farà parte del roster di coach Luca Vitali per la prossima stagione. Brooks era stato uno dei protagonisti della squadra che nel 2015 vinse Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto con Meo Sacchetti. Dopo le esperienze con Malaga, Olimpia Milano, Reyer Venezia e Trieste, il suo ritorno riaccende l'entusiasmo dei tifosi bianco-blu. Passiamo ai motori, Giorgio Basoli è protagonista, Magione nel terzo round del campionato Legend Cars Trophy, il 18enne cagliaritano portacolori della Sardegna era arrivato in Umbria da secondo assoluto in classifica e primo tra i debuttanti. Dopo aver firmato la pole position in gara 1 è stato penalizzato da un contatto alla prima curva che gli ha causato una foratura. Passiamo all'hockey su Prato, l'HT Sardegna ha battuto la superba Genova nello spareggio di A1 maschile e conquista la promozione in elite raggiungendo Amsicora e Ferrini. A Roma la squadra urese si è imposta 6-4 agli shootout dopo il 3-3 dei tempi regolamentari con il portiere Michele Garau protagonista. Sconfitte invece Amsicora e Ferrini nella penultima giornata della massima serie. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
13: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, La felicità.
9: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
14: PAN, sardi come voi.
15: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
16: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

13.10, ancora la strambata su Radiolina, Stefano Birocchi con voi. Apriamo una finestra sul TG di Videolina in onda fino all'edizione delle 14.30. Il sommario, intanto in apertura gli scali ai privati, operazione al rullaggio, privatizzazione degli aeroporti, si riaccende lo scontro politico, polemiche dopo la nomina del top manager a Elmas e sui 30 milioni blindati per un'operazione con tante ombre. E poi Fonni, fallisce l'assalto al bancomat, c'è la cronaca, attentato assalto a Fonni al bancomat del Banco di Sardegna, un ordigno sarebbe stato collocato davanti allo sportello automatico, 3 mesi fa il furto alla gioielleria del centro. A Nuraminis i danni dopo il grosso incendio, oggi la conta dei danni, distrutti 800 ettari, polemiche per il Canadair arrivato da Ciampino. E poi la maturità, giovedì con la prova di italiano iniziano gli esami, sono circa 12.000 gli studenti sardi impegnati, l'isola maglia nera per i non ammessi, tante le novità e le ipotesi sulle tracce, tutto questo naturalmente nei servizi del telegiornale. Si chiude il sommario con il Cagliari, Giulini presenta la sua squadra, parte il nuovo corso del Cagliari, presentati Accardi e Canzi, obiettivo fare cantere, migliorare il settore giovanile, il patron Giulini sul direttore sportivo, il miglior giovane disponibile. Avremo modo di parlare anche con Lele Casini dei nuovi dirigenti del Cagliari presentati oggi e di rientro dalla conferenza stampa, lo sentiremo più avanti, adesso abbiamo ancora la musica, buona domenica.

0: domenica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

E siamo alle 13:18 minuti, ancora a Radio Nina, Stefano Birocchi. Tra poco sentiremo il caffè scorretto direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Anzi, mi correggo, essendo lunedì, il post del lunedì, come sempre a cura di Beppi Anziani. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Magnetic de Bausera.

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 15 giugno 2026. Il buon senso perduto, a cura di Bepi Anziani. Il buon senso è merce rara. Un tempo era il motore di ogni trattativa, il terreno sul quale si costruivano compromessi e si componevano conflitti. Oggi sembra quasi una debolezza. Viviamo nell'epoca dell'affermazione a tutti i costi. Non conta capire, conta vincere. Non conta convincere, conta schiacciare. La prevaricazione è diventata un metodo. In politica, nelle guerre, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e perfino nelle relazioni personali. Chi ascolta viene considerato incerto. Chi media un debole. Chi urla più forte ha spesso la ragione. Il contagio non ha risparmiato nemmeno il giornalismo. Sempre meno ricerca della verità, sempre più ricerca di una verità utile. Utile a una parte politica, a un interesse economico, a una tifoseria ideologica. Il giornalista non fa più da arbitro, entra in campo e indossa una maglia. Così i fatti diventano materia da manipolare. Si selezionano quelli che servono, si ignorano gli altri, si costruisce una narrazione e la si spaccia per realtà. Le interviste assomigliano a processi, gli editoriali a volantini di propaganda. Gli avversari diventano nemici da demolire. Basta sfogliare nello stesso giorno Libero e Il Fatto Quotidiano, guardare La Sette o La Rai per accorgersi che spesso raccontano due paesi diversi. Non perché i fatti siano cambiati, ma perché cambia il modo di usarli. Ma questa aggressività produce risultati modesti. Si parla soltanto a chi è già d'accordo. Si ricevono applausi dalla propria curva, ma non si convince nessuno dall'altra parte del campo. E così il dibattito pubblico si trasforma in una guerra, dove tutti sparano e nessuno ascolta. Forse il vero rivoluzionario oggi è chi ha il coraggio di usare il buon senso. Per fortuna qualcuno ancora ci prova. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:27 minuti, ancora la strambata, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Come anticipato, parliamo del nuovo corso del Cagliari. Oggi sono stati presentati i nuovi dirigenti Accardi e Canzi. Nella conferenza stampa c'era per noi Lele Casini. Lele, allora com'è andata?
1: Buongiorno, ben ritrovato. È iniziato ufficialmente praticamente la stagione delle Cagliari dopo il rinnovo di Pisacane, la presentazione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi e del nuovo direttore responsabile del settore giovanile Max Canzi. Per lui un ritorno dopo l'esperienza da allenatore della primavera. È stato anche, tanti tifosi del Cagliari se lo ricorderanno, il secondo di Walter Zenga nel mini campionato di 13 partite nel post Covid. Un allenatore che ha fatto a Cagliari chiaramente un buon percorso nella primavera, poi si era trasferito a Olbia, a Pontedera, poi è arrivato alla Juventus femminile dove chiaramente ha fatto 2 anni di altissimo livello. Pietro Accardi invece è il direttore sportivo che va a sostituire Guido Angelozzi, è il nuovo direttore sportivo con l'esperienza all'Empoli dove ha fatto veramente molto molto bene. Lui da ex difensore è comunque un direttore sportivo che pensa soprattutto ai giovani, quindi in linea con le direttive delle Cagliari, con quello che il Cagliari sta costruendo da qualche stagione a questa parte. Nella conferenza stampa, chiaramente oltre alle presentazioni di rito, c'era anche il presidente Giulini che ha confermato l'intesa con il fondo americano, anche perché i contratti che sono stati stipulati con Pisacane, con Accardi e con Canzi sono pluriennali, e anche questa è una conferma che lui rimarrà almeno per questa stagione, ma non è escluso che anche nelle prossime stagioni possa ricoprire il ruolo di presidente. Sul mercato non ci sono stati molte considerazioni se non la conferma, come ha fatto a Radio Lì, da parte del presidente Giulini, che non verranno riscattati i giocatori che erano in prestito. Non si sono fatti nomi di nuovi giocatori quanto per quelli che potrebbero tornare. Luvumbo, ci sono due trattative, uno all'estero e una in Italia. Per quanto riguarda Dossena, le parole di Pietro Accardi sono state che non è intenzionato il Cagliari per adesso a confermare Alberto Dossena. Si è fatto il nome di un giovane che proviene dall'Inghilterra, in linea con appunto la volontà di puntare anche quest'anno con tanti giovani promettenti.
0: Benissimo, seguiremo naturalmente con Lele Casini su Radiolina, ci sono tutte le nostre rubriche sportive, le varie finestre che apriamo puntualmente. Allora grazie Lele, buon lavoro.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:30.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
10: Tac.
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
16: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: 13:34 minuti, ancora la strambata. Stefano Birocchi, Radiolina. Adesso parliamo di un primato, di un piccolo borgo del centro della Sardegna, Allai, il borgo che ha davvero sfruttato le sue condizioni ambientali, il buio in particolare, per come dire, scommettere, fare una grossa scommessa sul futuro. Ne parliamo col direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris, che abbiamo in collegamento telefonico. Ben trovato, Manuel.
1: Ciao Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, proprio in occasione, no, dell'annuncio del fatto che Allai sia diventato il villaggio delle stelle. Abbiamo parlato al telegiornale, anche sull'Unione Sarda. Insomma, abbiamo titolato il borgo che ha certificato il buio per far brillare il futuro. Insomma, cosa è successo? Tutto ciò lo anticipo anche grazie all'intervento e alla collaborazione col Planetario dell'Unione Sarda.
1: Beh, questa certificazione è figlia di una volontà che nasce presso l'amministrazione comunale di Allai, di concerto con gli abitanti del paese, valorizzare l'altra parte del paesaggio, che è quella parte del paesaggio che purtroppo sta scomparendo sempre più, perché l'inquinamento luminoso, che è figlio di una cattiva illuminazione delle nostre città e dei nostri paesi, sta sottraendo le stelle alla visione delle persone. Non raccontano più nulla le stelle, perché non le vediamo, e non solo nei grandi centri abitati, purtroppo stanno scomparendo anche in tanti paesi della Sardegna, del centro Sardegna. Con questa scommessa hanno affrontato un percorso attraverso la riqualificazione dei loro punti luce, senza privare però il paese di luce, lasciando la luce che serve per poter girare nel paese. E io intanto invito le persone ad andarci, ad Allai, un bellissimo paese, è caratteristico. Hanno installato poi delle panchine da dove osservare il cielo, e non è bastato tutto questo. Sono state fatte iniziative con noi del Planetario dell'Unione Sarda, conferenze, e inoltre per avere questa certificazione si è misurata la qualità del cielo in paese e sul Monte Grigine, che sovrasta il paese, per poter avere quei parametri che sono molto stringenti per poter accedere a questa certificazione della Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, una certificazione che è riconosciuta anche dall'UNESCO e che permette ad Allai di essere il primo villaggio delle stelle in Italia. Ci sono poi altri due luoghi in Italia che hanno una certificazione simile, ma sono parchi delle stelle, dove ci sono due osservatori astronomici, quindi hanno un ruolo istituzionale e finanziamenti ben diversi da quelli di un piccolo paese di poco più di 300 abitanti.
0: Ecco, parleremo delle prospettive che si aprono, no, per questo piccolo centro. Ecco, intanto questa, come dire, predisposizione di un'illuminazione ad hoc e la valorizzazione di alcuni spazi particolarmente adatti all'osservazione, che cosa consente di fare adesso? Cioè, si vede davvero un cielo straordinario ad Allai?
1: Ti posso dire che in certe serate si vedono molto bene le stelle anche dal paese. Quando sono venuti per fare la visita finale i certificatori della fondazione ad Allai a metà aprile, hanno potuto ammirare le stelle dal paese, e questo non solo qualche stella, ma vedere un cielo stellato importante. Inoltre il fatto di avere quella montagna elevata permette, salendo lì nel Monte Grigi, di guardare le stelle ben brillanti sopra la propria testa. È un primo passo questo, che serve a richiamare persone che vogliono rigustarsi il cielo in un contesto storico e paesaggistico particolare come quello di questo piccolo paese, che sembra rimasto quasi mutato nella sua storia, però dove la luce convive con le stelle, cosa che purtroppo, dobbiamo dire, non accade più.
0: Naturalmente. Allora, continueremo a parlare del villaggio delle stelle di Allai con Manuel Floris. Chissà, sotto i cieli stellati di questo paese dell'Oristanese, quali dimensioni romantiche, no, si possono sviluppare. Allora, noi ascoltiamo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: sempre più esigenti nella ricerca di luoghi dove vivere esperienze diverse da quelle che sono abituate a vivere quando sono in vacanza. E l'astroturismo è un fenomeno in crescita, anche perché da tantissimi luoghi non si vedono più le stelle e la voglia di riappropriarsi di quel cielo porta le persone anche a spostarsi in luoghi dove, fra le tante altre cose, si può anche godere di un cielo stellato, magari di avere delle guide che ti portano a vedere quelle stelle, magari di avere la possibilità di guardare una nebulosa, una galassia al telescopio. È il progetto dell'astroturismo lì ad Allai che inizia con questa certificazione e che poi proseguirà nel futuro con nuove iniziative, soprattutto per accogliere nella maniera giusta i visitatori che già iniziano ad andare ad Allai dopo questo, insomma, questa certificazione. Abbiamo già visto foto fatte da fotografi qui sardi e ci aspettiamo che nelle prossime settimane, fra i turisti che verranno in Sardegna, ci saranno quelli che si avvicineranno al paese anche per scoprirlo da questo punto di vista, dal punto di vista del cielo e non solo del paesaggio terrestre.
1: Davvero è un'operazione particolarmente intelligente questa, insieme ad altre, perché insomma Allai, lo ricordavamo, è un piccolo borgo nell'Oristanese, sono neanche 400 abitanti, però ci sono anche tanti giovani che scommettono appunto sul futuro. Ricordiamo alcune attrazioni, la Casa sull'Albero, famosa in tutta la Sardegna, ma poi anche le bellezze ambientali in un paese che non può sfruttare il suo territorio per esempio l'agricoltura o l'allevamento di un certo tipo, e quindi sta davvero sfruttando al massimo queste altre caratteristiche per attirare visitatori. Fra le varie installazioni lei citata prima c'è quella delle panchine di osservazione, che non sono panchine, sembrano più che altro delle astronavi.
0: Eh sì, sono pensate per accogliere il visitatore che si può sdraiare e osservare il cielo comodamente su queste panchine, magari portandosi un asciugamano, una stuvina per stare più al caldo e godersi non solo il cielo, ma avere anche a fianco delle cartine di riferimento per guardare magari il cielo di un certo momento dell'anno e collegarsi magari con un'app per vedere che cielo c'è in quel momento. Le panchine sono uno degli aspetti importanti della qualificazione come borgo, come villaggio delle stelle da parte del comune di Alle, che sono state particolarmente apprezzate dai valutatori della Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie, che hanno visto una precisa volontà dell'amministrazione del comune nel valorizzare il cielo anche in un modo particolare. E posso dire che in Sardegna non ci sono altre panchine simili,
1: eh no,
0: e le possiamo trovare solo lì, sempre che poi questo esempio, e questo è quello che veramente ci auguriamo, non venga seguito anche da altri paesi.
1: E ci sarebbero tante possibilità.
0: Eh sì, anche perché la Sardegna si qualificava nel passato per avere un cielo adatto anche all'osservazione delle stelle, quell'aspetto se lo ricordano tanti visitatori che sono venuti in Sardegna e che oggi, lo sappiamo al planetario, si lamentano del fatto che la Sardegna abbia perso quel cielo notturno magico che vedevano magari quando da ragazzi, da bambini venivano qui in vacanza con le famiglie e che adesso adulti tornano qui in Sardegna e trovano spiagge illuminate anche di notte, purtroppo, luci disperse ovunque e il cielo che caratterizzava anche le notti sarde, quelle estive, è scomparso.
1: E quella della lotta all'inquinamento luminoso è una delle battaglie del planetario dell'Unione Sarda. Allora, grazie al direttore scientifico Manuel Floris, a presto.
0: A presto ai nostri ascoltatori.
2: La strambata su Radiolina.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza

0: sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Scrolli. Guardi. Sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio, e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole, o regime di brezza lungo le coste, e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: La Strambata.
1: Siamo alle 13.50 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina, tra poco con Enzo Asuni, social media manager, ci sarà la finestra sui social trend, ma adesso ancora musica, abbiamo Mahmood, Soldi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: 13:54, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come al solito riservati alla social trend, quindi ciò che mormora il web, i social, col nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo.
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Abbiamo appena ascoltato Mahmood con Soldi, tra l'altro Mahmood che ha catalizzato duramente l'attenzione sui social. Pensa che nell'ultimo mese il suo profilo social è cresciuto di 300.000/400.000 nuovi follower.
0: E come mai?
1: C'è un perché. Perché Mahmood ha conquistato l'India, ha fatto registrare i numeri da record attraverso un brano che ha scritto per un film di Bollywood.
0: Hai capito.
1: Il film si chiama Cocktail Chu e il brano si chiama Masuka. Pensa che i suoi ascolti su Spotify sono cresciuti da circa 2 milioni a circa 5,4 milioni. Sicuramente il mercato musicale dell'India è uno dei più abbondanti al mondo.
0: E direi.
1: Insomma. Assolutamente sì. E quindi ora non ci resta che vedere appunto se Mahmood riuscirà a cavalcare quest'onda e magari intrufolarsi prepotentemente anche nel mercato indiano. Sicuramente sarebbe una mossa molto astuta ovviamente per lui, sia per gli ascolti ma anche per gli introiti, ecco.
0: Direi.
1: Sappiamo che Mahmood, lo ripetiamo sempre, ha origini di Orosei e questo mi fa pensare. Allora, la maggior parte dei suoi successi li ha scritti a Orosei, Soldi, Brividi, tutta gold.
0: Orosei d'altronde è un borgo incantevole, esatto. Quale miglior posto per potersi ispirare?
1: E quindi mi chiedevo se magari avesse tratto ispirazione per questo brano anche appunto in questo luogo della nostra isola. Lo scopriremo sicuramente.
0: Glielo chiederemo alla prima occasione.
1: Esatto, sicuramente c'è da dire che una crescita del 165% per quanto riguarda gli ascolti è sicuramente un momento d'oro, soprattutto perché lui dal punto di vista internazionale ha collezionato una serie di traguardi sia con Soldi all'Eurovision che con Brividi si era posizionato veramente benissimo in classifica, addirittura con Soldi era arrivato secondo all'Eurovision e ha fatto diversi tour a livello europeo, magari adesso lo vedremo appunto anche nei paesi orientali, appunto partendo dall'India, e chissà che non gli si aprano altre porte. Tra l'altro il brano l'ha prodotto con un importante produttore indiano che si chiama Pritam, uno degli artisti più ascoltati del paese, e lui ovviamente canta in italiano. C'è proprio una commistione tra pop italiano e sonorità proprio tipiche bollywoodiane, e quindi è anche interessante da vedere. Se si entra nella pagina Spotify dell'artista è posizionata proprio alla numero 1, Masuka. In Italia tra l'altro non è uscito come singolo, però sul profilo Spotify si può tranquillamente ascoltare. Il videoclip su YouTube ha superato i 30 milioni di stream in pochissimo tempo e il brano continua a raccoglierne altri milioni. Sicuramente è un'opportunità che lui stesso appunto potrebbe cavalcare, chissà se segnerà appunto un nuovo capitolo della sua carriera internazionale.
0: E beh, d'altronde le melodie di Mahmood ricordano un po' insomma l'India, anche no? Le sonorità indiane, un po' le sue origini, oltre che sarde ovviamente,
1: sono anche egiziane,
0: magrebine, quelle, tutto il mondo arabo, probabilmente questa commistione ha creato, non lo so, anche una compatibilità, ecco,
1: sì,
0: con l'India, pensa un po'. Però insomma, bene, bravo Mahmood, ci fa piacere insomma che un nostro artista abbia così tanto successo. Grazie Enzo Asuni, abbiamo terminato la strambata anche per quest'oggi, torniamo puntuali alle 12:30 domani. Un saluto da Giuseppe Valdés e da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 13:58 minuti.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna. We'll be right back.
6: pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni, che dice: Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
6: Sanaeke Takaigi, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
7: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
6: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
7: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
6: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano. La seconda è il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
9: Radiolina, radio notizie.
10: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto. Si riaccende lo scontro politico sulla privatizzazione degli aeroporti, nuove polemiche dopo la nomina del nuovo manager dello scalo di Cagliari e su quei 30 milioni di euro blindati per l'operazione che resta avvolta dalle ombre. La cronaca: un nuovo colpo nel cuore della notte a Fonni, stavolta è fallito l'assalto al bancomat con l'esplosivo. Nel paese montano cresce la paura. Il dramma: dopo la festa a Ololai muore una neonata di 3 mesi, il malore, la corsa in ospedale, la tragedia, l'allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma. Ora si dovranno appurare le cause, l'intera comunità di Ololai è vicina alla famiglia. Stava effettuando alcuni lavori nel terrazzo di casa quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Un vigile del fuoco in pensione di Oliena di 70 anni è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. 800 ettari distrutti dal fuoco ieri a Nuraminis. Dopo la paura resta la cenere. Il sindaco: abbiamo dovuto attendere l'intervento dei Canadair da Ciampino. Giovedì con la prova di italiano iniziano gli esami di maturità, sono circa 12.000 gli studenti sardi chiamati ad affrontare le prove. Lo sport, anche il presidente del Cagliari Giulini ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Pietro Accardi e Max Canzi, rispettivamente nuovo direttore sportivo e direttore del settore giovanile del Cagliari. E sulla questione stadio Giulini ha detto: oggi non siamo lontani ai tempi che l'amministrazione ha mostrato di andare in consiglio entro giugno e bandire entro luglio, ritengo non siano impossibili da rispettare. Questo è il messaggio del patron rossoblù. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
15: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
14: Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
14: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
16: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
18: Prima che il vento si porti via tutto.
17: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
18: Respira questa libertà.
17: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
19: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
20: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
21: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
22: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
23: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 15 giugno 2026. Un mondiale divisivo, a cura di Lorenzo Piras. Sarebbe dovuta essere la più grande festa del calcio mai vista sul pianeta. Un torneo extra large capace di unire i popoli. Invece ci ritroviamo davanti a una polveriera geopolitica in cui il campo è quasi un dettaglio. Il fischio d'inizio della Coppa del Mondo ha 48 squadre. Da giovedì si sta giocando in Messico, Canada e Stati Uniti. È stato travolto da una tempesta perfetta che unisce guerriglia urbana, tensioni da guerra fredda, discriminazioni burocratiche e un asse politico-sportivo che divide. Proprio nel giorno della cerimonia inaugurale, a Città del Messico, l'atmosfera era surreale, a tratti spaventosa. I gas lacrimogeni si incrociavano con i cori di protesta. Sfilavano anche i cortei pacifisti contro la guerra e i familiari dei desaparecidos sfruttavano i riflettori globali per urlare al mondo un dolore che non trova giustizia. Il contrasto era stridente, perché se dentro lo stadio Azteca, sì, il grande stadio di Italia-Germania 4-3 del 1970, si celebrava lo show con Andrea Bocelli e Shakira, all'esterno la realtà picchiava duro e montava la polemica sulla sicurezza. Al centro di questa tempesta c'è lo scontro totale, non ancora sul campo, ma nei corridoi del potere, tra Stati Uniti e Iran. Una tensione diplomatica e militare che si taglia con il coltello, con i servizi segreti che blindano ogni singolo allenamento e le delegazioni che si guardano con aperto sospetto. Ci sarebbe un testo concordato tra USA e Iran su Hormuz che attende la firma. Oggi la pace sembra di nuovo vicina. Sarebbe un miracolo. Non poteva mancare il colpo a sorpresa. A firmare il primo, clamoroso caso diplomatico del torneo è stata la burocrazia americana. A un arbitro somalo, Omar Artan, designato per fischiare nella competizione, è stato negato il visto dagli Stati Uniti. Il motivo? Sospetti di vicinanza ad ambienti terroristici. Il fischietto è stato respinto e rimandato indietro con il primo volo. Ma l'UEFA, per evitare un polverone dalle conseguenze imprevedibili, ha scelto la via del compromesso d'oro, mettendoci sopra una pezza politica. Lo ha risarcito all'istante, promettendogli la direzione della Supercoppa europea tra PSG e Aston Villa. E poi c'è lui, il padrone del vapore, Gianni Infantino. Forte del suo asse d'acciaio con la Casa Bianca di Donald Trump, il presidente della FIFA si muove con la spavalderia di chi si sente intoccabile. E così, davanti ai microfoni di tutto il mondo, ha pensato bene di lanciare l'ennesima provocazione acida contro l'Italia. Questo è il mondiale più grande di sempre, ma forse non basta ancora. Per vedere l'Italia qualificarsi di diritto, probabilmente servirebbe un torneo a 228 squadre. Una battuta al veleno che ha incattivito gli animi a Roma. Il pallone ha cominciato a rotolare, sì, ma la sensazione è che i gol e le giocate dei campioni saranno solo una nota a piedi pagina. È un peccato. Sarà l'ultimo mondiale per Messi e per Ronaldo. Probabilmente sarà quello della consacrazione per Haaland, Mbappé, Yamal. Aggiungete voi il resto della lista. Ed è un peccato non esserci, nonostante il caos. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi. Su Radiolina ritorna lo spazio dedicato alle imprese sarde. Oggi conosciamo meglio la realtà dell'hotel Abidoru, che si trova in località Golfo di Marinella a Porto Rotondo, e lo facciamo con l'amministratrice delegata Diana Zuncheddu. Benvenuta su Radiolina.
1: Grazie.
0: Parliamo di questa realtà alberghiera che dal nord Sardegna parla a diverse zone, non solo ovviamente dell'Italia, non solo d'Europa, ma anche del mondo in particolare, e valorizza però la cultura e l'identità sarda, lo fa in un modo impeccabile.
1: Ma in un modo impeccabile non lo so, lo lasciamo dire a chi passa da noi. Il nostro obiettivo sicuramente è quello di trasmettere un po' della cultura del posto dove le persone capitano, perché poi la verità è che dall'Australia agli Stati Uniti al Brasile arrivano da noi senza neanche sapere dove sono arrivati, spesso succede così, e quindi cerchiamo di farglielo sapere. Abbiamo la libertà rispetto a un albergo di catena che ha tutta una serie di standard e di anche visual che deve rispettare. In questo senso noi siamo assolutamente liberi, perché siamo una proprietà indipendente con tutti i pro e contro che questo comporta, però ci lascia anche molto liberi di comunicare appunto la cultura e il paesaggio e i personaggi e la storia del luogo in cui capitano.
0: È un approccio però completamente diverso da quello ai quali in genere si è abituati, perché voi offrite proprio una serie di esperienze vere e proprie dal punto di vista culinario, dal punto di vista della cultura. Ci sono anche dei corsi, delle lezioni.
1: Sì, questo sì. Abbiamo deciso di far partire delle lezioni di lingua sarda con un maestro che ha tutti i diplomi e tutte le carte in regola per farlo sul serio, tenendo conto che noi parliamo a un pubblico intanto appunto non solo italiano, anzi ormai per il 70% straniero, e che ha un'età anche molto variabile, quindi a volte parli con bambini, a volte parli con i nonni di questi bambini e con i genitori di questi bambini. A me è capitato di fare questa lezione di pasta fresca con questa bravissima cuoca Gianfranca Dettori, che tra l'altro è una delle poche che ormai fa il Filindeu, e insegnava, lei insegnava, io l'aiutavo solo a tradurre a questi signori, a questa famiglia intera che, ripeto, andava dai bambini ai nonni, che venivano dall'Australia e venivano curiosissimi di imparare a fare il Filindeu. Poi tornati a casa loro sicuramente il Filindeu non lo faranno, perché è difficilissimo. però è stato molto divertente cimentarsi e far scoprire loro che tipo di pasta straordinaria si possa creare in Sardegna, in un posto preciso della Sardegna, tra l'altro, perché non è gallurese, non è cagliaritano, quindi anche spiegare le differenze all'interno di un'isola che a malapena sanno collocare, diciamo, nel mondo è già qualcosa.
0: C'è la cucina sicuramente, anche con un menù particolarmente attaccato al territorio, ma sono molto importanti anche i sfued, sulle parole, insomma, con la lingua sarda voi ci giocate tantissimo anche per dare la buonanotte ai vostri ospiti.
1: Assolutamente, intanto il nostro nome è Abidoru, che significa Pedoro, quindi già iniziamo a spiegare che esiste una lingua sarda da quando arrivano, perché il nome dell'albergo lo dice. E appunto partiremo con queste lezioni di lingua sarda, e poi ogni sera lasciamo sul letto, come con una caramellina, come segno di buonanotte, un proverbio, un detto sardo tradotto in italiano e in inglese, e anche tradotto un po' nel significato, perché non è semplicissimo capire certi proverbi. Uno, due, abbiamo anche fatto un po' fatica a trovarne, perché molti proverbi sono durissimi, sono tristissimi, sono un po' truci, quindi abbiamo dovuto fare una selezione importante, però molto divertente, la parte più divertente.
0: L'hotel Abidoru concilia un'offerta con anche la sostenibilità ambientale, che è molto importante per voi.
1: Assolutamente sì. Abbiamo, il nome lo dice, abbiamo delle arnie di api che sono partite con 10 famiglie, adesso sono 15 famiglie, da cui questo apicoltore, che ovviamente ci aiuta a gestirle, fa produrre del miele. Il miele lo proponiamo sia a colazione, sia come cadeau da portarsi a casa se vogliono. Abbiamo il miele in formato grande, in formato piccolo. Questo è un modo per ricordare sempre da dove viene il nostro nome, perché siamo così legati alle api, che tra l'altro sono un ecosistema meraviglioso. Cerchiamo di spiegarlo tanto ai bambini, quindi facciamo venire un apicoltore, che tra l'altro è di Ales, E la sua famiglia mi ha fatto vedere i documenti, è forse la prima famiglia di apicoltori in Sardegna, quindi dal 1600. Lui ha dei documenti che attestano l'esistenza di queste arnie nella sua famiglia da allora, e lui viene a farci lezione sia per i bambini, quindi proprio lo staff del Kids Club impara a spiegare ai bambini che cosa fa un apicoltore. Abbiamo proprio la tuta, abbiamo tutti gli strumenti, compresa un'arnia ovviamente finta da vedere, da far capire come funziona, e sia fa lezione allo staff dell'F&B, quindi del food and beverage, dei ristoranti e dei bar, perché abbiamo una carta di mieli e formaggi, quindi di abbinamento tra formaggi e miele, che ci ha aiutato a fare lui, che abbina in modo insomma abbastanza sofisticato diverse tipologie di miele. In Sardegna abbiamo una produzione davvero variegata, con il formaggio più adatto e ovviamente il vino. E anche questa è una cosa che proponiamo più o meno all'orario dell'aperitivo o del dopo cena, se uno è stato un po' leggero con la cena, però, perché insomma è abbastanza, la degustazione è abbastanza importante, e anche questo è scoprire un mondo. E anche con lo staff noi ci, come dire, appoggiamo molto ai valori che le api ci insegnano, quindi l'operosità, la collaborazione, il fatto di essere in un team, il fatto di lavorare insieme. È molto molto interessante.
2: Non ci si annoia mai all'Abidoru, ci si va a rilassare, sì è vero, ma non si sta con le mani in mano sicuramente.
1: Assolutamente, si può fare esperienze appunto dalla cucina anche alla lettura, perché abbiamo delle camere dedicate a questi personaggi della storia della cultura sarda, che tra l'altro è un progetto in fieri, perché ogni tanto riusciamo ad aggiungerne qualcuna, e quindi andiamo dalla suite dedicata a Grazia Deledda, quindi spieghiamo Nobel per la letteratura, prima donna, eccetera. Ci sono tutti i suoi libri in tutte le sue lingue, un po' in tutta la camera. Abbiamo una camera dedicata a Eleonora d'Arborea, quindi spieghiamo che nel Medioevo c'era un regno, quindi proprio una regina, un re, suo padre Mariano, che ha scritto un codice quasi avveniristico per l'epoca. Abbiamo una camera dedicata a Edina Altara, un'artista pazzesca di Sassari, e proponiamo, legato a questi personaggi, un'escursione speciale creata su misura. Quindi puoi andare a visitare la casa ovviamente di Grazia Deledda a Nuoro, puoi andare a Sassari a vedere nella Pinacoteca di Sassari i lavori di Edina Altara, puoi andare anche a Cagliari a visitare l'orto botanico che volle Eva Mameli, quindi abbiamo una camera dedicata anche a lei. Insomma, cerchiamo appunto di trasmettere un po' di Sardegna in senso molto molto ampio.
2: Bene, continueremo a conoscere quindi l'hotel Abidoru, l'offerta e la realtà dell'hotel Abidoru. Intanto ringraziamo l'amministratrice delegata Diana Zuncheddu. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio e le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, anche perché si tratterà di un caldo secco non umido. La ventilazione sarà debole o regime di brezza lungo le

coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 14 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
1: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
2: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta italiano. La seconda è il 19 giugno, è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
0: Radiolina, Radio Notizie.
4: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto. Si riaccende lo scontro politico sulla privatizzazione degli aeroporti, nuove polemiche dopo la nomina del nuovo manager dello scalo di Cagliari e su quei 30 milioni di euro blindati per l'operazione che resta avvolta dalle ombre. La cronaca, un nuovo colpo nel cuore della notte a Fonni, stavolta è fallito l'assalto al bancomat con l'esplosivo. Nel paese montano cresce la paura. Il dramma: dopo la festa a Ollolai muore una neonata di 3 mesi, il malore, la corsa in ospedale, la tragedia, l'allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma. Ora si dovranno appurare le cause, l'intera comunità di Ollolai è vicina alla famiglia. Stava effettuando alcuni lavori nel terrazzo di casa quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Un vigile del fuoco in pensione di Oliena di 70 anni è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. 800 ettari distrutti dal fuoco ieri a Nuraminis. Dopo la paura resta la cenere. Il sindaco: abbiamo dovuto attendere l'intervento dei Canadair da Ciampino. Giovedì con la prova di italiano iniziano gli esami di maturità. Sono circa 12.000 gli studenti sardi chiamati ad affrontare le prove. Lo sport: anche il presidente del Cagliari Giulini ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Pietro Accardi e Max Canzi, rispettivamente nuovo direttore sportivo e direttore del settore giovanile del Cagliari. E sulla questione stadio Giulini ha detto: oggi non siamo lontani ai tempi che l'amministrazione ha mostrato di andare in consiglio entro giugno e bandire entro luglio, ritengo non siano impossibili da rispettare. Questo è il messaggio del patron rossoblu. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Hotel prenotato, biglietti presi.
6: Manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
14: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
15: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
17: Lunedì 15 giugno, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? È un programma che per 25 minuti circa vi porta dentro il mondo del Centro Universitario Sportivo di Cagliari, con le sue sedi, con i suoi quattro cuori pulsanti, con la città sportiva di Saducchessa, il polo nautico di Via dei Calafati, il polo universitario di Monserrato e poi la nostra casa del settore nautica in Via dei Calafati. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti. contatti Cus Cagliari Official sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook da cui state guardando questa diretta, ma anche il sito radiolina.it, il sito cuscagliari.it e poi Unione TV, visto che insomma la nostra puntata va in onda anche in leggerissima differita anche sul canale 12 del digitale terrestre. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo dei tre camp che si svolgeranno in questa estate. Uno è già in corso perché è iniziato il giorno dopo Ateneica, quindi il nostro camp estate al Cus. Parliamo del camp di volley, parliamo del camp del futsal femminile e poi ovviamente chiuderemo anche la nostra pagina di Ateneica che abbiamo raccontato tutti i giorni dalla postazione del Cus Cagliari, quindi lo faremo ovviamente con i nostri ospiti. Partiamo subito a raccontarvi il Sardinia Volley Camp, lo facciamo con Roberto Meriggioli, direttore sportivo del settore volley. Ciao Roberto, bentornato.
18: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
17: Bentornato o benvenuto? Eri mai venuto in ospite qua?
18: La prima volta.
17: Vedi, c'è sempre la prima volta, come dicono quelli bravi, diciamo sempre. Quindi partiamo dal vostro camp, Sardinia Volley Camp, che continua anche quest'anno. Tra gli ospiti di questo camp, lo annunciamo subito, c'è un azzurro che andiamo a vedere immediatamente. Vediamo un po' il suo saluto. Eccolo.
19: Ciao a tutti ragazzi, sono Ivan e volevo avvisarvi che dal 29 giugno al 4 di luglio sarò presente a Cagliari per partecipare insieme alla Cus Cagliari Volley a qualche giorno insieme di grandissima pallavolo e tantissimo divertimento. Quindi ci vediamo a Cagliari in quei giorni. Mi raccomando, non mancate, un grandissimo abbraccio a tutti, ci vediamo lì, ciao!
17: Ivan Zaitsev è il primo ospite di questo camp, nome importante, nome altisonante, insomma segno che questo camp inizia ecco a lavorare bene. Ti chiedo un po' anche l'importanza di avere giocatori come Zaitsev, per esempio, insomma nella squadra, no, di questa settimana.
18: Certo, per noi è un camp importantissimo perché riusciamo a un pochettino a unire diverse società. Chiaramente non è un camp esclusivo per il Cus, ovvero lo facciamo al Cus, ma possono partecipare ragazzi e ragazze di un po' di tutta la Sardegna. Quindi abbiamo avuto chiaramente, fortunatamente, un ottimo seguito, perché comunque abbiamo uno staff niente male, a parte Zaitsev che abbiamo fatto vedere, però abbiamo la presenza di Ortolani, di Baranovic, insomma diversi giocatori importanti. Quindi sarà una settimana veramente ricca di allenamenti fatti in un certo modo. Cerchiamo di alzare il più possibile il livello tecnico, considerando sempre che in estate, quindi i ragazzi devono comunque divertirsi.
17: Sì, dicevi tu prima insomma l'importanza di questo camp anche per riuscire a mettere insieme più squadre e quindi insomma è anche insomma importante che andare a trovare gli allenatori, andare a trovare i tecnici giusti, andare a trovare insomma quelle che sono le sinergie poi tra le varie squadre che durante l'anno ecco si sfidano, si affrontano in un certo modo. Il Cus diventa anche un po' con questo tipo di camp una sorta di riferimento per l'area metropolitana, come si suol dire, ma in realtà appunto sono ragazzi che vivono un po' tutta quanta la Sardegna.
18: Sì, diciamo che in questi anni comunque il Cus è diventato un po' il punto di riferimento perlomeno di Cagliari e provincia. Chiaramente avendo diverse squadre dalla Serie A in giù, è chiaro che un pochettino siamo insomma un po' il punto di riferimento. Quindi avere un camp tra virgolette esclusivo fatto di nomi importanti era, diciamo, secondo noi la giusta conseguenza, quindi per avvicinare ancora più persone che magari non conoscono ancora il mondo Cus.
17: Quindi diciamo nella giornata tipo del camp c'è ovviamente, mentre possiamo andare a vedere quelle che sono quello che è il nostro post pubblicato qualche giorno fa sulla nostra pagina Instagram, in cui ci sono appunto tutti i protagonisti di questa squadra del Sardinia Volley Camp, diciamo allenamento mattina pomeriggio, pranzo, la giornata tipo qual è?
18: Sì, allora la giornata tipo è inizio verso le 9, diciamo ritrovo alle 9 per poi organizzare i vari gruppi che penso come ogni anno verranno divisi per fascia d'età, poi ogni allenatore chiaramente deciderà come insomma dividere un pochettino per ruoli, per fascia d'età eccetera. Comunque ci saranno 2 ore e mezza di allenamento la mattina, poi una pausa per il pranzo e si ricomincia nel primo pomeriggio e ci saranno altre due ore e mezza di allenamento, in modo tale da lasciare i ragazzi, insomma, non troppo tardi la sera, diciamo verso le 6:30, massimo 7, sono tutti liberi e ci rivediamo il giorno dopo.
17: Ricordiamo tra l'altro che questo camp è riservato alle ragazze e ragazzi dal 2006 al 2015, che si terrà appunto a lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio, non in 6, esatto, come erroneamente scritto in alcuni post, ma mi prendo le colpe di questi errori. Vediamo il video di Michele Baranovic, che sarà tra l'altro tra gli ospiti, e poi parliamo di volley CUS.
20: Tutti, sono Michele Baranovic e voglio ricordarvi che dal 29 giugno al 4 di luglio sarò a Cagliari per il volley camp del CUS Volley Cagliari. Mi raccomando, vi aspetto carichissimi. Ciao.
17: Baranovic appunto sarà uno di quei tecnici che parteciperà al camp. Ti chiedo 3 buoni motivi per partecipare a questo camp. Dai, tu che insomma sei un uomo di esperienza.
18: No, beh, sicuramente quest'anno il livello dello staff e degli allenatori è molto alto, quindi abbiamo 5-6 nomi ma veramente importanti, e alcuni chiaramente sono giocatori che ancora sono in attività, come Ivan Zaitsev, Baranovic, anche Serena Ortolani, che ancora comunque giocano in categorie importanti, quindi anche quello è un segno, diciamo importante da poter spingere i ragazzi a venire a questo camp. E in più, vabbè, l'ambiente CUS, tutta la struttura e tutta l'organizzazione, per chi c'è stato già comunque in questi anni, insomma, cerchiamo sempre di organizzare tutto al meglio, quindi è una settimana dove sicuramente faranno un'esperienza molto importante.
17: Ti rubo altri 2 minuti per parlare di quella che insomma è il volley al CUS Cagliari, insomma mantenuta la categoria in Serie A3, la promozione del volley femminile, la B1 conquistata anche dai ragazzi della maschile, quindi dalla Serie C alla Serie B, per stare insomma un po' sulla 3, quindi sulla massima serie. Alcuni giocatori insomma hanno già salutato con dei post nei giorni scorsi, si sta lavorando per uno staff tecnico insomma importante, siete in fase di costruzione della squadra, questa volta te lo dico da direttore sportivo, cioè come sta andando la costruzione della squadra?
18: Sì, sicuramente è stato un anno comunque impegnativo, come hai detto tu, ci sono state fortunatamente diverse promozioni e niente, chiaramente la prima squadra che dove andiamo insomma a toccare è la 3, perché i tempi sono diversi e quindi adesso a fine giugno ci dobbiamo insomma già iscrivere al campionato e tutto quanto, quindi non è che c'è tutto questo tempo di mercato. Quindi alcune operazioni sono già state fatte e alcuni ragazzi come ogni anno li abbiamo salutati, qualcuno per scelta loro, qualcuno per un cambio inevitabile, e quindi niente, sarà sicuramente un'altra buona squadra, sempre con lo stesso diciamo andamento, con molti ragazzi giovani, ma insomma cercando di tenere sempre la qualità alta. E in questi comunque 3 anni di Serie A3 abbiamo raggiunto tutti e 3 anni playoff, quindi diciamo che l'obiettivo rimane più o meno quello, avere una squadra insomma giovane e cercare di togliersi qualche soddisfazione, arrivare più o meno in quella fascia di classifica lì.
17: Un punto da cui deve ripartire la 3, secondo te, per la prossima stagione? È un punto che la 3 non deve mai, diciamo, più vedere nel campo del palapilastro in allenamento. Insomma, una cosa positiva e una cosa negativa da cui poter ripartire.
18: Allora, cosa negativa, sicuramente dobbiamo cercare di portare un po' di gente al palazzetto, perché nonostante è vero che il palapilastro è un po' è grandicello, però effettivamente vederlo insomma spesso con così poche persone fa un po' specie, quindi dobbiamo essere sicuramente bravi noi società, i ragazzi, e cercare di coinvolgere un po' più persone, diciamo. E beh, cose positive, diciamo che quest'anno in casa siamo stati la squadra che ha fatto più punti di tutte e due i gironi, quindi diciamo io ripartirei da quello, cercare di insomma farci forza di questo risultato e chiaramente fare più punti possibili in casa, nella speranza che fuori casa riusciamo a insomma a fare qualcosina in più dell'anno scorso.
17: Quindi qualche punto in più fuori dalle mura amiche, no?
18: Non sarebbe male,
17: ecco,
18: diciamo.
17: Non è una cosa positiva. Grazie a Roberto Veligioni, direttore grazie sportivo del CUS Cagliari di Volley, grazie mille. Caro Fabio in regia, andiamo a vedere un po' le nostre facce da CUS di questo fine settimana appena trascorso.
1: dal decimo posto, quelli che vedete sono i ragazzi della squadra maschile di Atletica Leggera, che è al decimo centrato, il decimo posto nelle finali B dei campionati di società assoluti disputati nel fine settimana a Cosenza, squadra che ha chiuso a 11.952 punti. Tra le prestazioni più importanti, la 4x400 che ha raggiunto il minimo per i campionati italiani assoluti con il tempo di 3:14:37. Per quanto riguarda invece il tennis, facciamo i complimenti alla nostra squadra, prima squadra di tennis maschile, che ha raggiunto così la finale playoff dopo aver conquistato la promozione domenica scorsa. Hanno battuto il Poggio SVA per 4-0 e giocheranno poi domenica la finale contro l'Easy Sporting, che è l'altra squadra appunto che ha centrato la finale playoff. Torniamo sempre qui a casa Cus Cagliari Radio Lina. Io sono Andrea Matera, parliamo dei due camp, insomma dei due camp più diciamo la postilla ateneica, l'aggiungiamo così. Salutiamo Matteo Cogoni, responsabile del camp estivo estate a Cus. Ciao Matteo, bentornato. Noi ti scongeliamo in questo tempo, diciamo, ecco. E Alessio Correnti, project manager di Ateneca, nonché insomma qui anche per annunciare, per parlare un po' del camp estivo dedicato al futsal femminile. Benvenuto.
21: Ciao a tutti.
1: Bento, come stai intanto?
21: In ripresa
1: diciamo, ecco, è la definizione è corretta. Parto dal buon Matteo, andiamo a vedere già un po' di immagini che sono che ci sono insomma sulla prima settimana del camp estivo. Come andate intanto?
22: Tutto bene, siamo molto contenti di aver iniziato in questo modo, perché ogni anno il post Ateneica è sempre un incastro di eventi, di riordino, di tutto, però ormai abbiamo trovato la quadra per non far vedere niente all'esterno, anzi esce tutto fantastico, bellissimo, ma anche poi nell'effettivo i bambini arrivano, possono tranquillamente fare tutte le attività in programma, per cui siamo super contenti della prima settimana.
1: Anzi, questa in realtà è meglio delle altre volte, perché insomma Ateneica è finita di sabato, quindi la domenica è stata una fase diciamo di smontaggio rapido su alcune cose, il camp estivo.
22: Sì, anche per dormire un po'.
1: Anche per dormire un po', certo.
22: Perché
1: è
22: diciamo
1: chiaro
22: che mi serve anche quello.
1: Mi sembra ovvia come cosa. Diamo un po' di numeri su questa prima settimana, quindi indicativamente sono i numeri che ti aspettavi, che vi aspettavate?
22: Allora sì, i numeri sono comunque alti già dall'inizio, a parte adesso che la scuola ha finito un giorno dopo, quindi lunedì, quindi alcuni hanno iniziato questa settimana. Infatti questa settimana siamo sui numeri comunque dell'anno scorso, con tutte le attività già in programma. La settimana scorsa leggermente meno, ma questo qui era la motivazione principale. Adesso ci aspettano delle settimane con circa 180-200 bambini, per poi salire durante luglio come al solito sui 250-300 che abbiamo sempre.
1: Andiamo a vedere, caro Fabio, il video numero 7, contributo numero 7, quindi con Alessandra Manforte, che ci presenta il camp B Future del futsal, e poi ne parliamo con Alessio.
23: Ciao ragazzi, sono Alessandra Manforte, presidente allenatrice della Futsal Classic Academy, e con Arianna Pomposelli vi aspettiamo dal 6 al 9 luglio a Cagliari presso il centro universitario sportivo per un camp intensivo di futsal. Ci alleneremo e ci divertiremo un sacco, e perché no, sarà anche un'occasione per prendere un po' di sole della Sardegna. Non aspettate, iscrivetevi.
1: Ecco, anche il sole della Sardegna, caro Alessio Correnti, abbiamo detto insomma la Manforte, la Pomposelli, insomma nomi importanti del CATE 5 per un progetto che diciamo è in fase di partenza.
21: No, sì, assolutamente. È il primo anno che cercheremo di fare un camp di futsal per cercare di allargare quelle che sono i numeri del settore femminile, che è nato nel 2019, partecipa adesso al campionato nazionale di Serie B. Abbiamo anche la seconda squadra in Serie C femminile, però vorremmo creare il settore giovanile, e ci sembrava un'idea giusta coinvolgere Arianna e Alessandra per cercare di far partire dal camp estivo la ricerca di bambine dai 4 ai 13 anni e di ragazze dai 14 ai 19, per impostare un lavoro che secondo noi è fondamentale per la crescita societaria all'interno del futsal femminile.
1: L'hai già detto tu, in realtà è appunto una necessità quella di andare a creare un settore giovanile in una realtà come il CUS, che appunto dal punto di vista di futsal femminile è cresciuta molto in questi anni, insomma banalmente anche la Coppa Italia nazionale di aprile, ecco i risultati della B. Quanto può crescere però ancora il settore?
21: Ma prima di pensare a quanto può crescere dobbiamo mettere le basi, un po' come stiamo facendo con il maschile, dove abbiamo fatto per la prima volta l'under 19 solo ed esclusivamente di calcio a 5, mentre invece 17 e under 15 fanno la doppia attività calcio e calcio a 5. Col futsal femminile vorremmo lavorare appunto per creare i presupposti affinché poi il tutto possa rimanere sostenibile sia economicamente e soprattutto permetterci di raggiungere risultati maggiori. Bisogna partire dal basso, dalle ragazze giovani, per strutturare il futuro della società.
1: quando parli così è proprio una roba politica, stai diventando sempre democristiano. È bravo Alessio, finalmente hai trovato la tua indole, piano piano ci stai arrivando. No, scherzo ovviamente. Torno da Matteo per raccontarci un po' quelle che sono le novità di quest'anno del camp, mentre andiamo a vedere altre immagini dalla settimana appena passata. Cosa ci aspetta questa settimana intanto, e poi le novità quali sono?
22: Devo rispondere come Alessio?
1: Cioè, un democristiano andare... una volta, ragazzi, per cortesia, qui tocca a me questa volta, prego.
22: Perfetto, no, come attività noi faremo le stesse, anzi siamo partiti con anche la parte mare, quindi comunque porteremo avanti anche il discorso lì, sicuramente con meno giornate dell'anno scorso, perché così almeno concentriamo l'attività in alcune giornate specifiche, mentre invece da noi tutti gli sport sono comunque partiti, tutta la turnazione delle attività con le animazioni e quant'altro c'è lo stesso, per cui la programmazione è già a livelli alti.
1: Andiamo a vedere, caro Fabio, il video numero 8, che diciamo è la riproposizione della pagina Instagram di BeFuture, per avere un po' di informazioni, un po' di indicazioni su quello che è il camp che partirà nelle prossime settimane al CUS. Abbiamo già detto, insomma, appunto Alessio, l'importanza del camp come anche una visione futura di quanto possa crescere il settore. Ti chiedo un po' in generale qual è secondo te come movimento del calcio a 5 in Sardegna, qui insomma c'è appunto un programma che con il buon Matteo Vercelli racconta quelle che sono le realtà del calcio 5 settimana per settimana, però insomma lo dico a te che da calciatore prima e da dirigente poi, giochi ancora, ma insomma sei... quando è che smetti di giocare? Corri, ci servi attivo e operattivo, quest'anno proverai a giocare quest'anno?
0: Non lo so ancora, okay. Dipende da un po' di problemi fisici, esatto. Come sempre.
1: No, però a parte gli scherzi, insomma tu che comunque hai visto un po' il calcio 5 di livello, come ti sembra in questo momento in Sardegna?
0: Ma sicuramente c'è tanta passione, ci sono tante società che cercano di barcamenarsi tra le difficoltà che vuol dire avere una squadra femminile sia nel regionale che nel nazionale. Purtroppo nel regionale quello che vedo sono tante società che iniziano poi per questioni numeriche o di diversa natura sono costrette ad abbandonare, e quindi il campionato regionale vede adesso, cioè nella stagione passata ha visto 7 squadre di cui 2 fuori classifica, eravamo noi e la Mediterranea. Secondo me c'è bisogno di tanto lavoro da parte delle istituzioni, quindi della federazione, delle società, di presidenti e di dirigenti, però bisogna far crescere il numero di tesserate. Senza un maggior numero di tesserate diventa difficile creare le squadre che poi possono aiutare la Sardegna a progredire. Ci sono tantissime squadre nel campionato nazionale e ancora troppo poche nel campionato regionale. Anche qua bisogna prima partire dal basso, cercare di creare un movimento numeroso e attivo, e dopodiché si può pensare di crescere come livello.
1: Per quanto riguarda invece la maschile, ti faccio una domanda: ti saresti mai insomma immaginato di arrivare alla finale playoff sul regionale, insomma che l'Under 19 poi possa proprio per la squadra, ovviamente insomma la finale playoff e il cammino della 19, cioè pensavi che potesse arrivare così in fondo, oppure era un primo anno, quindi insomma tutto un po' da gestire?
0: No, l'Under 19 è stata creata all'ultimo, grazie al lavoro di mister Marco Tuveri, di mister Davide Riu, si è riusciti a mettere su una squadra che poi ha ottenuto risultati inaspettati, cioè arrivare in finale playoff regionale il primo anno sicuramente non era negli obiettivi, l'obiettivo era creare un Under 19 che ci permettesse di ringiovanire anche in prospettiva futura la prima squadra della Serie C. Già 2 ragazzi hanno giocato in pianta stabile, hanno fatto tanti minuti quest'anno, sono del 2007, del 2008 scusami, e dobbiamo cercare di far crescere questi numeri, e l'Under 19 è fondamentale affinché rimanga sempre un progetto giovane.
1: Per la prima squadra invece ti immaginavi un percorso come questo?
0: No, stesso discorso dell'Under 19, noi abbiamo cercato di fare un discorso con Fabio Perdig, l'allenatore, di 3 anni e cercare di raggiungere la Serie B, che è il primo campionato nazionale. Quest'anno ci siamo andati molto vicini, ma non era sicuramente nelle aspettative societarie a fare un campionato così bello e di livello. Purtroppo la finale è andata come è andata, abbiamo perso, però essere arrivati lì sicuramente è un motivo di vanto per tutti i giocatori, perché tanti loro magari non avevano mai giocato una finale regionale, e soprattutto per la società che dopo anni di sacrifici vede un po' di un campionato diverso da quello della salvezza all'ultima giornata o dello sfiorare i playoff. Qua siamo arrivati ai playoff da protagonisti e li abbiamo giocati fino alla fine.
1: E poi c'è secondo me quell'immagine che poi ci porta insomma a fare la tecnica, c'è quel palazzo pieno di persone, che diventa un po' appunto la fotografia, no, per il futsal sardo, appunto la sfida contro l'Icnos Sassari. Che collegamento è? Finale calcio a 5 tecnica? Non lo so, ma andiamo a vedere insomma il video numero 10. E c'è, diciamo, nel party di Radiolina, che appunto è stata una delle serate più vissute da Ateneica, raccontiamo questa dodicesima edizione di Ateneica, iniziata insomma un po' così, un po' zoppicante, nel senso che, l'ho detto Marcello Sanfelice durante il collegamento con Casa Custa, ricordate il presidente Meloni, insomma, durante la cerimonia di apertura, ecco, la definizione non particolarmente attenta di quelli che erano gli orari di fine, ha un po' insomma fatto partire la manifestazione con un po' col fiatone. In realtà poi però tutto, diciamo, quello che ho potuto vedere anche da esternamente anche un po' è io dico amore, no, che Cagliari e che i ragazzi hanno per questa manifestazione, e questo è merito vostro, questo lo dobbiamo dire, perché insomma l'affezione per Ateneica nasce dai ragazzi che appunto hanno fatto partire questo progetto, quindi prendetevi questi complimenti, impacchettateveli.
21: Grazie.
1: Com'è andata?
21: Ma come hai detto tu, è partita con tante difficoltà che non ci aspettavamo. Dopo 12 anni di attività, avere ancora delle notizie all'ultimo minuto che stravolgono un po' il programma musicale non è il massimo. Noi siamo cresciuti tanto negli anni, è cresciuta tanto l'organizzazione, la messa in sicurezza dell'evento, l'attenzione ai dettagli. Insomma, forse avremmo meritato un inizio migliore, ma diciamo che la fine sicuramente ci ha soddisfatto ancora una volta. Salire su quella balaustra che facciamo tutti noi vecchietti di Ateneica l'ultimo giorno ti dà quell'emozione per pensare poi all'edizione successiva, perché se dovessi pensare ai momenti dell'inaugurazione sicuramente non avrei visto un'edizione successiva nel 2027.
1: Ma io penso, tu forse volevi chiudere Ateneica il secondo giorno, ma questa è una visione puramente personale che dico io, ovviamente scherziamo, però insomma è stato un bel modo, ecco, per continuare questo festival. Il buon Matteo Cogoni non ha vissuto, diciamo, Ateneica 100%, perché ai CNU sei arrivato, poi ti hanno piazzato gli infopoint, gestivi il traffico. Dal tuo punto di vista invece come è andato?
22: No, secondo me è sempre un salire come manifestazione, poi noi la viviamo un po' da più grandetti ogni anno, quindi quello che vediamo
1: state
22: è sempre
1: invecchiando, stiamo invecchiando, ragazzi,
22: no,
1: casomai
22: nessuno, cioè, di
1: ma tu no?
22: Matteo no, dai,
1: tu no,
22: no,
1: io sì, tu no.
22: Ma forse stando con i bambini è solo questa, certo, la cosa che, certo, mi fa stare proprio bambino anche io,
1: certo.
22: No, però vedo comunque una crescita, come diceva anche Alessio prima, nella manifestazione, ma comunque in tutta l'organizzazione. Poi è vero che gli imprevisti capitano sempre e così all'ultimo non sono bellissimi da ricevere, però tutto sommato sono e siamo sicuramente molto contenti della reazione da parte comunque della cittadina, quindi da Cagliari, ma non solo, dove comunque si vede in questo evento, ma anche in tante altre cose che vengono fatte, proprio l'interessamento a rendere comunque Cagliari un posto più bello da questo punto di vista, quindi su quello secondo me è veramente bello.
1: Una delle cose che insomma è cresciuta di più di Ateneica in questi anni è la parte sportiva. Insomma, Alessio lo racconta spesso quando capita, ecco, di presentare Ateneica. Ateneica non è solo un festival musicale, cioè sono quelle 10 serate di musica, no, c'è tutta la parte sportiva che inizia alle 14, gestita da una macchina impressionante di volontari, di staff, ma che ti fa vedere effettivamente quella che è la vita universitaria di studenti e studentesse che si affrontano minuto per minuto per poi conquistare quella che è appunto la medaglia finale.
21: Ma sì, se pensiamo al 2013, il primo anno, quando ancora si chiamava Olimpica, avevamo 600 iscritti, era già un risultato incredibile per un evento neonato. Oggi raggiungiamo i 2400, vuol dire il 10% degli iscritti all'Università di Cagliari. Questo secondo me è un risultato importantissimo, anche considerando i numeri del dropout sportivo sia in età scolastica che in età universitaria, quando gli impegni di studio o i primi impegni di lavoro portano via tempo e quel tempo lo si sottrae sempre allo sport. Trovare 2400 persone tra ragazzi e ragazze che si mettono in gioco per 10 giorni e dedicano 5-6 ore al giorno della loro quotidianità ad Ateneica è sicuramente un bel momento da vivere.
1: E poi insomma gli artisti di Knusa Stage, per tornare un po' a quella che è la parte musicale, sicuramente, ecco, anche l'apporto importante del gruppo editoriale Unione Sarda, perché lo abbiamo detto nella fase di cerimonia di chiusura, ecco, grazie all'Unione Sarda, a Violina e a Radiolina abbiamo potuto raccontare al meglio quello che insomma è stata l'edizione numero 12 di Ateneica, con tutti gli spazi informativi, con gli articoli sulla pagina degli spettacoli, quindi insomma è una partnership che insomma prosegue bene, anche perché stiamo quanto è importante comunicare bene quello che facciamo, e sulla comunicazione chiudiamo con questa, insomma, con questo passaggio. Sicuramente il fatto di aver avuto uno staff comunicativo interno al festival, quindi il lavoro di Luca Sabatini, che ha, diciamo, fatto un po' da regista una squadra di 10-12, credo, tra videomaker,
21: credo di più,
1: esatto, tra videomaker e fotografi, dà anche il segno di un festival che è sempre più importante, sempre più bello anche da seguire per chi sta a casa.
21: Ma io credo che Ateneca ogni anno dia una grande prova di solidità, solidità organizzativa, solidità dell'evento in sé. Riuscire a portare ogni giorno tantissime persone sotto il palco o sugli spalti per vedere una partita, o anche al pomeriggio nell'Icnusa Stage, è motivo di orgoglio. La comunicazione, come tutto uno staff interno di ragazzi che ogni anno si spendono per la manifestazione e forse dormono 3 ore al giorno, cioè quanto noi organizzatori, chi glielo fa fare ancora non l'abbiamo capito, però sicuramente Luca Sabatini ha fatto da collante, da motivatore di questo team.
1: Quest'anno hanno fatto anche un team, una roba, una pagina Instagram, che non sta bene evidentemente questa, ma vabbè, comunque noi insomma come attore racconteremo ovviamente il camp sui nostri canali social, sia sui canali social di Stato Cus che su quelli le Cus Cagliari, perché appunto è una parte importante di quella che è l'offerta del Cus. Alessio, ti puoi riposare per qualche settimana, almeno fino a che poi ti riposi, insomma, andando in trasferta in quel di Budapest, anche quest'anno, sì, tutto confermato.
21: Anche quest'anno, perfetto, siamo partner con Seagate.
1: Esatto, quindi insomma continuerà la vostra partnership. Grazie Matteo Cogoni, grazie il buon Alessio Correnti, siamo arrivati in chiusura, permettetemi, insomma, per puro fatto personale, come si fa in consiglio comunale, in questi casi dedichiamo questa puntata al giovane Gabriele Matta, perché insomma nonché mio figlio, tutto questo perché durante le puntate di Casa Cus speciale Ateneca io avevo dietro le spalle Yuri e Bra, che come due piccoli avvoltoi aspettavano che lui mi lasciasse, invece no, bambino intelligente è nato letteralmente alla fine di Ateneca, cioè,
21: mi sembra giusto,
1: proprio ha fatto le cose che doveva fare,
22: quindi non è come il padre, insomma,
1: com'è?
22: Cioè non è come il padre che è sempre in me,
1: infatti è perché evidentemente queste cose non le ha prese dal padre. Grazie Matteo, grazie Alessio, grazie al nostro Fabio in regia. Casa Cus torna lunedì prossimo per l'ultima puntata di questa stagione.
2: Radiolina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
3: Stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
24: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
25: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
26: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Sono le 15:36.
8: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
10: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
11: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
10: I giganti dell'arte 2026.
11: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
10: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
12: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
27: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
28: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
29: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
30: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
31: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
32: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
33: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: telespettatori, bentrovati al telegiornale di Videolinea. Apriamo con i titoli del sommario. Privatizzazione degli aeroporti, si riaccende lo scontro politico, polemiche dopo la nomina del top manager a Elmas e sui 30 milioni blindati per un'operazione con tante ombre. Tentato assalto a Fogna al bancomat del Banco di Sardegna. Un ordigno sarebbe stato collocato davanti allo sportello automatico 3 mesi fa. Il furto alla gioielleria del centro. I danni dopo il grosso incendio a Nuramini, si distrutti 800 ettari. L'attesa per il Canadair arrivato da Ciampino. Giovedì con la prova di italiano iniziano gli esami di maturità. Sono circa 12.000 gli studenti sardi. L'isola maglia nera per i non ammessi. Tante le novità e le ipotesi sulle tracce. Parte il nuovo corso del Cagliari, presentati a Cardi e Canzi. L'obiettivo è fare cantera e migliorare il settore giovanile. Il patron Giulini sul direttore sportivo, il miglior giovane disponibile. Privatizzazione degli aeroporti dell'isola, lo avete sentito, dunque si riaccende lo scontro politico. E allora ci racconta subito qual è la situazione attuale il nostro Stefano Fioretti.
1: Sono tutti segnali che si sta andando avanti verso questo regalo che la giunta Todd vuole fare a un fondo di investimento privato.
2: La nuova scia di veleni sull'operazione scali ai privati davanti al decollo che appare deciso segnala i rumori di motori accesi dal cambio al vertice della società che gestisce Cagliari Elmas e da quei 30 milioni per l'ingresso della regione nella futura holding a trazione F2I, sempre blindati nella variazione che mercoledì ritorna in commissione bilancio.
3: La Sardegna ha bisogno sicuramente di una rete aeroportuale unificata. Esiste un term sheet che dà garanzie e che dice quali sono i passi da seguire e ritengo che dobbiamo seguire quei passi.
1: È un'operazione speculativa che non difende gli interessi dei sardi ma che porta solamente utile nel breve periodo per un fondo di investimento privato.
2: Intanto l'arrivo in Sogaer di Riccardo Kusterman, ex manager di Liganzia, Linate Malpensa, con compenso oggi da 190.000 euro, come primo effetto ha alimentato le ulteriori perplessità della CGIL.
4: Ci aspettiamo che entro brevissimo tempo anche i lavoratori, che sono i veri artefici delle performance dell'aeroporto, possano avere un adeguato aumento salariale.
2: Se il term sheet fissa le tappe, sul percorso continuano ad allungarsi ombre, c'è il faro della Corte dei Conti e può avere un peso il caso Catania, con gara pubblica che ha richiamato interesse da tutto il mondo. E se l'attuale giunta avrebbe avviato interlocuzioni per vederci chiaro, dalla precedente non ci sono dubbi nel bocciare l'operazione.
5: Non c'è una gara pubblica per il passaggio delle quote ai privati, sono stati congelati i ricorsi a tutela della regione, si stanziano risorse pubbliche per un'operazione che lascerà la Sardegna ai margini. Intanto all'aeroporto di Cagliari avanza un controllo privato sempre più forte, lontano dall'interesse pubblico e dal diritto dei sardi alla mobilità.
0: Un nuovo colpo tentato, per fortuna solo tentato, al bancomat del Banco di Sardegna di Fogni. Il paese si sveglia nella paura. Sentiamo Gianfranco Locci.
6: Stesso punto, via Umberto e modalità molto simili. Dopo il furto alla gioielleria Velari dello scorso 25 marzo, malviventi ancora in azione a Fogni, tentato assalto al bancomat nel cuore della notte con l'uso dell'esplosivo. Hanno prima disseminato di chiodi le vie intorno a Piazza Italia per coprirsi la fuga e per poter agire con maggiore libertà. Quindi

0: Trolli, la tensione palpabile contrasta con l'intraprendenza della comunità e con i tanti eventi estivi in programma.
1: Sì, è proprio questa la cosa che ci dispiace di più. È un paese vivo, ci prepariamo a degli eventi estivi ricchi di significato grazie alle decine di associazioni che abbiamo, che animano il nostro paese, e non solo non ce lo meritiamo, ma respingiamo con forza questi attacchi da balordi che non meritano neanche di far parte di questa comunità.
2: Il dramma dopo la festa: Ololai muore una neonata di 3 mesi. Il malore, la corsa in ospedale, la tragedia, l'allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma della piccola. Ora si dovranno appurare le cause. L'intera comunità è naturalmente vicina al dolore della famiglia. Andiamo adesso sulla statale 195 perché spunta un altro cantiere, ci sarà da sopportare ed avere pazienza ancora un po'. Si dovrebbero concludere a fine luglio. Così ci dice Maurizio Landi, sentiamolo.
3: Partenze scaglionate in orari sempre diversi. Il popolo dei pendolari della 195, almeno in questo lunedì di metà giugno, è riuscito ad evitare le lunghe code che iniziano poco dopo l'alba e proseguono sino a mattina non tratta. Stamane la strada era scorrevole, anche se nel tratto della statale che costeggia le saline è facile che si formi una fila di auto non appena sulla strada appare un mezzo pesante. Ma la sorpresa è il prolungamento del cantiere. Se da una parte l'ANAS procede con una squadra di una quindicina di operai per ultimare il tratto di statale danneggiato dal ciclone Henry, dall'altra in direzione Cagliari la strada prosegue in area di cantiere dove l'ANAS, approfittando della chiusura, ha avviato la posa in opera delle nuove barriere spartitraffico. Ma i tempi di riapertura della 195 non dovrebbero cambiare entro fine luglio, ancora qualche settimana di sofferenza. La soluzione della strada consortile sembra la migliore. Diciamo sembra perché anche nell'area industriale di Macchiareddu fioriscono i cantieri e nelle ore di punta il traffico è intenso. La pazienza a questo punto è un obbligo.
2: Adesso parliamo degli esami di maturità, giovedì al via con la prova di italiano, ci sono tante novità quest'anno, 12.000 i ragazzi coinvolti, Sardegna maglia nera per i non ammessi. E Giulia Angela Secchi.
4: L'esame di maturità, soprattutto da quest'anno che è ripreso anche questa dicitura che mancava dal 97, è una pietra miliare, come lei diceva, ed è un rito di passaggio, perché è il primo grande esame che ci proietta dal mondo della scuola al mondo dell'università e del lavoro.
5: Si parte giovedì alle 8.30 con la prova di italiano, 12.000 gli studenti sardi che hanno superato indenni gli scrutini, il 7,1% invece non ce l'ha fatta, una percentuale altissima che ha regalato, si fa per dire, il primato nazionale alla Sardegna. Diverse le novità quest'anno, oltre al nome, lo snellimento della commissione che passa da 6 a 4 componenti, cambia anche l'orale.
4: Prima si partiva da un tema che la commissione cuciva su misura su ogni singolo candidato, quest'anno gli studenti partiranno con una loro presentazione individuale, poi si passerà ad una fase nella quale i docenti delle 4 discipline potranno interloquire e anche porre delle domande, e si conclude con l'educazione civica e la formazione scuola-lavoro.
5: Intanto sui social e sulle piattaforme studentesche impazza il tototema.
4: Noi ci auguriamo ovviamente un tema su Grazia Deledda, perché ricorrono i 100 anni del Nobel, gli 80 anni della Costituzione, ma anche i 150 anni del manifesto futurista.
5: Ci sono anche gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, i 40 anni dal disastro di Chernobyl, l'intelligenza artificiale e poi il più classico degli autori, il Vate.
4: Sì, D'Annunzio è sempre nelle previsioni, ma come giustamente lei diceva, poi non appare, magari questo è l'anno buono. Glielo auguriamo, cosa possiamo dire?
2: Allora in bocca al lupo naturalmente a tutti i ragazzi che da giovedì affronteranno l'esame di maturità. Ci fermiamo, pubblicità tra poco.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Le Dai titoli in sommario, 800 ettari distrutti dal fuoco a Nuraminis, dopo la paura resta la cenere. Il sindaco, abbiamo dovuto attendere l'intervento del Canadair. Da Ciampino.

0: Mariangela Lampis.
1: Campi seminati, campi dedicati al pascolo degli animali, senza parlare poi della fauna che ha risentito moltissimo di questo incendio, perché questa è anche una riserva di caccia, ci sono delle zone di ripopolamento, quindi il danno è incalcolabile. Una stima si aggira sui 700-800 ettari.
2: Che la paura, le fiamme che minacciano la casa di riposo, a meno di 24 ore le tracce del fuoco e i segni vicino alle case, nuramini sombre nere.
1: Abbiamo avuto dei momenti veramente di paura, perché comunque i Canadair non erano ancora arrivati e quindi il fuoco era ridosso dal centro urbano. E devo dire che i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto un cordone di sicurezza lungo la casa di riposo.
2: I Canadair, appunto,
1: sono partiti da Ciampino, penso abbiano messo circa 90 minuti con quel vento e quelle temperature, il fuoco percorre chilometri, quindi ciò che è necessario per limitare i danni d'incendio è la tempestività. Tempestività che non possiamo avere con dei Canadair che arrivano direttamente da Ciampino.
2: In base al sistema antincendio regionale, in graduale attivazione e schieramento modulare della flotta, il primo dei tre Canadair entra in attività proprio oggi, gli altri due invece dal 1° luglio, tutti a Olbia.
0: Sardegna particolarmente esposta, e allora al di là di quella che è la politica regionale, i territori naturalmente lavorano per aumentare e rafforzare il servizio antincendio, come ad Olbia. Andiamo a vedere il servizio di Giampaolo Cucru.
3: Dopo una stagione anomala con vento e pioggia, l'arrivo del caldo e i primi roghi hanno fatto salire l'attenzione in gallura. Per questo l'amministrazione di Olbia ha rinforzato i ranghi della protezione civile. Oltre alle numerose associazioni di volontariato, scendono in campo anche i barracelli, molti dei quali reduci dal corso di formazione.
4: Sicuramente attraverso il nostro settore di protezione civile è sempre più esperto, con l'assistenza delle associazioni di protezione civile dei barracelli non ci faremo trovare impreparati.
5: Questi 9 mesi significano per noi vigilare sempre di più il territorio ed intervenire nella lotta attiva negli incendi boschivi, che siamo all'altezza di vigilare tutto il territorio di Olbia, che è di circa 40.000 ettari di terreno. Mettiamo anche 2-3 pattuglie, compresi i 2 mesi pick up che ci sono stati consegnati.
3: La presenza di turisti lungo le spiagge crea delle situazioni di potenziale pericolo in un territorio con una conformazione geografica molto particolare.
4: È veramente esteso, quindi anche difficile da supervisionare e controllare, ma con questo potenziamento cercheremo di essere presenti su tutto il territorio.
3: Impegno economico di rilievo per il comune, che ha speso oltre 130.000 euro per acquistare i mezzi e allestire a bordo i moduli antincendio.
0: Più famiglie ma meno persone in ogni casa, e questa è una delle immagini più significative che emerge dal rapporto demografico nel comune di Sassari. Franco Ferrando per noi.
6: Crescono a Sassari i nuclei familiari, ma diminuiscono i componenti, anzi sempre più persone vivono sole, il 46% del totale, le famiglie con 2 persone, per il 36% invece rappresentato da genitore, figlio o figlia. La fotografia demografica della città racconta una comunità che cambia, più lentamente nei numeri assoluti, ma profondamente nelle abitudini e nelle esigenze dei residenti.
7: Abbiamo quasi la metà dei nuclei familiari composti da una persona. Le famiglie con 3 componenti o più sono tutte in diminuzione. Questo lo vediamo anno più anno, ma è una tendenza che ormai c'è da tanti anni.
6: Tra le famiglie con un solo componente, il 12% è composto da ultra ottantenni,
7: prevalentemente femmine, che vivono da sole dagli 80 anni in su, e questo inizia ad essere un dato allarmante per l'assistenza.
6: Il rapporto demografico sulla città è uno strumento per affrontare la realtà di oggi e le tendenze future, chiaramente leggibili dalle rilevazioni.
7: La ASL, l'università soprattutto, eccetera. E poi servono appunto per gestire i servizi ai cittadini e alla comunità in generale di tutti i giorni, ma soprattutto per programmare quelli futuri.
0: Cara carissima spiaggia, pensate, per i non residenti si arrivano a pagare anche 20 euro al giorno. Siamo nelle borgate di San Veromilis con Mario Tasca.
8: Lei ovviamente ha pagato il parcheggio per oggi godersi la giornata di mare.
9: Certamente, è anche molto caro, molto caro.
8: Quanto ha speso?
9: Ha speso 7 euro fino alle 14.
10: La sorpresa è iniziata nel fine settimana. I turisti che hanno raggiunto una delle coste più belle dell'isola hanno dovuto mettere mano a salvadanaio. Le tariffe cambiano a seconda delle aree. Sul lungomare di Puzzuidu le auto pagano 5 euro per 2 ore, 7 euro per 4 e 9 per 6 ore. Nelle altre zone è prevista la cosiddetta sosta lunga, non a ore ma per l'intera giornata, con un costo minimo di 20 euro a seconda del veicolo. Per i residenti delle abitazioni è previsto invece un pass da 5 euro, un sistema che la nuova amministrazione ha trovato appena insediata, ma il nuovo sindaco Giuseppe Vacca ha annunciato una prossima revisione.
11: Purtroppo abbiamo ereditato questo appalto che era stato già, diciamo, organizzato dalla precedente amministrazione. Non abbiamo potuto far niente perché la firma del contratto è avvenuta proprio il giorno in cui noi ci siamo insediati. Questo appalto dura un anno, l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare una revisione sicuramente.
10: Il tema però non è solo quanto si paga, ma che cosa viene garantito in cambio, come il decoro, l'accessibilità, le manutenzioni, le informazioni ai visitatori e la gestione dei rifiuti.
11: Comunque la nostra marina ha bisogno di servizi e quello che noi ci proponiamo di fare è quello di aumentare i servizi nel lungomare e in tutte le borgate turistiche.
0: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
12: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
13: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
14: Ufficio Casa Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
17: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
18: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
19: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
20: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
21: Radiolina Meteo.
22: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore le precipitazioni si attenueranno sulla Sardegna e torneranno anche delle schiarite. Domani sarà una giornata all'insegna del sole con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana. I venti inoltre saranno deboli con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
21: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
22: Digital.
0: L'arsanolo dell'elicriso del Gennargentu, una molecola sarda per la medicina del futuro, se ne è parlato proprio in paese nell'ambito della rassegna sulle erbe del Gennargentu. Daniele Osai l'ha seguita per noi.
23: Nel cuore del Gennargentu cresce una pianta che custodisce molecole sconosciute al resto del mondo. Ad Arzana, 30 anni di ricerca, sulle erbe officinali della montagna sarda convergono attorno a una scoperta tenace. L'arsanolo, principio attivo estratto dall'elicriso selvatico, porta in sé ciò che nessun altro ecosistema possiede.
24: L'elicriso presente sul Gennargentu ha una molecola unica nel suo genere che è stata battezzata proprio a livello internazionale, che si chiama arsanolo. L'arsanolo è un potentissimo antinfiammatorio, ma con effetti collaterali quasi nulli.
23: La 21esima edizione di Erbe del Gennargentu ha tracciato un bilancio al tempo stesso fermo e spalancato sul futuro. La scienza ha identificato, classificato, compreso le potenzialità della molecola. Ora serve raccogliere quell'eredità e tradurla in cura.
25: Noi abbiamo scoperto l'arsanolo, non l'abbiamo inventato, l'ha inventato la natura. Il problema è che le attuali leggi dello sviluppo farmaceutico non sono favorevoli alle sostanze naturali.
23: Quando un territorio genera conoscenza capace di alleviare la sofferenza, preservarlo diventa un dovere morale nei confronti dell'umanità intera.
26: L'arsanolo in alcuni studi ha dimostrato di essere un potente antibiotico e Dio sa quanto noi medici abbiamo bisogno di nuovi antibiotici. Credo che nel giro di pochi anni a questo punto ci sarà un farmaco che ha il nome del mio paese.
0: Villanova Tulo celebra il suo oro rosso, parliamo delle buonissime ciliegie. Fausto Ru.
27: La festa delle ciliegie di Villanova Tulo si è confermata uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio. L'edizione appena conclusa ha richiamato un pubblico numerosissimo, trasformando il paese in un vivace punto di incontro tra residenti, visitatori e produttori locali.
28: Siamo stati soddisfatti del lavoro che c'è dietro, ringraziamo la popolazione, chi ci ha dato le ciliegie e soprattutto chi è venuto a visitare il nostro paese.
27: Protagonista assoluta è stata naturalmente la ciliegia, simbolo di una tradizione che da generazioni accompagna la vita della comunità.
29: Crediamo che le ciliegie possano essere un volano di sviluppo per l'agricoltura del nostro paese, infatti ci stiamo investendo tantissimo. L'anno scorso abbiamo donato un albero di ciliegie a ogni bambino che frequentava le scuole di Villanova. Per fortuna ancora sono frequentate, abbiamo circa 75 ragazzi tra alunni della primaria, dell'infanzia e della secondaria e quindi crediamo che quello sia un buon modo per fargli capire che dobbiamo credere nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura storica.
27: Le ciliegie possono diventare un attrattore turistico per il paese.
29: Io credo che possa essere un evento veramente di richiamo per le persone e attraverso appunto la sagra far conoscere il nostro bellissimo paese.
0: C'è la pubblicità, tra poco con Alberto Masu parliamo del nuovo corso del Cagliari, a tra poco.
30: Ogni settimana su Radiolina all'Universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
31: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
32: Lo stile.
0: Parte il nuovo corso del Cagliari questa mattina, la presentazione ufficiale, il patron Giulini sul nuovo DS ha parlato del miglior giovane disponibile. Seguita per noi da Alberto Masu. Alberto, buon pomeriggio, raccontaci un po'.
2: Buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio a tutti. Sì, è nato il nuovo Cagliari ufficialmente con le prime parole dal direttore sportivo del Cagliari Pietro Accardi, riflettori puntati intanto sul presidente Giulini, che ha parlato un po' di tutto, dalla questione stadio con i ritardi, la scelta di un direttore sportivo giovane, anche perché era uno dei pochi disponibili e con cui comunque aveva lavorato in passato, in particolare nell'operazione che aveva portato poi vicario al Tottenham. E Accardi, che è molto ben felice di essere arrivato qui in Sardegna. Non ci sono nomi per quel che riguarda il mercato, si sta lavorando tra i papabili, c'è un giovane del 2007 che arriverebbe dall'Inghilterra, mentre attenzione alle situazioni dei vari Caprile, Gaetano, Esposito e Oberti, Cagliari vuole trattenerli, però parole di Accardi, i matrimoni si fanno in due, dunque bisogna fare attenzione a quelle che potranno essere le richieste per questi giocatori, richieste che ancora non ci sono. Non verrà trattenuto Dossena, in dubbio Pelotti, richieste per Luvungo, e Pratica ce l'era messo sotto esame dal tecnico pisacane durante il ritiro. E poi il ritorno di Canti, dopo l'esperienza in rossoblu, prima come allenatore della primavera, poi come vice di Zenga, e il ritorno in rossoblu, questa volta con un altro ruolo, non da allenatore ma da responsabile del settore giovanile, con la possibilità di creare in futuro una squadra femminile. È tutto.
0: Grazie al nostro Alberto Masu, uno sguardo alla nostra programmazione a partire dalle 15, TG Inchiesta sul gioco d'azzardo. Pensate, nell'isola sono 45.000 i pazienti ludopatici. Alle 15.05 invece, sempre sulla nostra emittente, lo vedete, Inventori in famiglia parte oggi con la conduzione di Lele Casini e la regia di Massimo Piras. Un'anticipazione.
3: Ritorna una nuova edizione di Inventori in Famiglia, il programma del 10 Lab, il centro per la divulgazione scientifica di Sardegna Ricerche. Questa nuova serie è dedicata alla scienza del cielo e in questa prima puntata si parlerà di nuvole. Attraverso curiosità ed esperimenti si conoscerà meglio questo abitante misterioso del cielo. L'appuntamento è fra poco, dopo il TG di Videolina con Inventori in Famiglia.
0: UnioneSarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Noi ci fermiamo da redazione e regia. Un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
3: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
4: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
3: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
4: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta italiano. La seconda è il 19 giugno, è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
3: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.

0: ebay.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Auguri mamma, sembri una ragazza.

0: la famiglia.
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Saluri a tutti e ben ritornati a su tre giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, bieus, intendeus che le conti snob.

curiosu a ricercare furai su banco, ma in fondo anti posto una bomba che è si scoppiara, ma sbandire su nuovo terreno ci sa che è sagascia. Insomma, se è marzo, si rappina in una bottega de prendas. Danno su a posere su Vogu Mano che ricorpiu sul territorio del Nuramini si è bruciato su posto 800 ettari su de superfici polemica su serio plano canadera ribau de Ciampino. Giovia de Costa Gira a renghizzare gli esamini de maturità di studianti di Tessa Sardegna, in molti casi 12.000, Sisula a teneri su primau de chi non è stato ammittio. Sports, palloni de Serie A, partendo dalla stagione nuova del suo Casteddu, o sa presentare de Accardi e Canzi, suo obiettivo è stare a crescere ancora di broso su settori dei spicciocus. Sa politica dunque, può avere questa edizione su TG Nostro, l'aeroporto su de sa Sardegna è sprivauso, un danno, ma non ha la sua posizione in regione, sta un regalo dei 30 milioni di euro che si è aggiunto a Todde e fende un fondo privato, narra Umberto Ticca, capo dei sconsiglieri dei riformatori sardi. Se la sua dendere su di nega si è aggiunta, riposto in sognante manovrina del soberano, sa variazione del suo bilancio, che a mercoledì si degusta gira, questi grasi tornano in sa commissione bilancio del suo consiglio regionale. Un provvedimento che possa maggioria, invece se

0: Nasci, custa arresta già eccesti, ma di sicuro è un accordio che la portai utili a un gruppo privato scelti, narra ancora Umberto Ticca. De sicuro non la portai beneficio ai Sardos. Insumenti se sta ribao su manager, no de Sasso Gaer, este Riccardo Kusterman, che era richiamato all'aeroporto di Milano e de Malpensa. La corangiai 190.000 euro ogni anno. Si spero, narra in maniera polemica su segretario generale di Saffilt, CGL de Sasso Sardegna, Arnaldo Boedu, e Capo Santa Grecia all'estero, esiste pendio su dei straballarori sicuro. In summenti si sa giunto, lo ricomprende che a s'accordi, poi vai segnata fusioni, possono andare bene ai commenti previsti in s'accordi, cioè approvare in Cattane c'è stetio fatto su proprio, ma con un bando pubblico. In Sardegna invece sa supposizione non essere trasparenti, come in nara Antonio Moro, su presidente nazionale del SUPSDAZ, su controllo privato dei aeroporti, su questi contra si interesse dei sardi sono naraisu. Posta cronaca, una tromba de bandiro su arricciccate vorrei su banco, ma de su banco di Sardegna in fonne, sul serio i gusto mangiano ghizzi, sbandiro su Monte Ribauso, a estrese e mezzo, antisparavo e squatto delle camere de sorveglianza de sa banca, come ti spiega sul giornalista de videolina Gianfranco Locci, e poi santi vostro, una bomba, anzi si sportello de su banco, ma olianta fai scoppiai, tutto e acciappai sa gascia con su dinai. Non si uscire ancora voi, ma sa bomba non ha rifunzionato, ha rifunzionato male e si scoppiera, ma sa che stava rara in tre e sbandiro su senci punti fuioso. Luego sono arrivato su i carabinieri, si vende indagini, si vuole identificare o acciappai responsabili, si sbandiro su antiposto, finse sono un sciacco manno e buncias in mese s'arruga e proprio accanto a sa bottega de prendersi che in su mese e marzo vi astetti a rapinare, imprendi una ruspa. Non ci posso crei, annau questo mangiano, sa sindica de Bid Daniela Falcone, c'è bisogno di affortiare scontrollo su dei interventi contro chi oliri, fai cresci sa tensione e fai danno su e tutta sa comunità. Daniela Falcone, riboffio, torrei grazie se tutto sa socio su che avvunti traballenti e collaborenti con il suo comune, poi se vento su e poi manifestazione, sì, santa vai, i gusta e stati in fonne. Tragedia manna in Ololai, una vipieda de tre mesi, si scete, sti morte, insomma, si cassifiera a festendi, una cresi, ma se vipieda ridentro un malori, luego su sa mamma si arriva su 118, sta arrivando un elicottero da riportare in sospirale de Nugoro, il dottore si però non punta a rinnescere da Sarvai, poi sarà fatta sottopsia, poi comprendi, Boitta è morta, e questa pipiede non lo lascia strada di dunque sa del dolo e del corrotto umano, tutta sa comunità e sta accanto a sa famiglia de sa pipiede morta. Gusto mangiare lavoro, se sto rauso in statali 195, può comprendi come ti andendi, come ti punta andendi, straballo, su vuoi qualificare, poponi in sicurezza s'arruga, sciusciare, in su mese friaggio dei su cicloni R. Su raffico, calincura a borta, esti normali, questo è una questione di orario, uno sciacco umano automobilista, se camionista, vunti insertendi sora, nara su 10, Sarruga Consortili. Può andare De Castello alla Maddalena Spiaggia, in sul territorio del Capodera, punti 70 km su, e in Ciolini a su manco un'ora. Il stato mobilista sta depiti certai bene sora, possiamo in viaggio, i gussa del stato raravuro. A espantare rotto, su però, e si su fatto che su cantieri e allunghiendisi a maniendisi da Navarti, in su cantieri Varrangiai, Sarruga, Sciusciar, su ciclone, punti traballete su manco 15 persone. Se adesso a Travarti, andendi a Castello, Sanas e Traballendi, finza povoni su guardrail, no, stempus, poverri, torre, sarruga statali, però no cambiant, a intro su rintuno desu mesargiolo, se dunque tocca radenni, pazienza, meta. Giovia di questa gira, ringhezzai, antenghezzai esamini si de maturità, tipo 12.000 studianti si de sa Sardegna. Come ti narra dirigente scolastica del suo liceo classico Dettori de Castello, Monica Ruccio, Occano, su titolo esti cambiato di Nanta Tor esami di maturità, come te ne sanno spassato. A Varana, in doria maniera, su primo esamini in mano, cavanti picciocca e picciocco, so, e sotto il mese su mangiare, Giovia, sa prima prova, si iscritto de italiano, ma sa Sardegna tendere un primau negativo, meda, occano in questa regione, con una percentuale verosante a dei studianti, secondo punti stessi, sono ammitti se esamini, su 7,1%. Non ci dà rifatto. È stato gracchiao e si scrutinio. Una percentuale troppo arti, anzi si esperto, su quali punti snovidati di questi esamini. Punti una variga di importo puro, in una commissione ci antessi quattro rappresentanti, ne sono spassati su vianta sesi, cambiano un pochino finché si esamini orali. Insomma, in i social, già si fanno previsioni, se fosse iscritto de italiano, e si suggerisce a tutto tema, entro questo argomento, se cavolo di Bessiri, ci voti grazie a Deledda, i 800 anni de sa nascita de Santo Francisco, 40 anni de sa tragedia di Chernobyl, sa intelligenza artificiale, sa poetica de D'Annunzio, ma finse sa i 80 anni de sa Costituzione, come di Nara Monica Ruggio, e i 150 anni de su manifesto futurista. Sa battaglia contro su Vogue, su Campidano, oi se effendi su calcolo dei danni in Nuramini, se su Vogue ha ricorpio il satto, su dessa bidda, su sindaco Stefano Anni, narga su Vogue aria bruciata, su manco 800 ettaro de superfici, tutto su campo, su semingiao, su pascidroso, su bestiammini, pilloni, si attrava una vita in nia certi una riserva poca assai, un disastro, narga su sindaco. Manco un male spompiere santi prima su Vogo che abbia ammerezzendo fin se sa domo in un punto a recuperare sa beccia, sa beccia de sa bidda. Stefano Anni è polemico meda, usa ritardo su Dessario Plano Canader. Sti partito de Ciampino, narra su sindaco, ci ha riposto un'ora e mezza, vorrei bai in bidda. Una cosa dici, no vai, narra isso. E proprio oggi comincerà s'attività di su primo aeroplano Canader in Sardegna, come ti prevedo, de su programma contro il sfogo su approvato questa regione. Il stato su Antabolai del suo primo, del suo merito della Giola Sascetti, sa base, voroto su Aresicussa de Terranoa. E proprio in Terranoa, su comune, ha deciso di fortiare questa chinata macchina postura e sfogo su a controllare su territorio, in questa stagione, ci antessi associati su dei volontari, su Barracello, su che ha attivato un corso di formazioni specifico. In proso, su amministrazione, ha ricomprato due macchine, sa, con tozzo equipaggiamento, posturai su vogo. In moi, se ho spronto, se interveni, dona parte su territorio, come ti narra Elena Caso, assessora comunale della protezione civile in Terranova. In macchina se non si monta in porto, può controllare, però che tutto può intervenire all'estero, quando saluri un vogo. Come ti narra Salvatore De Sica, questi su comandanti della compagnia Barracellari. Estero territorio comunale, manno di arere su 40.000 ettaro e pruso. Dunque, sa, un territorio difficile in mera, de controllai. Poi macchina zanosa, noso, su un comune, a rispendio 130.000 euro. In Tattari, sul numero dei famiglias è crescente, ma sa nuova legge estica, punti famiglias di una persona scelti. Sul dato, questi entro sul rapporto demografico del suo comune tattareso sul 2025, le famiglias con una persona scelti, punti su 46%. I gus con due persone, rischiato tutto babbu e filla o fillu, o mamma e fillo e filla, punti su 36%. E sa fotografia demografica, che poi comprendi bene i commenti e ambienti sa società di sa città di Tattaresa. Sul numero delle famiglie, in cui ci punti tre persone, sei pruso e calendi Dognano, come ti narra Giuseppe Medda, del ufficio statistica e controllo di gestione delle amministrazioni comunali. Ma c'è un altro dato puro che pare spantare in mera. In su 12% delle famiglie, con una persona scelti, questa persona è una femmina che attende 80 anni. Se pruso. Sul rapporto è importo di ogni istituzione, come ti narra ancora Giuseppe Medda, posso università, posso azienda sanitaria, perché ne deve donare servizio a essa comunità, perché ne deve programmare il servizio, posso a città e posso venitori. Moi su sport, su pallone de Serie A, questo mangiano in sa manifattura Becce in Castedo, sa presentare de su direttore sportivo nuovo de sa società, di Pietracardi, de su direttore nuovo, de su settore giovanile, Max Canzica, a Torra in Sardegna. In sanno spassato a riallenare sa primavera e viera su viso allenatore de sa prima squadra. Ci viera su presidente de sa società di Uru, Tommaso Giulini. Giulini ha rifuordato de sa questione de si stadio, è una brigungia. Hanno visto che se noi ancora guerrendi per questo stadio nuovo da 10 anni è preso tra burocrazia e altro. E anche a Cardi è stato scelto su Melus come direttore sportivo giovane, teneri 41 anni scelti. A Cardi, che si non entra sul mercato, una dossena Nora Varrai, Cabelotti non si uscire ancora e che ha ricevuto il negozio su po bendi finse sa Luvumbo. Prati invece sa Aratorrai desi in prestito tutto su Torino e forse si Aravarrai in Casteddu. Max Casi andava invece sa che suo obiettivo è stare vai Grecia ancora di Bruso sul settore del Picciocco su che in ultimo anno è andato bene in mera. Se uno paghiceddu con Movio andava ancora Canzi con Mimmi a Torrai in Casteddu e sti commenti a Torrai a domo mia. E so che bau, e gusta edizione puro, si torno grazie per la vostra attenzione, si intende uso, e si bieuso, e si edizione di Bedri, con un saluto a tutti.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: Erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Harmonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
14: Nelle prossime ore le precipitazioni si attenueranno sulla Sardegna e torneranno anche delle schiarite. Domani sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime, non oltre i 27-28 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana. I venti inoltre saranno deboli con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: San Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
16: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: vari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per conquistare la fiducia dell'Iran.
3: Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Le due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, domineranno la scena.
4: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Cramontana, costato la vita a 42 persone, i percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia, invece, per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori di ragazzi coinvolti nella tragedia.
3: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 7 in carcere e 16 agli arresti domiciliari.
4: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano ATM. Il caso è stato reso noto da un'attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. ATM, si legge in una nota dell'azienda, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso.
3: Siamo allo sport con la pallavolo. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, ed una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. 2 prodotti al prezzo di 1. Scopri di più su conad.it.
2: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Si riaccende lo scontro politico sulla privatizzazione degli aeroporti, nuove polemiche dopo la nomina del manager dello scalo di Cagliari su quei 30 milioni blindati per l'operazione che resta avvolta dalle ombre. Assalto al bancomat con esplosivo fallito nella notte a Fonni. Lo sportello del Banco di Sardegna ha retto alla carica d'esplosivo e i malviventi hanno disseminato di chiodi la zona intorno alla banca per coprirsi la fuga. Il dramma dopo la festa, Ololai, muore una neonata di 3 mesi, il malore, la corsa in ospedale e poi la tragedia. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma della piccola, ora si dovranno appurare le cause. Stava effettuando alcuni lavori nel terrazzino di casa quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato battendo violentemente la testa. Un vigile del fuoco in pensione di Oliena di 70 anni è stato soccorso questa mattina e trasportato d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni. Dopo 5 mesi di lavori riapre la linea ferroviaria Chirivani-Porto Torres. Rete Ferroviaria Italiana ha completato uno dei più significativi programmi di investimento degli ultimi anni in Sardegna. Elemento centrale è la realizzazione della fondazione della nuova galleria artificiale Paramassi a Muros. Nel tratto compreso tra Chirivani e Porto Torres è stata demolita e ricostruita una sezione di circa 490 metri di linea ferroviaria per eliminare fenomeni di microcedimento del terreno. Più famiglie ma meno persone in ogni casa, questa una delle immagini più significative che emerge dal rapporto demografico 2025 del comune di Sassari e sono sempre di più le persone che vivono da sole, il 46% del totale. Infine allo sport, anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Pietro Accardi e Max Canzi, rispettivamente nuovo direttore sportivo e direttore del settore giovanile della società rossoblu. E sulla questione del stadio ha detto: oggi non siamo lontani e i tempi che l'amministrazione ha mostrato di andare in consiglio entro giugno e bandire entro luglio ritengo non siano impossibili da rispettare. È tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
15: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
16: Unione Sarda, lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
17: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
18: Ed eccoci qua, buon lunedì cari amici, le 17.07, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Parliamo e partiamo subito con Talk to You.

0: è molto ampia, certo. perché vale tutto. Ci sono i classici, appunto, genitori con figli, due coppie di amici, un quintetto di giovani universitari, insomma.
1: Ma io vorrei capire, ma scusami, se uno viene da solo col suo ombrellone non può stare in spiaggia?
0: Questo non è chiaro, sai, me lo sono chiesto anch'io, ma uno da solo vale come famiglia?
1: Certo,
0: è una domanda esistenziale che bisognerebbe fare non solo a Punta Molenti,
1: molte volte
0: ma...
1: è meglio soli,
0: Esatto, perché comunque che sia uno, che sia in cinque, sempre un ombrello ne deve essere.
1: Certo.
0: E la tutela della spiaggia questa domenica ha proprio funzionato in realtà in questo modo, perché appunto abbiamo mandato un giornalista proprio a controllare su unionesarda.it, c'è il video che mostra, e si vedono persone che si difendono dal sole comunque molto caldo di questi giorni, certo. Magari anche in cinque,
1: sì.
0: Che magari pagano 50 euro in totale, quindi 10 euro a persona, stretti sotto un ombrellone minuscolo, comunque a norma, per ripararsi dal sole. Pensa,
1: certo,
0: che
1: e anche lì, scusami caro Guglielmo, vai. L'ombrellone deve essere a norma in che senso? Cioè la
0: ci
1: circonferenza,
0: delle...
1: perché ci sono quelli più piccoli, quelli più grossi, quelli molto più,
0: esatto,
1: grossi.
0: Esatto, ci sono delle regole da rispettare. Pensa che per sistemare l'ombrellone serve necessariamente l'intervento del bagnino, proprio per, certo, non rovinare l'arenile. E insomma le testimonianze sono contrastanti, perché una coppia di inglesi intervistata proprio mentre si riparavano sotto un ombrellone dice: beh, 10 euro per questo paradiso forse sono pochi, ma si sa che i turisti magari hanno più la tendenza a spendere durante, certo, la vacanza, a guardare il 10 euro, mentre magari un residente ovviamente è più attento, perché insomma se no inizia a essere ora di fine estate anche una bella spesa a bilancio quella di pagare 10 euro per ogni volta che si va a Punta Molenti. Se quindi qualcuno dice: insomma, mi sa che nelle prossime volte 10 euro per questi sacrifici forse non ne vale la pena. Staremo a vedere cosa succederà, come sarà l'estate per Punta Molenti. Insomma, quello che possiamo sperare è che questo paradiso in qualche modo si riprenda dal devastante incendio che l'anno scorso lo ha colpito, e insomma se servono anche queste regole.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie mille Christian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Smeralda.
1: Piate che effettivamente è passato a trovarci.
0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: Pan, sardi come voi.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Runaway.
1: Runaway Lady Gaga nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime dalla redazione di UnioneSarda.it. Ci aspetta Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
2: Ciao Cristian, buonasera a te e buonasera a tutti. Allora, si riaccende lo scontro politico sull'operazione aeroporti ai privati. Nuove polemiche dopo il cambio al vertice della società che gestisce lo scalo di Cagliari Elmas e su quei 30 milioni per l'ingresso della regione nella futura holding, sempre blindati nella variazione che mercoledì ritorna in commissione bilancio. Il centrodestra continua a parlare di regalo della giunta Todde a un fondo privato. Intanto l'arrivo in Sogaer di Riccardo Kusterman a Linate e Malpensa con compenso oggi da 190.000 euro come primo effetto ha sollevato le ulteriori perplessità della CGIL che ha auspicato a breve un aumento del salario anche per i dipendenti. Sull'operazione continuano ad allungarsi ombre, in particolare resta acceso sull'iter il faro della Corte dei Conti e può avere un peso il caso Catania con gara pubblica che ha richiamato interesse da tutto il mondo. Passiamo adesso alla cronaca. Tentato assalto nella notte al bancomat del Banco di Sardegna a Fonni. Ignoti hanno collocato un ordigno davanti allo sportello automatico per farlo esplodere e impossessarsi del denaro contenuto all'interno. Il colpo non sarebbe andato a segno, i malviventi si sarebbero dati alla fuga prima di riuscire a completare l'azione. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Secondo quanto si apprende, i malviventi hanno disseminato di chiodi la zona intorno alla banca che si trova di fronte alla gioielleria, che era stata svaligiata con l'utilizzo di un escavatore prelevato da un cantiere lì vicino. Ancora in cronaca, stava effettuando alcuni lavori nel terrazzino di casa quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato battendo violentemente la testa. Un vigile del fuoco in pensione di Oliena, 70 anni, è stato soccorso questa mattina e trasportato d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni. L'uomo è stato stabilizzato dal personale medico della terapia intensiva e in queste ore è sottoposto a un delicatissimo intervento di neurochirurgia. Ultima notizia dagli esteri, Donald Trump è arrivato a Ginevra per dirigersi al G7 di Evian insieme a diversi leader europei, le cui politiche sull'immigrazione ha spesso criticato negli scorsi mesi. Se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare niente, ha scritto il presidente americano in un post su Truth pubblicato a bordo dell'Air Force One in viaggio verso la Francia. C'è attesa comunque per un vertice che potrebbe essere cruciale per gli sviluppi delle attuali crisi internazionali. Le due guerre ovviamente domineranno la scena, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, con Zelensky che spera

0: bilaterale con il Tycoon, uno degli appuntamenti più importanti di oggi, comunque nel corso appunto della prima giornata dei lavori del G7 a presidenza francese, è il bilaterale tra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Ovviamente seguiremo tutti gli aggiornamenti e anche per tutte le altre notizie sempre unionesarda.it.
1: E allora grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Takagi Ketra, Marco Mengoni, Fra Quintale, Venere Marte su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, Sardegna super cara e anzi rincari estivi. Ad agosto i prezzi per un soggiorno sono veramente elevati, ne parliamo tra poco qua su Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Fever Dream, Alex Warren su Radio Linea nel nostro lunedì. Mi si sta aprendo un mondo, no? Perché quando parli con i più giovani, un pochino come noi prima eravamo giovani tempo fa, e quindi mi si sta aprendo un mondo di questi ragazzi che hanno, non lo dico, dai, avete il documento falso, vero? Abbiamo il falsino. Che cos'è il falsino? Sì, per questa cosa, per prendere le sigarette. Ma non si fa, è proprio illegale questa cosa. Proprio adesso vi arrestano tutti qua. Sono qua, ragazzi, adesso l'ho detto pubblicamente. No, sto scherzando, era uno scherzo. Però comunque esistono queste cose. Mi stavi dicendo che esistono queste cose, vero? Che i ragazzini si fanno i documenti falsi pur di prendersi le sigarette. Ma vabbè, è così, si è giovani. Ci vogliono più controlli. Ecco, adesso così. Alle 17:38 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Prima abbiamo parlato di una fotografia sui costi, no? Delle vacanze. C'è un'impennata di prezzi, ma questo l'abbiamo sempre saputo. C'è il dossier vacanze 2026 realizzato da Assoutenti, che evidenzia come una famiglia con due figli per un soggiorno, pensate, di 7 notti dal 9 al 16 di agosto, quindi in pienissima stagione, in un hotel a 3 stelle, neanche un 5 stelle, possa arrivare a spendere fino a 4.800 euro in una località vicino alla Costa Smeralda, che Baia Sardina è vicino alla Costa Smeralda, ma non è come Costa Smeralda. Comunque la forte domanda per le mete nazionali preferite da quelle estere, a causa appunto dei timori legati sulla situazione in Medio Oriente, ha ridotto la disponibilità di strutture, quindi spingendo i prezzi verso l'alto, e quindi tutti arriveranno, in tantissimi arriveranno nella nostra isola, sì, a spendere questi soldi, però gireranno bene o male tutta Italia e porteranno un po' di economia almeno in questo periodo di situazioni così critiche in Medio Oriente. I pinguini tattici nucleari nei prossimi minuti, dal 2020 in arrivo c'è Scooby-Doo.

0: Heroin Maroon 5 su Radiolina nel nostro lunedì sera alle 17.45 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco continuiamo a parlare di vacanze.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
3: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione

0: compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni si attenueranno sulla Sardegna e torneranno anche delle schiarite. Domani sarà una giornata all'insegna del sole con temperature massime, non oltre i 27-28 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana. I venti inoltre saranno deboli con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

Le 17.52 con Dracula Remix, ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara. Allora, spiagge affollate, sempre più il suono della battigia, relax tanto intenso, però c'è una scena che ormai si ripete purtroppo da tanto tempo, ormai da quando esistono gli smartphone, almeno le notifiche, tutto è una notifica continua sotto gli ombrelloni, è così, messaggino, chiamata, videochiamata, molti trasformano le vacanze estive in un trasferimento d'ufficio dove i pensieri rimangono legati alle scadenze professionali attraverso queste notifiche continue, perché i dati del centro studi Pool di Parma mostrano un quadro chiaro, perché il 90% degli italiani dichiara di monitorare le comunicazioni di lavoro almeno una volta al giorno, anche durante il periodo di riposo. Solo una volta al giorno? Mi sembra strano, è anche poco secondo me, è una consuetudine che effettivamente è molto diffusa e ostacola il naturale recupero dell'organismo dalle fatiche accumulate nel corso dell'anno. Reperibilità perenne, l'azione dell'ormone dello stress sull'organismo, anche se si è in vacanza effettivamente stare lì col telefono non ci fa godere la vacanza proprio per niente, dai pensieri ai disturbi fisici sul litorale anche della nostra isola, comunque il carico mentale grava maggiormente soprattutto sulle donne per quanto riguarda ovviamente questo studio. Comunque c'è un valore immenso, quello della disintossicazione digitale, ecco, dovremmo farlo un po' tutti secondo me. Con la

0: Sombra su Radio Lira nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultimissime dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
6: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione posizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
5: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso una notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
6: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
5: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
6: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Si riaccende lo scontro politico sulla privatizzazione degli aeroporti. Nuove polemiche dopo la nomina del nuovo manager dello scalo di Cagliari su quei 30 milioni blindati per l'operazione che resta avvolta dalle ombre. La cronaca, assalto al bancomat con l'esplosivo fallito nella notte a Fonni. Lo sportello del Banco di Sardegna retto alla carica d'esplosivo. I malviventi hanno disseminato di chiodi la zona intorno alla banca per coprirsi la fuga. A Sassari raggira un anziano, gli sottrae 200.000 euro, arrestato. Per anni l'indagato ha convinto la vittima a consegnargli somme di denaro. Dopo l'ennesima richiesta sono entrati in azione i carabinieri. E ancora cronaca e tragedia Ollolai, muore una neonata. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma della piccola, che si è sentita male durante una festa in famiglia. Ora si dovranno appurare le cause. L'intera comunità è vicina alla famiglia. Stava effettuando alcuni lavori nel terrazzino di casa quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato, battendo violentemente la testa. Un vigile del fuoco in pensione di Oliena, 70 anni, è stato soccorso questa mattina e trasportato d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni. Più famiglie ma meno persone in ogni casa, e questa è una delle immagini più significative che emerge dal rapporto demografico 2025 del Comune di Sassari. Sempre più persone vivono sole, il 46% del totale. Lo sport, oggi la presentazione del nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, e del nuovo responsabile del settore giovanile, Max Canzi. Ora il calciomercato può partire. Gli occhi su una giovane classe 2007 dall'Inghilterra. D'Ossena non rientra nei piani, mentre per Luvumbo ci sono due richieste. E alla conferenza era presente anche il presidente Tommaso Giulini, che si è soffermato sulla situazione stadio. Non siamo lontani, ha detto, vergognoso aver dovuto superare 10 anni di burocrazia e futili motivi. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
11: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
14: Prima che il vento si porti via tutto.
13: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
14: Respira questa libertà.
13: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
16: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora buon inizio settimana a tutti voi, le 18.09, dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, Drop Dead, nei prossimi minuti riascoltiamo anche Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, Stura Giulia, il nostro lunedì sera, ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara, continuiamo a viaggiare con il cibo, un viaggio in Perù come un punto di riferimento della ristorazione accessibile, sì, perché a quanto pare è al primo posto della classifica Time Out, una panoramica sulle mete gastronomiche imperdibili, le primissime posizioni. Comunque il Perù, la capitale costiera, conquista il gradino più alto di questo podio grazie ai piatti storici a base di pesce fresco e specialità che effettivamente fanno la differenza con l'ottimo rapporto tra spesa e qualità. Subito si conferma dietro l'Asia con Bangkok, seconda posizione, cibo di strada accessibile e ricca tra dolce, piccante e salato. Terzo posto invece c'è la città del Messico, dove anche qui la tradizione dei mercati rionali convive con i locali, e sicuramente in questa classifica c'è l'Italia, sì, una parte dell'Italia, con un'unica città che è Napoli al 14° posto. Il riconoscimento celebra una cultura gastronomica fondata su contrasti netti e sapore veraci.
1: Radio Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Fattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: Pan, sardi come voi.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? La nuova di Noemi su Radiolina nel nostro lunedì sera, 18:20 minuti, e adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Ci sono le anticipazioni con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti. Sul fronte internazionale stiamo seguendo ancora gli sviluppi della notizia. Arrivata ieri a tarda sera, nella notte italiana, dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che come sappiamo ha ricadute internazionali assai importanti, a partire da tutte le questioni economiche come quelle dei carburanti, che hanno creato non pochi problemi anche a tanti nostri lettori. Verrà riaperto lo stretto di Hormuz, quindi questo dovrebbe rialleggerire una situazione tesa da troppi mesi. Poi sulle questioni sarde seguiamo ancora le polemiche legate agli incendi. Ieri è stata una giornata di fuoco importante un po' in tutta l'isola. Si preannunciano ancora tempi duri per via dell'arrivo dell'estate, le alte temperature e soprattutto la grande vegetazione che ora si è seccata dovuta alle precipitazioni massicce che ci sono state l'inverno scorso, quindi una situazione altamente pericolosa. Infatti ci sono delle polemiche legate ai Canadair, che ieri per esempio sono intervenuti con un po' di ritardo perché partiti dalla base di Ciampino. Adesso è arrivato il primo invece in Sardegna da oggi a Olbia, e poi ne arriveranno altri due. Questo ovviamente consentiranno interventi più veloci nelle zone colpite da fiamme. Tra le altre cose ci occuperemo anche di Einstein Telescope, del rischio che ci siano delle paleoliche proprio nelle zone in cui si sentono le cosiddette onde gravitazionali, che sono al centro del grande progetto scientifico nel cuore della Barbagia. Poi tra le altre notizie parliamo di Cagliari, Brozzo. L'ospedale annuncia dei lavori importanti, verrà costruita una sorta di nuovo edificio con 7 piani, le varie sale operatorie, che quindi rafforzerà quello che è il più grande ospedale dell'isola. Abbiamo poi l'emergenza del grano, soprattutto della cerealicoltura. Il popolo delle campagne grida tutta la propria disperazione per situazioni anomale legate sia alle questioni economiche che anche meteorologiche, dovute alle stranezze di quest'anno. Unione Estate, che è la parte un po' di alleggerimento del giornale. Abbiamo delle novità che riguardano Elisabetta Canalis, la showgirl tarda molto famosa ormai da anni in tutto il paese. Poi parleremo di Cagliari, sia di Stadio di Giulini, sia il nodo del mercato che sta facendo la squadra rossoblu. Stiamo già entrando in una zona chiave. Sullo sfondo ci sono sempre i mondiali, che purtroppo vedono l'Italia lontana, ma stanno sempre appassionando i tifosi e anche i nostri lettori. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani e sull'app Unione Digital.
1: E come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asarra, ritorno domani alle 17, vi lascio con l'informatore sportivo tra C e promozione con Alberto Masu e gli ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao!
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18:27.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
13: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
14: Buonasera, bentornati allo spazio dell'informatore sportivo, la nostra finestra sul calcio regionale. Con l'Ilva Maddalena si sono chiuse le partite, purtroppo non è andata bene la sconfitta contro la Pietra Lunghese, dunque niente serie di diretta, adesso c'è da sperare magari nei ripescaggi, però è il momento anche di fare delle analisi, un po' del osservare quello che è successo in questa stagione. Per esempio oggi in studio abbiamo Chicco Ruggeri e Pierpaolo Mura, rispettivamente vicepresidente e collaboratore tecnico della Ferrini Cagliari. Non è andata bene questa stagione, c'è stata la retrocessione. Si può dire però che c'è retrocessione e retrocessione, questa sì, ha fatto male ma non malissimo.
15: Sì, sì, assolutamente, è una retrocessione diciamo a livello numerico, però ci sta dando la spinta per iniziare e riaprire un nuovo ciclo.
14: Per Paolo.
0: Le retrocessioni, perché ha giocato, perché segue il calcio, sono sempre dolorose, però come ha detto Chico, insomma, la Ferrini ha un DNA particolare, quindi non fa tanti drammi e giustamente si prepara a ripartire.
14: Una stagione di sofferenza che però si è chiusa con la salvezza tramite i play-out è stata quella della Torres, e ne parleremo con il presidente Stefano Dassi. Stefano, sei già in collegamento? Ci sei?
16: Sì, ciao, buonasera.
14: Eccolo qua, buonasera presidente. Diciamo, è stata una stagione difficile, è arrivata una salvezza sofferta che però vale tantissimo.
16: Sì, sì, è stata un'annata molto particolare e sicuramente molto sofferta, come hai detto tu, però il calcio chi, come ha detto Pierpaolo, e saluto Pierpaolo con grande affetto, ciao, e Chico con grandissimo, ciao, affetto. Sono contento che ci siate voi, e insomma, persone che conosco da una vita, che stimo. Pierpaolo è stato uno dei miei primi padri, tra virgolette, quando ero più che un imberbe ragazzetto con tante belle speranze alla Palma, e quindi mi fa piacere essere qua ospite oggi e chiacchierare di calcio. E quindi sì, a volte le stagioni nascono male, hai altri obiettivi, però insomma alla fine abbiamo portato a casa questa salvezza che, insomma, sì, molto tribolata, però non scontata, anche se i valori poi alla fine sono emersi.
14: Allora, una delle motivazioni che ha portato ad avere rappresentanti della Ferrini qui a Cagliari in trasmissione, lo stavo dicendo prima, era questa spinta da parte di tutte le società verso la Ferrini per ritornare subito nel campionato d'eccellenza. Ci sono stati tanti post, tanti comunicati delle società, anche dei rivali nel campionato d'eccellenza, con l'augurio di un pronto ritorno in questo campionato. Perché la Ferrini è così amata?
15: Ma io non so se la Ferrini sia amata o meno. Il discorso è che dopo 10 anni di ininterrotti di eccellenza è chiaro che si creano rapporti di amicizia e soprattutto si riesce a vivere il calcio nella maniera giusta, almeno il calcio dilettantistico, dove in campo si combatte per vincere tutto quanto, ma una volta che è finita la partita si sta insieme in amicizia e ci si sente anche durante la settimana con più o meno tutti i dirigenti, perché poi fondamentalmente i rapporti che noi abbiamo con tutte le squadre di eccellenza che abbiamo avuto sono rapporti di assoluta collaborazione, perché si parla e si è cercato di far sì che il movimento potesse crescere nella maniera giusta. E la Ferrini da questo punto di vista è sempre stata propositiva nel portare avanti, diciamo, idee e progetti.
14: Per Paolo, esiste anche in questo ambiente allora la stima tra società?
0: Assolutamente sì, meno male, perché se no sarebbe un dramma se ogni volta che incontri una squadra a prescindere dal risultato poi non passi quella mezz'ora assieme dopo la partita, e allora il calcio è finito.
14: Stefano, cosa non è andato invece nella Torres di quest'anno, almeno nei primi mesi? Io non ti faccio la domanda se potessi tornare indietro cosa cambieresti, perché tanto non si può tornare indietro, e no, sai benissimo magari quali sono stati gli errori. Esatto,
16: ma non cambierei niente di quello che è stato fatto a giugno dell'anno scorso. Abbiamo cambiato quando abbiamo visto che le cose non andavano per il verso giusto, però tutto quello che viene fatto, tutto quello che noi andiamo a fare, lo facciamo sempre con, pensando che le cose che andiamo a fare siano giuste, ma c'è l'imponderabile, ci sono cose che a volte pensi che possano funzionare, invece poi non funzionano. Ma non abbiamo la sfera di cristallo, men che meno nel calcio. Ormai siamo tanti anni nel mondo del calcio. Abbiamo visto stagioni che magari non avevi delle grandi aspettative, poi sono diventate delle stagioni meravigliose, e magari dove altre stagioni che avevi delle ambizioni non sono andate bene. Ci sono mille fattori che contribuiscono, però ripeto, abbiamo fatto delle scelte l'anno scorso dettate da un ciclo che probabilmente era finito. E questo sono ancora assolutamente convinto che questo fosse. E niente, poi durante la stagione abbiamo cambiato ovviamente allenatore. È sempre una sconfitta per tutti cambiare allenatore, perché comunque è sempre un momento molto, molto delicato. Ho fatto anche l'allenatore, quindi capisco cosa voglia dire essere allontanato, capisco cosa voglia dire essere esonerato. Non è assolutamente una cosa carina per niente. Si interrompe il rapporto anche personale, perché cerchi, come si diceva prima, di avere anche con gli allenatori, con i ragazzi, con i dirigenti, sempre dei rapporti al di là di quello che sono le mansioni che ognuno ha nel progetto tecnico. Comunque ci sono i rapporti umani. E parlo della Ferrini, così mi diverto anche un po'. Io ho avuto modo negli anni, no? Io non è che faccio calcio adesso perché sono nei professionisti, ho la fortuna di lavorare nei professionisti, ma arrivo veramente dalla gavetta più pura, sia da calciatore sia da allenatore, dalla seconda categoria in entrambi i casi. Sono partito da lì e poi pian pianino ho scalato le categorie. La Ferrini è fatta da uomini di calcio, da persone serie. E non puoi non voler bene a una società come la Ferrini. Ho avuto modo anche io di contrari da avversari quando andavamo allo Stintino. Sempre persone meravigliose, ma non solo la Ferrini. Il calcio è fatto di... ci insegna che il mondo è fatto di rapporti umani.
14: A proposito di rapporti umani, di scelte, di decisioni, la Torres a un certo punto, quando ha capito che non poteva essere quella la strada, ha cambiato allenatore. Voi siete andati avanti con Nicola Manunza e anche dopo la retrocessione andate avanti con Nicola Manunza. Perché? Certamente non è soltanto una questione di simpatia o rapporti umani, vuol dire che c'è qualcosa.
15: No, assolutamente. Con Nicola, quando abbiamo parlato di un progetto. Il progetto era quello di comunque di ricreare un gruppo. Cioè, noi per 10 anni siamo stati in eccellenza con un gruppo storico. Il calcio è cambiato perché con lo svincolo e tutto quanto i ragazzi più bravi si muovono senza problemi, senza premi preparazione. Quindi l'obiettivo era quello di riuscire a trovare un gruppo di ragazzi che avessero la voglia e il piacere di giocare per la Ferrini non un anno, ma comunque di fare un percorso. E Nicola è stato uno di questi, ma allo stesso modo il 70-80% dei ragazzi che hanno fatto parte della squadra di quest'anno rimarranno l'anno prossimo, pur scendendo di categoria. Significa che hanno capito che comunque stiamo costruendo qualcosa per poter ripartire, dobbiamo ritrovare un po' di entusiasmo, diciamo, tecnico. Per il resto bene, adesso iniziamo con il campo di calcio nuovo che ci porterà parecchi mal di testa, perché comunque la nostra struttura è privata e dobbiamo pagare noi, però sono sfide che affrontiamo molto volentieri, perché comunque ci permettono poi di far crescere tutti quanti, far giocare i ragazzini. Tra l'altro mi allaccio, perché quest'anno la squadra allievi è già in semifinale nazionale. Non so da quanti anni una squadra sarda non arrivava a questi livelli, e domenica a Piacenza ci giochiamo la finalissima.
14: Però questi sono fatti, no? Nel senso che c'è stata la retrocessione della prima squadra, però ci sono queste situazioni che fanno vedere che la Ferrini è viva. Intanto i campi nuovi e poi questi giovani che crescono.
0: Sì, vederli è una grande soddisfazione, perché tra l'altro molti si allenano con la prima squadra, 3 quasi fissi tutta la settimana, poi qualcuno che gira, e quindi hanno una crescita non indifferente, perché i ritmi sono diversi e poi l'hanno dimostrato in queste finali. Però il calcio è quello, cioè la soddisfazione più grande è vedere i ragazzi, sì, in questo caso hanno vinto, però è vederli crescere, cioè vedere proprio la crescita dall'inizio sino alla fine, ecco.
14: Stefano, quanto è difficile far crescere i ragazzi? Quest'anno la Torres ha provato a tenere il discorso della linea verde.
16: Ah sì, allora, a parte che io ho anche un impegno molto importante in Lega, quindi come Lega è veramente un'impronta importante che vogliamo dare e che stiamo dando da tirare a questa parte da quando è arrivato il presidente Matteo Marani, né la riprova, la riforma Zola, che spinge molto sotto questo aspetto, e bisogna investire sulle strutture e sui giovani. Bisogna avere pazienza. Chico prima ha detto una cosa importante, purtroppo il vincolo sportivo lascia ai ragazzi la possibilità di liberarsi anche dopo un anno. Su alcuni ragazzi noi abbiamo investito tante energie e tanto lavoro. Noi abbiamo la fortuna, questi ragazzi hanno la fortuna di fare i campionati nazionali. Noi abbiamo l'under 14, l'under 15, l'under 16, 17, primavera, che fanno i campionati nazionali. 5 campionati nazionali per il settore giovanile è importante, molto importante per la crescita. Alcuni scelgono di rimanere in Torres anche perché c'è un grande senso di appartenenza, certi altri purtroppo ascoltano personaggi che col calcio hanno poco a che vedere, ascoltano tante belle storielle e poi si ritrovano magari in mezzo al guado. Devono avere pazienza anche i giovani, devono avere pazienza i genitori soprattutto, perché a volte è difficile gestire anche i genitori perché hanno grandissime aspettative. Noi quest'anno abbiamo fatto esordire Marcello Soggio, un ragazzo che è da noi già da 4 anni, e queste sono grandi soddisfazioni. La linea verde non è che è stata bocciata all'inizio. Se noi andiamo a guardare anche nelle ultime gare, parliamo di ragazzi che non sono più giovanissimi indubbiamente, ma non sono dei giocatori che hanno un'età avanzata. Che i giocatori che hanno un'età avanzata servono in un gruppo, perché i giovani devono avere dei giocatori di esperienza alla quale attingere e prendere quello che i grandi possono sicuramente darti, come è capitato a me quando ero ragazzo. Ovviamente arrivi che hai 18 anni, non sei super pronto, 17-18 anni, anche se hai l'ambizione di giocare, però ti rendi conto che sei un attimino indietro, e quindi ci sono i cosiddetti grandi, quelli più anziani che hanno più esperienza di te. Se hai l'intelligenza di seguirli ti danno tanto, però non è bocciata. Nell'ultima gara, un 2003, anzi 2 2002, 2 2002, 1 2004 in campo, ha esordito un 2007, quindi insomma i millennial spingono e i grandetti devono stare al passo.
14: Mentre parlavi ci guardavamo con Chico Ruggeri, perché tu parlavi e dicevi esattamente le stesse cose di cui parlava Chicco prima che iniziasse la trasmissione. Infatti mi è venuto il dubbio, ma vi siete sentiti prima? La pazienza, la spinta dei genitori, il rischio di far crescere un giocatore, magari vederlo sparire dopo un anno. È complicato, quasi una roulette russa puntare sui giovani.
15: Sì,
14: allora.
15: È complicatissimo. Il discorso fondamentale è questo, cioè oggi prima si parlava di far crescere i giovani, di investire sui giovani. Lo svincolo, diciamo, che chiaramente limita questo tipo di attività. Oggi le società, se vogliono sopravvivere, devono dare servizi. Non è quello che piace a me, però ragazzo, da noi gli allievi, fino agli allievi non avevano mai pagato.

0: purtroppo per poter, se vogliamo stare a questi livelli, dobbiamo assolutamente guardarci intorno, prendere i ragazzi da fuori, che per carità ci sta. Poi, se parliamo dei campionati ormai dilettantistici, che sono pieni di stranieri, dove i calciatori sardi non ci sono più, cioè oggi se una società di eccellenza volesse andare a cercare una punta, non la trovi. Cioè, punta
1: Sì,
0: sarda,
1: sì, sì.
0: mi sembra che senza andare molto lontano, il miglior marcatore sardo quest'anno in eccellenza ha fatto 7-8 gol e non è neanche una punta, tra l'altro.
1: Pierpaolo, ma ci sono ancora i Pierpaolo Mura di Stefano Dassi quando giocavate voi?
2: Ma non lo so, non posso, io posso parlare di Stefano.
1: A proposito di punte.
2: A proposito di punte, se avessi 10 giovani come Stefano Dassi, quando l'ho conosciuto io, 5 li farei giocare titolari almeno, perché lui si vedeva già che nonostante la sua età, va 17 anni, 18 anni, era un giocatore abbastanza forte.
1: C'è fame.
2: No. È quello che manca. Manca la fame, mancano. Qualcuno parlava di strutture, mancano le strutture perché se andiamo a vedere Cagliari, a parte i campi privati, i campi comunali, non ce n'è. I ragazzini ormai, se non trovano una squadra vicino a casa, non si spostano e quindi non lo so. Tutti hanno delle soluzioni per questa storia dei ragazzi italiani che non, ma in effetti è molto difficile trovare la soluzione. Cioè si dovrebbe tornare indietro di 40 anni, che è impossibile.
1: Stefano, faccio allora a te la stessa domanda che ho fatto a Pierpaolo. Ci sono altri Pierpaolo Mura?
3: Guarda, allora, fare dei termini di paragone è molto complicato perché è cambiato il mondo. È cambiato il mondo. E se questi ragazzi gli dici ogni tanto, ma i miei tempi, non lo dico mai, perché non, ormai non lo dico neanche più perché si offendono. Cioè, Pierpaolo, dove ci allenavamo noi?
2: Un campo
3: Noi
2: della
3: giocavamo a
2: battuta.
3: Sant'Elia. Io parto solo da questo presupposto, ma io in questi anni ne ho sentito di tutte. Quando allenavo, un genitore mi chiede: ma il campo a Stintino com'è? È roccia. Perché? No, perché mio figlio è abituato a giocare in sintetico. Non c'è problema. Rimanga a giocare in sintetico. Non fa per me. Il genitore, io non ho manco parlato col figlio. Magari il figlio sarebbe. Cioè, è proprio la mentalità che è cambiata. Cioè, noi in Serie C, sì, la domenica giocavamo a Sant'Elia, tutta la settimana ci allenavamo a San Ruloni. Al quartiere del Sole.
2: Senza
3: Spogliatoi
2: spogliatoio.
3: erano quelli che erano, ci accontentavamo di poco, ma avevamo fame.
2: Sì.
3: Magari io ero un ragazzino, e ovviamente c'è qualche marachella anche io, non è che eravamo tanti ragazzini, qualche cavolata l'abbiamo fatta tutti, ci mancherebbe. Però poi nel tempo abbiamo avuto le soddisfazioni che ci siamo zappati, ecco, ma veramente con sacrificio. Oppure io mi ricordo il ritiro che abbiamo fatto all'Acuni, in mezzo a niente cosmico, ma ci si divertiva a stare insieme, al di là di quello che potesse essere il campo in terra battuta, piuttosto che gli spogliatoi che non erano gli spogliatoi del Real Madrid. C'era tanta voglia di divertirsi, di stare insieme, di fare gruppo, di ascoltare soprattutto. E affidarsi alle persone che ci hanno voluto molto bene perché ci hanno voluto bene. Io ho sempre sottolineato questo aspetto, il volersi bene, ma perché? Perché c'era rispetto, c'era grande rispetto per le persone che ci stavano intorno e quindi quel rispetto che noi davamo, i grandi ce lo restituivano dandoci tutto quello che c'era da dare, facendo veramente, io li porto veramente tutti nel cuore. La Palma, Nurese, Olbia, La Torres, sono stati anni meravigliosi.
2: Castelsardo.
3: Vabbè, Castelsardo è famiglia per me, ho fatto 10 anni. Però lì ero un po', diciamo che ero un po' più grandetto. E Torres uguale, era uno dei più grandetti, quindi insomma, iniziavo a essere un po' più grave. Mi ricordo proprio i primi anni dove ho attinto veramente da tutte quelle persone che veramente porto nel cuore, perché non è che mi hanno dato solo calcisticamente.

0: ma proprio umanamente parlando, sono stati veramente, li porto veramente nel cuore. Ma perché c'era quella, ripeto, quella sana voglia di stare insieme e fare gruppo. Quando mi chiedono cosa mi manca del calcio, lo spogliatoio. In campo magari no, perché so, grazie a Dio ho giocato fino a 40 anni, quindi magari di sentire dolori non ne ho più voglia. Mi manca lo spogliatoio, scherzare, ridere, prendersi in giro, arrabbiarsi. Abbiamo pianto, abbiamo sorriso, abbiamo esultato, abbiamo fatto tutto, però quello l'aspetto dello spogliatoio mi manca tanto.
1: Allora, siamo arrivati agli ultimi 6 minuti, proviamo un attimo a guardare avanti. Stefano, parto con te intanto. Due punti principali. Uno, la Torre se si è iscritta al campionato della prossima stagione e due, se riparte da Greco e Colombino?
0: Sì, assolutamente sì. Ancora non abbiamo ufficializzato perché ci sono, per quanto riguarda lo staff, alcune cosettine da limare, ma non con, proprio per lo staff, per quanto riguarda lo staff tecnico. Col mister, dopo 2 giorni, avevamo già preso già l'accordo, avevamo già messo le basi per continuare insieme. Per quanto riguarda l'iscrizione, domani c'è la deadline. Ma dovrebbe essere tutto a posto, cosa assolutamente non scontata di questi tempi. Fare calcio a livello professionistico è molto complicato, se lo è in eccellenza, figuriamoci a livello di professionismo. Noi dobbiamo essere orgogliosi come sardi, di avere una squadra come il Cagliari in Serie A che ha mantenuto la categoria, l'ha fatto con grande orgoglio. Torres che ha mantenuto la categoria in Serie C. Dobbiamo essere orgogliosi perché stiamo rappresentando una regione, stiamo rappresentando un territorio, facciamo parte delle 100 squadre e comuni, mi pare, non mi ricordo quanti comuni siamo in Italia, e noi abbiamo la fortuna e anche la bravura di rappresentare una regione, questo ci deve inorgoglirci, non dobbiamo invece stare sempre lì a criticare quello e quell'altro, sopra e sotto. Sostenere
1: I tifosi
0: con
1: comunque sono
0: grande orgoglio.
1: tranquilli, possono stare tranquilli, cioè la Torre farà la Serie C l'anno prossimo.
0: Assolutamente sì, certo.
1: Invece la Ferrari riparte, lo stavi dicendo prima, Chico, dai i nuovi campi, è un investimento importante questo, perché si parla di infrastrutture, a volte delle infrastrutture si parla quasi come di una rottura di scatole o qualcosa per sviare l'attenzione, è fondamentale.
2: Per noi è fondamentale, cioè poter far sì che tutti i ragazzi che noi abbiamo possano giocare in un ambiente consono e soprattutto in sicurezza, perché questa è la cosa principale. Per noi è vitale, di vitale importanza, perché non, cioè se abbiamo 10, 8 va speso in infrastrutture. Uno e mezzo va speso nel settore giovanile e 50 per e lo 0,5 per la prima squadra. Funziona così.
1: Anche perché sennò poi i genitori non mandano i figli a giocare in un campo dove non c'è l'erba sintetica, l'erba perfetta.
2: Esattamente, no, no, ma è proprio perché comunque ci piace l'idea. La Ferrini è come se fosse un paese, cioè conta mediamente almeno 800-900 presenze giornaliere. Quindi è che chi non se ne rende conto è il comune, per esempio. Cioè, una società come la Ferrini, considerando che ha due squadre che fanno hockey in Serie A1 in Elite, e nuoto, calcio, e ha praticamente quasi 1 migliaio di tesserati, usufruisce dei contributi, della eccezionale somma di 3.500 euro all'anno.
1: Caspita, 3.500 euro all'anno si riesce a fare.
2: Questo è quello che elargisce il comune di Cagliari.
1: Pierpaolo, ti chiedo una battuta volante, 30 secondi perché siamo in chiusura. Ne abbiamo parlato prima, i ragazzi degli allievi che stanno facendo le finali nazionali. Quanto è importante per la Ferrini un risultato come questo?
3: Beh, molto importante perché chiaramente dà un po' di visibilità anche alla società, però ripeto, adesso a prescindere da se si arriva in finale o meno, è stata una grandissima soddisfazione. Io li ho seguiti e veramente sono contento per loro perché è un'esperienza che probabilmente capiterà a pochi, e spero che riescano ad arrivare alla finale.
1: Perfetto, allora siamo giunti alla conclusione della puntata. Ringraziamo Chicco Ruggeri, vicepresidente della Ferrini.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Per Paolo Mura, collaboratore tecnico, sempre da Ferrini Cagliari.
3: Grazie, approfitto per salutare Stefano, un abbraccio.
2: Ciao Stefano, mi unisco a Pierpaolo.
1: E salutiamo anche Stefano Dassi.
0: Grazie a voi. È stato un vero piacere come sempre. Grazie Alberto, ciao Chicco, ciao Pierpaolo.
3: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Buon lavoro.
1: Ringraziamo anche Giuseppe Valdes in regia, a voi che ci avete seguito, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su Radiolina e Videolina alle 18.30 per l'ultima puntata stagionale. Buona serata.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
7: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'impegno posizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
6: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma anche Mosca non si è detta pronta per un incontro.
7: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
6: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
7: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milano invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.
8: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buonasera, bentornati da Luca Neri. Si riaccende lo scontro politico sulla privatizzazione degli aeroporti. Nuove polemiche dopo la nomina del nuovo manager dello scalo di Cagliari su quei 30 milioni blindati per l'operazione che resta avvolta dalle ombre. La cronaca, assalto al bancomat con l'esplosivo fallito nella notte a Fonni. Lo sportello del Banco di Sardegna retto alla carica d'esplosivo. I malviventi hanno disseminato di chiodi la zona intorno alla banca per coprirsi la fuga. A Sassari raggira un anziano, gli sottrae 200.000 euro, arrestato. Per anni l'indagato ha convinto la vittima a consegnargli somme di denaro. Dopo l'ennesima richiesta sono entrati in azione i carabinieri. E ancora cronaca e tragedia Ollolai, muore una neonata. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla mamma della piccola, che si è sentita male durante una festa in famiglia. Ora si dovranno appurare le cause, l'intera comunità è vicina alla famiglia. Stava effettuando alcuni lavori nel terrazzino di casa quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato, battendo violentemente la testa. Un vigile del fuoco in pensione di Oliena, 70 anni, è stato soccorso questa mattina e trasportato d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni. Più famiglie ma meno persone in ogni casa, e questa è una delle immagini più significative che emerge dal rapporto demografico 2025 del Comune di Sassari. Sempre più persone vivono sole, il 46% del totale. Lo sport, oggi la presentazione del nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, e del nuovo responsabile del settore giovanile, Max Canzi. Ora il calciomercato può partire. Gli occhi su una giovane classe 2007 dall'Inghilterra. Dossena non rientra nei piani, mentre per Luvumbo ci sono due richieste. E alla conferenza era presente anche il presidente Tommaso Giulini, che si è soffermato sulla situazione stadio. Non siamo lontani, ha detto, vergognoso aver dovuto superare 10 anni di burocrazia e futili motivi. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
15: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
16: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
17: PAN, sardi come voi.
18: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
20: Vedere il mondo A volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
21: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
22: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: purtroppo abbiamo perso tanto, abbiamo perso tutto proprio perché il gioco d'azzardo è entrato nella nostra vita distruggendo tutto quello che ci eravamo costruiti.
1: Sono entrato cercando di non spendere troppo, di vincere soprattutto. Invece mi sono trovato a perdere somme grosse. Arrivavo a spendere anche 4.000 al mese, che era più di quello che guadagnavo.
2: Un tunnel dal quale non è semplice uscire. La febbre del gioco rovina esistenze generando un volume d'affari impressionante. Gli italiani nel 2025 si sarebbero giocati oltre 170 miliardi di euro. Per l'isola gli ultimi dati ufficiali sono di 2 anni fa, per ogni sardo spesi quasi 1.700 euro, dato più alto della media nazionale. La cifra totale supera i 3,7 miliardi, sempre in Sardegna i ludopatici sarebbero circa 45.000 per un costo sociale di oltre 60 milioni di euro. Uscirne non è semplice, bisogna chiedere aiuto.
1: Bisogna chiedere aiuto e farsi supportare da persone competenti.
0: È stato molto difficile risollevarsi, mia madre con dei bambini e anche io con mia figlia. Quella strada ti porta solo a perdere tutto, purtroppo.
1: Ho visto più gente rovinata, come mi sono rovinato io, ha speso capitali di famiglie, varie centinaia di migliaia di euro.
2: L'isola è tra le regioni dove si spende di più per il gioco, nonostante sia una di quelle che ha le regole più stringenti. Il volume della spesa continua a salire, dato certificato anche nell'ultimo bilancio di previsione regionale. Solo durante la pandemia si era registrato un calo. Nel solo nuorese la cifra si avvicina sempre più al 500 milioni. Nel capoluogo barbaricino si spendono 107 milioni, Siniscola sfiora i 40 milioni, Dorgali 22, somme da bilancio comunale. E c'è chi spende più per il gioco che per il cibo. Nel percorso per uscirne serve volontà.
3: Sia chiaro che questa è una partita che non si vince da soli, quindi ci vuole un'alleanza forte tra le istituzioni, in questo caso comunali e regionali, tutti i servizi sociali e sanitari, il mondo dell'impresa e i cittadini. Fenomeno talmente diffuso, talmente nascosto e talmente subdolo che bisogna affrontarlo su più fronti. Solo così vince chi smette.
4: Bisogna avere sicuramente un obiettivo. E se il ragazzo o la ragazza che entra ha l'obiettivo riesce ad uscirne. Abbiamo tanti ragazzi che sono usciti e non sono tornati, non hanno più avuto bisogno, ma ne abbiamo tanti che l'obiettivo non ha vinto e purtroppo sono anche ricaduti.
2: Bisogna essere convinti del percorso,
4: che devono fare, che vogliono fare, che devono affrontare. Qualcuno scappa, qualcuno ritorna. E abbiamo tanti ragazzi che ce l'hanno fatta, che oggi sono fuori e hanno una vita normale. Normale, che non ha vita. Okay.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire. Design for wellness.
0: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti.

0: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni si attenueranno sulla Sardegna e torneranno anche delle schiarite. Domani sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime, non oltre i 27-28 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana. I venti inoltre saranno deboli, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
3: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for Wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche COLF e badanti?
6: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo a

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
16: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: Fitta, innamorati del prezzo.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Un QS per la complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionespa.it.

buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Videolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Romano Prodi a Cagliari per parlare di Europa federale, lancia l'allarme spopolamento.

0: Sardegna, come in altre nazioni del continente, soluzioni difficili e non è solo questione di soldi. Dopo 5 mesi di lavori riapre la linea Chilivani-Porto Torres, 40 milioni di euro per una delle più importanti opere ferroviarie degli ultimi anni nell'isola. Giovedì, con la prova di italiano, iniziano gli esami di maturità. Sono circa 12.000 gli studenti sardi. L'isola, maglia nera per i non ammessi. Tante le novità e le ipotesi sulle tracce. Parte il nuovo corso del Cagliari, presentati a Carli e Canzi. Obiettivo fare cantera e migliorare il settore giovanile. Il patron Giulini sul direttore sportivo, il miglior giovane disponibile. In apertura del nostro telegiornale la visita di Romano Prodi a Cagliari, ha parlato di Europa federale e ha lanciato l'allarme spopolamento. Il servizio di apertura di Stefano Fioretti.
1: L'Europa era nata ed è nata proprio per diminuire queste distanze, tanto resta ancora da fare e soprattutto il problema vero è che ormai nelle aree rurali e interne dei paesi europei sta nascendo il deserto.
2: Non può che essere allargata la visione di Romano Prodi che a Cagliari indica nello spopolamento uno dei grandi problemi almeno di una parte del continente, non soltanto una piaga sarda, dunque nell'analisi dell'ex premier e già presidente della Commissione Europea.
1: In Spagna, in Francia, in Italia, qui nella Sardegna lo vedete, ma è comune, questo è un problema enorme, no? Che tocca non solo la politica rurale, cioè agricola, ma tocca proprio la struttura di base. Non vedo una soluzione vicina, perché lo vedo aggravarsi dappertutto. Invecchiamento, mancano i bambini, chiudono le scuole, e quando vedo che ovunque si rompono le piccole comunità, ricostruirle diventa un problema, non è questione di soldi.
2: Scenari preoccupanti disegnati dal professore durante il convegno su Europa federale organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali, politica isolana che fatica ad arginare quello che oggi viene definito un dramma epocale.
3: Occorrerebbe una politica solida di attenzione a questi problemi per creare quel flusso inverso che dovrebbe essere una cosa che fa vivere alle persone una vita più dignitosa.
2: Prodi, che poi non ha potuto evitare di bacchettare la rigidità europea su altri temi di interesse soprattutto isolano, su tutti, la continuità territoriale e il trasporto merci.
1: Ho trovato MTS in anticampi delle posizioni dottrinarie che non tengono conto della realtà delle cose, e qui bisogna davvero avere il buon senso di capire che nella condivisione degli obiettivi bisogna usare gli strumenti possibili.
0: Rimaniamo in tema spopolamento con il rapporto demografico 2025 del Comune di Sassari. Sentiamo Franco Ferrando.
4: Crescono a Sassari i nuclei familiari, ma diminuiscono i componenti, anzi sempre più persone vivono sole, il 46% del totale, le famiglie con 2 persone, per il 36% invece rappresentato da genitore, figlio o figlia. La fotografia demografica della città racconta una comunità che cambia, più lentamente nei numeri assoluti, ma profondamente nelle abitudini e nelle esigenze dei residenti.
5: Abbiamo quasi la metà dei nuclei familiari composti da una persona. Le famiglie con 3 componenti o più sono tutte in diminuzione. Questo lo vediamo anno più anno, ma è una tendenza che ormai c'è da tanti anni.
4: Tra le famiglie con un solo componente, il 12% è composto da ultraottantenni,
5: prevalentemente femmine, che vivono da sole dagli 80 anni in su, e questo inizia ad essere un dato allarmante per l'assistenza.
4: Il rapporto demografico sulla città è uno strumento per affrontare la realtà di oggi e le tendenze future, chiaramente leggibili dalle rilevazioni.
5: La ASL, l'università soprattutto, eccetera. E poi servono appunto per gestire i servizi ai cittadini e alla comunità in generale di tutti i giorni, ma soprattutto per programmare quelli futuri.
0: Una notizia di cronaca: ha perso l'equilibrio mentre stava eseguendo dei lavori nel balcone della sua abitazione a Oliena. Un vigile del fuoco in pensione di 70 anni è precipitato stamattina sbattendo violentemente la testa. Si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Nuoro. E riapre dopo 5 mesi di lavori la linea Chilivani-Porto Torres. Sentiamo Stefano Birocchi.
6: Dopo 5 mesi di lavori è nuovamente operativa la linea ferroviaria Chilivani-Porto Torres, infrastruttura strategica per i collegamenti tra il nord-ovest e il resto dell'isola. Rete Ferroviaria Italiana ha concluso un piano di interventi da circa 40 milioni di euro, uno dei più rilevanti degli ultimi anni in Sardegna, lungo i 66 chilometri del tracciato. Messa in sicurezza della linea, consolidamento delle aree più esposte al rischio idrogeologico, rinnovamento di binari, impianti e sistemi tecnologici. Oltre 100 fra tecnici e operai impegnati contemporaneamente su più fronti.
7: Gli interventi principali consistono nella realizzazione della prima fase funzionale della galleria Paramassi-Muros. In questa fase appunto è stata realizzata la fondazione della galleria per dare un riferimento. Pensiamo che il calcestruzzo utilizzato è circa la metà di quello che a suo tempo fu utilizzato per la realizzazione dell'Empire State Building. Insieme a questo intervento, che appunto è il principale, troviamo anche la demolizione e la ricostruzione di un tratto di linea di circa 500 metri, interventi di stesso idrogeologico anche a protezione della nostra infrastruttura ferroviaria legato all'erosione del rio Calamasciu, e insieme a questi anche tutta una serie di interventi anche tecnologici che portano sicuramente l'infrastruttura ferroviaria ad essere più performante e più resiliente rispetto a quella di 5 mesi fa.
0: Siamo tornati sulla statale 195 con Maurizio Landi, perché è spuntato un nuovo cantiere e la paura degli automobilisti è che i tempi si allunghino. Sentiamo.
8: Ormai anche i più irriducibili stanno cambiando tragitto. La statale 195 è un imbuto con conseguenze drammatiche per il traffico. In alcuni orari della giornata diventa un vero e proprio serpentone di auto che in questi giorni iniziano a scottare da presto per il gran caldo. Ma come se non bastasse, il cantiere che chiude la 195 nell'area danneggiata dal ciclone Harry, nelle ultime ore è stato aperto un nuovo appalto che allunga di qualche chilometro il restringimento della strada. Un'opera avviata dall'ANAS per ultimare la sostituzione dei New Jersey e in questo modo garantire maggiore sicurezza. Tutto questo però non sposterà i tempi di riapertura della strada previsti entro la fine di luglio. Anche la via alternativa ai suoi pensieri. Nella strada consortile della zona industriale di Macchiareddu spuntano nuovi cantieri. In alcuni momenti della giornata il traffico subisce un forte rallentamento, così come nel tratto della statale che costeggia le saline. Facile che si formi una fila di auto non appena sulla strada appare un mezzo pesante. A questo punto armarsi di pazienza è un obbligo.
0: Ci fermiamo adesso per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
9: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Quella di ieri è stata una giornata drammatica sul fronte incendi, con centinaia di ettari andati distrutti a Nuraminis. Sentiamo Mariangela Lampis.
10: Abbiamo avuto dei momenti veramente di paura, perché comunque i Canadair non erano ancora arrivati.
11: Perché è da Ciampino che sono decollati, il fronte del fuoco correva.
10: Con quel vento e quelle temperature il fuoco percorre chilometri, quindi ciò che è necessario per limitare i danni d'incendio alla tempestività.
11: Un giorno esatto prima dell'operatività del primo Canadair nell'isola, in base al sistema antincendio regionale con schieramento modulare della flotta, un Canadair è entrato in attività proprio oggi, gli altri due invece andranno a integrare la flotta dal 1 luglio, saranno tutti a Olbia. Entro quella data il sistema sarà composto da 12 mezzi regionali, 10 elicotteri di cui uno medio pesante e poi 2 Super Puma, ovvero elicotteri pesanti in grado di trasportare 4.000 litri. Poi dal cosiddetto concorso aereo nazionale, insieme ai Canadair, 2 elicotteri pesanti di aeronautica ed esercito, a Decimo ed Elmas. A Nuraminis oggi resta intanto lo sconforto e l'eco della paura, soprattutto per le fiamme che hanno minacciato la casa di riposo.
10: E quindi il fuoco era ridosso dal centro urbano e devo dire che i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto un cordone di sicurezza lungo la casa di riposo e quindi un po' eravamo sicuri, perché l'intenzione era quella di evacuare la casa anziano, però per fortuna non c'è stato bisogno.
0: Notizia di cronaca da Fonni: fallito un assalto al bancomat dopo il furto alla gioielleria dello scorso 25 marzo. Sentiamo Gianfranco Locci.
12: Ci svegliamo pronti ad organizzare gli eventi estivi con tutte le associazioni e tutte le persone, i volontari che si muovono d'estate in paese, e ci ritroviamo con questi risvegli burrascosi. Io sono esterrefatta. Ciò che può fare la politica è semplicemente chiedere maggior dialogo. Ovviamente ci serve anche un presidio più importante da parte delle forze dell'ordine.
13: La sindaca di Fonni non si dà pace, chiede più controlli, svela una preoccupazione condivisa. D'altronde, l'ultimo assalto al banco, ma dalla scorsa notte alle 3:30, racconta un clima carico di tensione tra le vie del paese montano. Lo scorso 25 marzo il furto alla gioielleria Velari, con tanto di mini escavatore per sradicare la cassaforte. Ora stessa strada, via Umberto, e analogo approccio, spavalderia da vendere. I banditi hanno prima disseminato di chiodi le vie intorno a Piazza Italia, quindi si sono diretti verso le 4 telecamere della banca, le hanno distrutte a fucilate. Poi il comando si è dedicato al banco, ma tal vero obiettivo. Lo sportello del Banco di Sardegna però ha retto alla carica d'esplosivo. Dunque assalto fallito e malviventi in fuga. La paura però resta, cozza con l'intraprendenza della comunità.
12: Sì, è proprio questa la cosa che ci dispiace di più. È un paese vivo, ci prepariamo a degli eventi estivi ricchi di significato grazie alle decine di associazioni che abbiamo, che animano il nostro paese, e non solo non ce lo meritiamo, ma respingiamo con forza questi attacchi da balordi che non meritano di neanche di far parte di questa comunità.
13: Intanto le indagini dei carabinieri proseguono senza soste, ma i responsabili dell'assalto per ora non si trovano.
0: Cambiamo argomento. Giovedì con la prova d'italiano iniziano gli esami di maturità. Sono circa 12.000 gli studenti sardi che saranno impegnati. Egidio Angela Secchi.
14: L'esame di maturità, soprattutto da quest'anno che è ripreso anche questa dicitura che mancava dal 97, è una pietra miliare, come lei diceva, ed è un rito di passaggio, perché è il primo grande esame che ci proietta dal mondo della scuola al mondo dell'università e del lavoro.
15: Si parte giovedì alle 8:30 con la prova d'italiano. 12.000 gli studenti sardi che hanno superato indenni gli scrutini, il 7,1% invece non ce l'ha fatta, una percentuale altissima che ha regalato, si fa per dire, il primato nazionale alla Sardegna. Diverse le novità quest'anno: oltre al nome, lo snellimento della commissione che passa da 6 a 4 componenti, cambia anche l'orale.
14: Prima si partiva da un tema che la commissione cuciva su misura su ogni singolo candidato. Quest'anno gli studenti partiranno con una loro presentazione individuale, poi si passerà ad una fase nella quale i docenti delle 4 discipline potranno interloquire e anche porre delle domande, e si conclude con l'educazione civica e la formazione scuola-lavoro.
15: Intanto sui social e sulle piattaforme studentesche impazza il toto tema.
14: Noi ci auguriamo ovviamente un tema su Grazia Deledda, perché ricorrono i 100 anni dal Nobel, gli 80 anni della Costituzione, ma anche i 150 anni del manifesto futurista.
15: Ci sono anche gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, i 40 anni dal disastro di Chernobyl, l'intelligenza artificiale e poi il più classico degli autori, il Vate.
14: Sì, D'Annunzio è sempre nelle previsioni, ma come giustamente lei diceva, poi non appare, magari questo è l'anno buono. Glielo auguriamo, cosa possiamo dire?
0: L'Unione Sarda domani in edicola, al momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
16: Buonasera a tutti. La guerra domani in primo piano sul nostro quotidiano con l'accordo in bilico tra Stati Uniti e Iran. E poi parliamo di antincendio, già polemica sui ritardi, ma intanto a Olbia arrivano i Canadair. E ancora per le grandi interviste dell'Unione Sarda, tu per tu con Romano Prodi, che abbiamo incontrato a Cagliari. E poi la cronaca, così sarà il nuovo ospedale Brozzu. Negli spettacoli Elisabetta Canalis ritorna su Canale 5 alla conduzione della prima serata, e chiudiamo con lo sport e il calcio. Pietro Accardi e Max Canzi sono il nuovo DS, il nuovo responsabile del settore.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Digital. È iniziata la sosta a pagamento nelle borgate marine di San Verominis con tariffe fino a 20 euro al giorno per i non residenti. Ce ne parla Mario Task.
7: Lei ovviamente ha pagato il parcheggio per oggi godersi la giornata di mare.
8: Certamente, è anche molto caro, molto caro.
7: Quanto ha speso?
8: Ha speso 7 euro fino alle 14.
9: La sorpresa è iniziata nel fine settimana. I turisti che hanno raggiunto una delle coste più belle dell'isola hanno dovuto mettere mano a salvadanaio. Le tariffe cambiano a seconda delle aree. Sul lungomare di Puzzuidu le auto pagano 5 euro per 2 ore, 7 euro per 4 e 9 per 6 ore. Nelle altre zone è prevista la cosiddetta sosta lunga, non a ore ma per l'intera giornata, con un costo minimo di 20 euro a seconda del veicolo. Per i residenti delle abitazioni è previsto invece un pass da 5 euro, un sistema che la nuova amministrazione ha trovato appena insediata, ma il nuovo sindaco Giuseppe Vacca ha annunciato una prossima revisione.
10: Purtroppo abbiamo ereditato questo appalto che era stato già, diciamo, organizzato dalla precedente amministrazione. Non abbiamo potuto far niente perché la firma del contratto è avvenuta proprio il giorno in cui noi ci siamo insediati. Questo appalto dura un anno, l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare una revisione sicuramente.
9: Il tema però non è solo quanto si paga, ma che cosa viene garantito in cambio, come il decoro, l'accessibilità, le manutenzioni, le informazioni ai visitatori e la gestione dei rifiuti.
10: Comunque la nostra maniera ha bisogno di servizi e quello che noi ci proponiamo di fare è quello di aumentare i servizi nel lungomare e in tutte le borgate turistiche.
6: A San Giovanni su Erciu il ritorno della sagra della cipolla ce la racconta Alessandro Caltabiano.
11: Dai campi alle tavole, passando per il lavoro e la storia di un territorio che attorno a questo prodotto ha costruito parte della sua tradizione. A San Giovanni su Erciu si rinnova l'appuntamento con la Sagra della Cipolla, evento realizzato in collaborazione con la Proloco e il Comitato Cittadino della Cipolla.
12: Si chiude un percorso di 10 anni di valorizzazione del nostro prodotto agroalimentare tradizionale con un grande successo non solo all'interno di questa sagra ma anche con tutta una serie di ambiziosi traguardi a livello di certificazioni, a livello di riconoscimenti ma soprattutto un'economia che si sviluppa a favore dei tanti imprenditori agricoli.
11: Nella 2 giorni della sagra c'è stato però spazio per altre attività, tra musica, convegni, un laboratorio di Launeddas e un'escursione guidata lungo il cammino minerario di Santa Barbara. Con un unico filo conduttore, la cipolla e i prodotti autentici del territorio, tra ricerca, memoria collettiva e identità.
13: Le persone qui sono gentili, ospitali e in questo contesto mettono a disposizione anche quei sapori di una tradizione, di un'appartenenza che riescono sempre a far trovare bene chi arriva. E noi oggi porteremo un po' di musica e un po' di notte.
6: E adesso ci spostiamo a Orroli per raccontarvi la festa di Santa Caterina con Fausto.
14: La festa di Santa Caterina da Alessandria ancora una volta ha coinvolto la comunità di Orroli e non

0: sono mancati i turisti provenienti da tutto il Sarcidano e già si prepara alla festa del prossimo anno.
1: Sinceramente non vedo l'ora che quest'anno passi velocemente, perché proprio non vedo l'ora di trasmettere il mio amore per Santa Caterina. Ho aspettato tanti anni e finalmente è arrivato e non vedo l'ora di festeggiare. È un sogno che si avvera. Sono felice di realizzarlo con tutta la popolazione di Orroli e con tutti quelli che vorranno venire a vedere la festa.
0: Tra la solenne processione e i colori dei costumi tradizionali, Orroli ha vissuto giorni di grande partecipazione. Ma per gli orrolesi la festa di Santa Caterina è molto di più di una semplice celebrazione religiosa.
2: Anche oggi si scioglie il voto, che dura da quasi 4 secoli. Per noi la festa di Santa Caterina non sono solo 3 giorni da dedicare a quello che è la convivialità, l'ospitalità, ma un momento di fede, di passione, di condivisione con tutta la comunità.
3: Ci fermiamo per un'ultima pausa, c'è la pubblicità.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: A Oristano l'esercitazione Porta Nuova con la simulazione di una rapina con sparatoria e ostaggi. Marco Lai.
5: Lo scenario è quello di una rapina in un centro commerciale alla periferia nord di Oristano. Scatta l'allarme e si segnala una sparatoria. Dall'edificio esce ferita una guardia giurata presa in carico dal personale sanitario. Nel contempo arrivano sul posto le forze dell'ordine. L'area è circondata, il centro commerciale è presidiato in ogni ingresso da uomini armati. È l'esercitazione Porta Nuova.
6: Per gestire degli eventi ad altissimo rischio in scenari in cui possono esserci persone armate. Oltre alle articolazioni operative del comando provinciale, quindi le pattuglie delle stazioni e delle sezioni radiomobili, abbiamo impiegato le aliquote di pronto intervento e le squadre operative di supporto, unità specializzate che l'arma dei carabinieri offre per gestire questo tipo di minacce.
5: Era già notte quando i lampeggianti delle auto hanno catturato in città l'attenzione di tanti curiosi preoccupati che fosse successo qualcosa di serio. Si trattava di un'attività programmata, finalizzata al miglioramento delle capacità di coordinamento e di intervento in scenari operativi complessi. Uno spiegamento di uomini e mezzi che ha attraversato Oristano per giungere sul luogo della finta rapina terminata dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, con l'arresa del malvivente.
3: E adesso lo sport, il Cagliari con il presidente Giunini che ha presentato il nuovo direttore sportivo Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi. Sentiamo Alberto Masu.
7: Vogliamo portare avanti questa filosofia con la coerenza che ci ha contraddistinto anche quest'anno. E da questo punto di vista vogliamo ulteriormente migliorare.
8: Il presidente Tommaso Giulini indica la strada del Cagliari per la stagione che verrà. Ai suoi fianchi il nuovo DS Pietro Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile, una vecchia conoscenza del mondo rosso-blu, Max Canzi, con una parola d'ordine: migliorare il lavoro della passata stagione. Giulini, che non ha risparmiato frecciate sulla questione stadio, si affida a un direttore sportivo giovane cresciuto a Empoli con un maestro come l'ex DS rossoblu Marcello Carli.
7: Pietro è cresciuto con Marcello e quindi chiaramente mi sono anche sentito con Carli.
8: Tra i motivi della scelta anche il fatto che Accardi fosse libero dopo il flop di Genova alla Samp, ma anche il ricordo della cessione combinata di Vicario al Tottenham. Il successore di Angelozzi da giorni lavora a stretto contatto con Pisacane e il suo nuovo braccio destro Muzzi. Indicazioni vaghe sul mercato, caccia ai giovani come un 2007 inglese per ora top secret, via ai giocatori in prestito, si valuta Belotti, il desiderio di tenere i gioielli come Obert, Caprile, Gaetano ed Esposito, ma senza promesse.
9: All'idea nostra, come ha parlato anche il presidente in una recente intervista, è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due.
8: E a curare il settore giovanile e magari portare avanti il progetto del Cagliari femminile ci sarà quel Canzi che torna con un ruolo dirigenziale dopo oltre 40 anni di lavoro sul campo.
9: Credo che mi sia arrivata e mi sia stata concessa questa grandissima opportunità nel momento giusto della mia carriera per lavorare e migliorare ciò che è stato fatto di grande in questi anni comunque nel settore giovanile del Cagliari.
3: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco alle 19.30, ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
1: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
0: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
1: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
0: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
12: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

Saluto a tutti su Benegattausu, Benidorrausu, su regionali de Sardegna 1, Bieusu, Intendeusu, Luegusu, Calipuntis Novas, De Oi, Comenciausu, come sempre, con su sommario. Aeroporto se esprivaus e torrendi vortis a polemica politica e fende a Lega in meda, sa nomina di su manager in summasu e sa decisioni. De sa regione de monni 30 milioni di euro, 8 operazioni. Is indagini si infonne, va a pais bandiros e anticircato e rapinai su bancomat, sappellu de sa sindica Falconi toccara a Forties, controllus in su territorio. Giobbia de Costa Gira a renghizzare gli esamini de maturità di studianti si dessa Sardegna in casi 12.000. S'isola a tendri su primau de chi non è stetio ammittio. Sa crisi demografica intatta di crescere su un numero de chi viviri a solo, vunti su 46% delle famiglie e su 12% vunti omnisi e femmine sa cattenenti 80 anni e plus. Sport su palloni de Serie A partendo sa stagione nuova de su Casteddu o sa presentare de Accardi e Canzi su obiettivo e si deve crescere ancora di più su settori de Spiccioccosu. Is aeroportu su de sa Sardigna a esprivausu un danno mano 10 nara s'opposizione de centrodestra in regione esti un regalo de 30 milioni di euro che sa giunta a todo defendi un vundo privato 10 nara Umberto Tica capo dei consiglieri de riformatori se osfo dendere su dinai che sa giunta rivolto in saghinanta manovrina de verano sa variazione de su bilancio un provvedimento che possa maggioria invece sa estire in porto su benidori de aeroporto su de totu sa Sardegna s'isola tendere a bisogno de un'arrezza unia dei siscalos, un nars consigliere del Movimento 5 Stelle, Gianluca Mandas. S'accordio, pove è nasce questa arrezza, già è cesti, ma di sicuro è un accordio che rapportai utili a un gruppo privato scelti, nara ancora Umberto Ticca. In summentesi, è stato arribau, su manager no de sa Sogaer, sa società di che tenere in gestione l'aeroporto del Castello su Maso, è stato Riccardo Kusterman a richiesa l'aeroporto su de Malpensa e dell'Inate. A raccorrangiare 190.000 euro d'ogni anno. Anno. Si spera un Arnaldo Boeddu, che è il suo segretario della FILT CGL della Sardegna, e stiamo a Santa Grecia all'estero, si stipendio su destra ballarori sicuro. In summenti si è aggiunta, ora ricomprendi cassa accordio, poi fai saghinata fusioni, des aeroporto, possono andare bene. In Catania è stato fatto

unu bandu pubblicu. E in Sardegna invece sa s'operazione no esti trasparenti, come tinnara Antonio Morus, presidente nazionale del SUPSDAZ. Su controllo privato dei aeroporti esti contra si interessi dei sardi su 10, narra Antonio Morus. Con sa cronaca, le indagini in Fonne, in noi, in questo Mangiano Ghizzi, una tromba dei bandiri sulla città di Vurai, su Bancomat, su Banco di Sardegna, e succedio a estrese mesu, sbandiro su Monteri Bausu, antisparao queste le camere di sorveglianza di sa banca, antiposto una bomba, anzi si sportello di su Bancomat, orienta fai scoppiare rotto, acciappai sagace con su dinai, non si uscire ancora bene voita, ma sa bomba rifunzionava male, si scoppiara, ma sa gascia stava rara in trea e sbandire su 5 punti fuoioso. Bandiroso che antiposto, finse se non c'è come ne puncia, se in mese s'arruga, proprio accanto a sa bottega de prendas, che su mese a marzo vi astetti a rapinare con una ruspa. Non ci posso crei, un altro vatto de gusto ripo, un'ara sa sindica de Vonne, Daniela Falconi, e poi ci sta bisogno di affortiesco, controllo, de interveni contra, chi ne oleri fai cresci, sa tensione, fai danoso ai totus sa comunidadi. E Daniela Falconi ha ribofito, re grazie, ai totus associo, se avuti collaborenti voi se ventoso, e poi dopo manifestazioni che sarà fai in gusto a stagioni i stadiali in Fonne. Questo mangiano pur se sto rauso in sa statali 195 comprendi come te puntandendi straballo su vorrei qualificare Poponi in sicurezza Sarruga che siete sciusciara in su mese viaggio del suo ciclone R su traffico calicuna ora esti normali, ma ci vunti sempre filas a longas a de macchinas, uno sciacumano automobilistas, camionistas, d'usciti che depiti piegai Sarruga con sortile, andai de Casteddu alla Maddalena spiaggia, in su territorio del Capoterra, punti 70 km su in cielo di Ria, su manco un'ora. Is automobilistas depiti insertai bene, dunque sora de Simone in viaggio e sora de Satorrara Vuro. A espantare rotto, però, esti sul fatto che su cantieri è a manniendi si, a longhiendi si, da una parte, in su cantieri può arrangiare Sarruga sciusciara di su cicloni, punti traballenti su manco 15 persone, da un'altra parte, può andare in Casteddu, sana se traballenti finza sa poponni su guardrail, no, nemmo su sciera di questa cosa. Il tempo su poveri, torre Sarruga statali, però, no gabbianta, entro su 31, de su mese argiolo, se dunque, sa, tocca la tendi, pazienza, meta. Giobbia de questa gira. Antenghizzai, se esamini si de maturità, tipo 12.000 studianti si de sa Sardigna. E come ti narra sa dirigente scolastica del liceo classico de Tori, de Casteddu, Monica Ruggio, Occano. Su titolo, esti cambia dinanta, esame di maturità, come ti viera in esanus passausu. Avarra su primu esamini, manno cavanti viciocas e piccioccus. E sotto il mese su mangiano, Giovia dunque sa prima prova si scritto de italiano. Ma sa Sardigna, teneri, uno primau negativo, o canno, primau negativo mera. Esti sa regione con sa percentuale brusarti a dei studianti, si canno vunti stetus ammittius a s'esamini. Su 7,1%. Non ci dà rivata, è stato graccao e ne si scrutinio su. Una percentuale troppo alta, nante si esperto su. Novidati si desse esamini, cinque punti, una variga, de importo pure. In donna commissione ci antessi quattro commissari su, invece sa vianta sesi, cambierà finza sa esamini orali. In summentesi, in social, già ci punti scommessa, poi si è scritto de italiano, su inanta toto tema, entra s'argumento, si è cavoliti Bessiri, ci punti grazie a Deledda, is 800 anni de sa nascita de Santo Francisco, 40 anni de sa tragedia de Chernobyl, si intelligenze artificiali, d'annunzio, ma finza se 80 anni de sa Costituzione, come ti narra ancora Monica Ruggio, e 150 anni de su manifesto futurista. Sa battaglia contro su Voguin, su Campidano, Oivuru, Fogus, in Bidda, Sammera, oi se affendi su calcolo dei Sdanus, de su Vogu, e ricordo più, i Sattus de Nuraminisi, Ariseo, su Sindico Stefano Anni, Narga, su Vogu, era bruciato, su manco 800 ettaro su de superfici, Totus Campus, Semingiao, su Pasci Idroso, su Bestiamini, Pillonisi, a Travano, c'è stivuru una riserva de
de Gassenia. Mancu male pompieri santi frimmau su vogu, che avena melezzendi finzas a sa domino, e vunte recoverare sa beccesa e beccesu de sa bidda. Stefano Anni è polemico mera, usa retardo su de serio plano Canader. Esti partito de Ciampino, nella su sindico c'è rivosto un'ora e mezzo, una cosa ici non vai narra isso. E proprio oi comincerà s'attività de su primo aeroplano Canader in Sardegna, come ti previdio del suo programma regionale. S'altros d'uso, antavolai, del suo primo, del suo mezzargiola sascetti, e sa base, porottosu, esticussa de Terranoa. E proprio in Terranoa, su comune, è a Refortiaus, che è nata macchina postura focus a controllare su territorio, in questa stagione, ci antessi a socios de volontarius e barracellus, che hanno fatto un corso de formazione in specifico. In proso, s'amministrazione ha ricomprato due macchine con tutto l'equipaggiamento postura su fuoco. E poi, se ho pronto, se intervenni in ogni parte del suo territorio, come tennara Elena Casu, assessora comunale della protezione civile in Terranoa. In macchina sanosa punti de importo controllare però che tutto può intervenire all'estero quando salluri un uvogo come ti narra Salvatore De Siga questi su comandante della compagnia Barracellari. Questo è un territorio comunale in mano di Areroso 40.000 ettaros e proso. Dunque un territorio difficile de controllare come ti nate si esperto ma macchina sanosa su comune ha rispendio 130.000 euro. In Tattari, sul numero dei famiglie è crescente, ma c'è una nuova legge a mera che appunto i famiglie devono avere una scelta. Sul dato esti a intro sul rapporto demografico del suo comune tattarese, su 2025. Le famiglie con due persone scelte punti su 46%. I gus con due persone, perché tutto babbo e figlio o filla e mamma, figlio o filla, punti su 36%. Questa sa fotografia demografica che vai comprendi bene come ti cambiando sa società e sa città di Vuro. Sul numero delle famiglie, in un punti tre persone, o pruso e calendi ogni anno, 10, narra Giuseppe Medda, dell'ufficio statistica e controllo del suo comune. Ma c'è un altro dato Vuro che vai spantare in mera. Su 12% delle famiglie con una persona scelti, questa persona esti femmina e tendri 80 anni e pruso. Sul rapporto est de importo con ogni istituzione, come ti narra ancora Giuseppe Medda, posso università e posso azienda sanitaria, pochini depri donai servizio su essa comunità, pochini depri programmai servizio su posso benitori. Andauso in su coro de su Gen Argento, in noi cesti una branta che attendere una molecola che non si agattara in nessun'altra parte de su mondo. In locutoreso, in questa branta, e ti salu e vogu, in su campidano, dinanta serba o su frori de Santa Maria, in italiano, esti sedicriso. In questa molecola è stata scoperta in Arzana, e si studioso dinanta Arzanolo. Te depo su mere sti connota a livello internazionale, puro, come ti narra Mauro Ballero, che è sti botanico dell'Università de Casteddu. Esti un antinfiammatorio potente, e non porta nemmanco effetti su collaterali, si narra ancora Ballero. De Sarzanolo si indesta legau in edizione numero 21 delle erbe del Gen Argento, proprio in Arzana. Sa molecola cesti, dunque sa mesti difficile di vai una meigina. Come ti narra Giovanni Appendino, che è sti professore di scienze farmaceutiche dell'Università di Piemonte Orientale, isso una raga Ghinari Montau Sarzanolo e sti Sannatura. Su problema narra ancora Appendino e sti Caimossi, industria farmaceutica, non rivai meginas con prodotto su naturalis, con molecolas naturalis. Sarzanolo, come ti narra Raffaele Sestu, dottori, presidenti de sa proloco si caderba, è un antibiotico puro, forte in mera, di terreno ha bisogno di areros. Se Sestu esti fiducioso, ha entro una barriga annus, narra isso, e sul mercato c'è resta una medicina che ha la portata, sul nome di sa bidda mia.
Su sports palloni de Serie A, questo mangiare, questa manifattura de Casteddu, sa presentare a ufficiali del suo direttore sportivo nuovo, de sa società di Pietro Accardi, del suo direttore nuovo, del suo settore giovanile, Max Canzica, a Torre in Sardegna, in esame spassato, arrivato s'allenatore della primavera, viso allenatore della prima squadra pura. Ci viene il suo presidente della società, di Giulini. Giulini ha rifiutato questa questione dei stadi, questa è una brigungia, no, isso, caso anche in noi ancora guerrendi, da 10 anni su, è proso, entra burocrazia e tutto. E a noi che Accardi è stato scioverato, è su meglio, su come direttore sportivo giovane, Accardi è 41 anni su scetti. Accardi che stiamo entrando sul mercato, una che a Dossena non arriverai, Belotti non si uscirà ancora, ci punti i negozi su Bendi, Luvumbo. Prati invece sarà a Torrai di Simprestito su Torino, ma non si sciri e tra sul sedi con Prati. Max Canzi hanno invece il suo obiettivo e stare la crescita ancora di Bruso sul settore del Picciocco su che in questi ultimi anni si è andato ben in mera. Se uno paese di come viure andiamo Canzi e con Mimmi a Torrai in casa e con me a Torrai a domo mia. E se accabbavo e questa edizione pure si torna grazie alla vostra attenzione si intendeso si bieso e se edizione chi bene un saluto a tutti.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Miniona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013, si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: L'espressione "aio" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corum meu aio", "Beni aio galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sono le 22 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: de sa terra nostra.
1: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: Erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sardasò, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Sera.
1: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Ascoltiamo dalla voce di Emanuele Grau Adiosu prenda mia, originariamente traccia aggiunta nel suo album Ballos e Pregadorias del 2020.

0: Adiusu prenda mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio Ischeliu del 1997 conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e zero minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina. Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu.
4: Buonasera, bentornati allo spazio dell'informatore sportivo, la nostra finestra sul calcio regionale. Con l'Ilva Maddalena si sono chiuse le partite, purtroppo non è andata bene la sconfitta contro la Pietralunghese, dunque niente Serie D diretta, adesso c'è da sperare magari nei ripescaggi, però è il momento anche di fare delle analisi, un po' del osservare quello che è successo in questa stagione. Per esempio oggi in studio abbiamo Chicco Ruggeri e Pierpaolo Mura, rispettivamente vicepresidente e collaboratore tecnico della Ferrini Cagliari. Non è andata bene questa stagione, c'è stata la retrocessione. Si può dire però che c'è retrocessione e retrocessione, questa si è fatto male ma non malissimo.
5: Sì, sì, assolutamente, è una retrocessione diciamo a livello numerico, però ci sta dando la spinta per iniziare e riaprire un nuovo ciclo.
4: Per Paolo.
6: Le retrocessioni, perché ha giocato, perché segue il calcio, sono sempre dolorose, però... come ha detto Chicco, insomma, la Ferrini ha un DNA particolare, quindi non fa tanti drammi e giustamente si prepara a ripartire.
4: Una stagione di sofferenza che però si è chiusa con la salvezza tramite i play-out è stata quella della Torres. Ne parleremo con il presidente Stefano Dassi. Stefano, sei già in collegamento? Ci sei?
7: Sì, ciao, buonasera.
4: Eccolo buonasera. Qua, buonasera presidente. Diciamo, è stata una stagione difficile, è arrivata una salvezza sofferta che però vale tantissimo.
7: Sì, sì, è stata un'annata molto particolare e sicuramente molto sofferta, come hai detto tu, però il calcio chi, come ha detto Pierpaolo, e saluto Pierpaolo con grande affetto,
6: ciao, Stefano,
7: e Chicco con grandissimo,
6: ciao,
7: affetto. Sono contento che ci siate voi, e insomma, persone che conosco da una vita, che stimo. Pierpaolo è stato uno dei miei primi padri, tra virgolette, quando ero più che un imberbe ragazzetto con tante belle speranze alla Palma. E quindi mi fa piacere essere qua ospite oggi e chiacchierare di calcio. E quindi sì, a volte le stagioni nascono male, hai altri obiettivi, però insomma alla fine abbiamo portato a casa questa salvezza che sono sì molto tribolata, però non scontata, anche se i valori poi alla fine sono emersi.
4: Allora, una delle motivazioni che ha portato ad avere rappresentanti della Ferrini qui a Cagliari in trasmissione, lo stavo dicendo prima, era questa spinta da parte di tutte le società verso la Ferrini per ritornare subito nel campionato d'eccellenza. Ci sono stati tanti post, tanti comunicati delle società, anche dei rivali nel campionato d'eccellenza, con l'augurio di un pronto ritorno in questo campionato. Perché la Ferrini è così amata?
5: Io non so se la Ferrini sia amata o meno. Il discorso è che dopo 10 anni di ininterrotti di eccellenza è chiaro che si creano rapporti di amicizia e soprattutto si riesce a vivere il calcio nella maniera giusta, almeno il calcio dilettantistico, dove in campo si combatte per vincere tutto quanto, ma una volta che è finita la partita si sta insieme in amicizia E ci si sente anche durante la settimana con più o meno tutti i dirigenti, perché poi fondamentalmente i rapporti che noi abbiamo con tutte le squadre di eccellenza che abbiamo avuto sono rapporti di assoluta collaborazione, perché si parla e si è cercato di far sì che il movimento potesse crescere nella maniera giusta. E la Ferrini da questo punto di vista è sempre stata propositiva nel portare avanti, diciamo, idee e progetti.
4: Per Paolo, esiste anche in questo ambiente allora la stima tra società?
6: Assolutamente sì, meno male, perché se no sarebbe un dramma se ogni volta che incontri una squadra a prescindere dal risultato poi non passi quella mezz'ora assieme dopo la partita, e allora il calcio è finito.
4: Stefano, cosa non è andato invece nella Torres di quest'anno, almeno nei primi mesi? Io non ti faccio la domanda se potessi tornare indietro cosa cambieresti, perché tanto non si può tornare indietro e no, sai benissimo magari quali sono stati gli errori. Esatto.
7: Ma non cambierei niente di quello che è stato fatto a giugno dell'anno scorso. Abbiamo cambiato quando abbiamo visto che le cose non andavano per il verso giusto. Però tutto quello che viene fatto, tutto quello che noi andiamo a fare, lo facciamo sempre pensando che le cose che andiamo a fare siano giuste, ma c'è l'imponderabile, ci sono cose che a volte pensi che possano funzionare, invece poi non funzionano. Ma non abbiamo la sfera di cristallo, men che meno nel calcio. Ormai siamo tanti anni nel mondo del calcio. Abbiamo visto stagioni che magari non avevi delle grandi aspettative, poi sono diventate delle stagioni meravigliose, e magari dove altre stagioni che avevi delle ambizioni non sono andate bene. Ci sono mille fattori che contribuiscono, però ripeto, abbiamo fatto delle scelte l'anno scorso dettate da un ciclo che probabilmente era finito. E su questo sono ancora assolutamente convinto che questo fosse. Poi durante la stagione abbiamo cambiato ovviamente allenatore. È sempre una sconfitta per tutti cambiare allenatore, perché comunque è sempre un momento molto, molto delicato. Ho fatto anche l'allenatore, quindi capisco cosa voglia dire essere allontanato, capisco cosa voglia dire essere esonerato. Non è assolutamente una cosa carina per niente. Si interrompe il rapporto anche personale, perché cerchi, come si diceva prima, di avere anche con gli allenatori, con i ragazzi, con i dirigenti, sempre dei rapporti al di là di quello che sono le mansioni che ognuno ha nel progetto tecnico. Comunque ci sono i rapporti umani. Parlo della Ferrini, così mi diverto anche un po'. Io ho avuto modo negli anni, no? Io non è che faccio calcio adesso perché sono nei professionisti, ho la fortuna di lavorare nei professionisti, ma arrivo veramente dalla gavetta più pura, sia da calciatore sia da allenatore, dalla seconda categoria in entrambi i casi. Sono partito da lì e poi pian pianino ho scalato le categorie. La Ferrini è fatta da uomini di calcio, da persone serie. E non puoi non voler bene a una società come la Ferrini. Ho avuto modo anche io di contrarre da avversari quando eravamo lo Stintino. Sempre persone meravigliose, ma non solo la Ferrini. Il calcio è fatto di... ci insegna che il mondo è fatto di rapporti umani.
4: A proposito di rapporti umani, di scelte, di decisioni, la Torres a un certo punto, quando ha capito che non poteva essere quella la strada, ha cambiato l'allenatore. Voi siete andati avanti con Nicola Manunza e anche dopo la retrocessione andate avanti con Nicola Manunza. Perché? Certamente non è soltanto una questione di simpatia o rapporti umani, vuol dire che c'è qualcosa.
5: No, assolutamente. Con Nicola, quando abbiamo parlato di un progetto. Il progetto era quello di ricreare un gruppo. Cioè, noi per 10 anni siamo stati in eccellenza con un gruppo storico. Il calcio è cambiato, perché con lo svincolo e tutto quanto i ragazzi più bravi si muovono senza problemi, senza premi preparazione. Quindi l'obiettivo era quello di riuscire a trovare un gruppo di ragazzi che avessero la voglia e il piacere di di giocare per la Ferrini non un anno, ma comunque di fare un percorso. E Nicola è stato uno di questi, ma allo stesso modo il 70-80% dei ragazzi che hanno fatto parte della squadra di quest'anno rimarranno l'anno prossimo, pur scendendo di categoria. Significa che hanno capito che comunque stiamo costruendo qualcosa per poter ripartire, per averle... dobbiamo ritrovare un po' di entusiasmo, diciamo, tecnico. Per il resto bene, adesso iniziamo con il campo di calcio nuovo che ci porterà parecchi mal di testa, perché comunque la nostra struttura è privata e dobbiamo pagare noi, però sono sfide che affrontiamo molto volentieri, perché comunque ci permettono poi di far crescere tutti quanti, far giocare i ragazzini. Tra l'altro mi allaccio, perché quest'anno la squadra allievi è già in semifinale nazionale. Non so da quanti anni una squadra sarda non arrivava a questi livelli, e domenica a Piacenza ci giochiamo la finalissima.
4: Questi sono fatti, no? Nel senso che c'è stata la retrocessione della prima squadra, però ci sono queste situazioni che fanno vedere che la Ferrini è viva. Intanto i campi nuovi e poi questi giovani che crescono.
6: Sì, vederli è una grande soddisfazione, perché tra l'altro molti si allenano con la prima squadra, tre quasi fissi tutta la settimana, poi qualcuno che gira, e quindi hanno una crescita non indifferente, perché i ritmi sono diversi, e poi lo dimostrano, l'hanno dimostrato in queste finali. Però il calcio è quello, cioè la soddisfazione più grande è vedere i ragazzi, sì, in questo caso hanno vinto, però è vederli crescere, cioè vedere proprio la crescita dall'inizio sino alla fine, ecco.
4: Stefano, quanto è difficile far crescere i ragazzi? Quest'anno la Torres ha provato a tenere il discorso della linea verde.
7: Sì, allora, a parte che io ho anche un impegno molto importante in Lega, quindi come Lega è veramente un'impronta importante che vogliamo dare e che stiamo dando da Tirana a questa parte, da quando è arrivato il presidente Matteo Marani, né la riprova, la riforma Zola, che spinge molto sotto questo aspetto, e bisogna investire sulle strutture e sui giovani. Bisogna avere pazienza. Chicco prima ha detto una cosa importante, purtroppo il vincolo sportivo lascia ai ragazzi la possibilità di liberarsi anche dopo un anno. Su alcuni ragazzi noi abbiamo investito tante energie e tanto lavoro, noi abbiamo la fortuna, questi ragazzi hanno la fortuna di fare i campionati nazionali, noi abbiamo l'under 14, l'under 15, l'under 16, 17, primavera, che fanno i campionati nazionali, 5 campionati nazionali per il settore giovanile è importante, molto importante per la crescita. Alcuni scelgono di rimanere in Torres anche perché c'è un grande senso di appartenenza, certi altri purtroppo ascoltano personaggi che col calcio hanno poco a che vedere, ascoltano tante belle storielle e poi si ritrovano magari in mezzo al guado. Devono avere pazienza anche i giovani, devono avere pazienza i genitori soprattutto, perché a volte è difficile gestire anche i genitori, perché hanno grandissime aspettative. Noi quest'anno abbiamo fatto esordire Marcello Soggio, un ragazzo che è da noi già da 4 anni, e queste sono grandi soddisfazioni. La linea verde non è che è stata bocciata all'inizio, se noi andiamo a guardare anche nelle ultime gare parliamo di ragazzi che non sono più giovanissimi indubbiamente, ma non sono dei giocatori che hanno un'età avanzata, che i giocatori che hanno un'età avanzata servono in un gruppo, perché i giovani devono avere dei giocatori di esperienza alla quale attingere e prendere quello che i grandi possono sicuramente darti, come è capitato a me quando ero ragazzo. Ovviamente arrivi che hai 18 anni, non sei super pronto, 17-18 anni, anche se hai l'ambizione di giocare, però ti rendi conto che sei un attimino indietro, e quindi ci sono i cosiddetti grandi, quelli più anziani che hanno più esperienza di te, se hai l'intelligenza di seguirli ti danno tanto. Però non è bocciata nell'ultima gara, un 2003, anzi 2003, 2002, un 2004 in campo, ha esordito un 2007, quindi insomma i millennial spingono e i grandetti devono stare al passo.
4: Mentre parlavi ci guardavamo con Chicco Ruggeri, perché tu parlavi e dicevi esattamente le stesse cose di cui parlava Chicco prima che iniziasse la trasmissione. Infatti mi è venuto il dubbio, ma vi siete sentiti prima? La pazienza, la spinta dei genitori, il rischio di far crescere un giocatore, magari vederlo sparire dopo un anno. È complicato, quasi una roulette russa a puntare sui giovani.
5: Sì,
4: allora
5: è complicatissimo. Il discorso fondamentale è questo, cioè oggi prima si parlava di far crescere i giovani, di investire sui giovani. Lo svincolo, diciamo, che chiaramente limita questo tipo di attività. Oggi le società, se vogliono sopravvivere, devono dare servizi. Non è quello che piace a me. Però il ragazzo, da noi gli allievi, fino agli allievi non avevano mai pagato. Negli ultimi due anni abbiamo pensato di far pagare anche gli allievi le quote, perché comunque alla fine stiamo dando un servizio. Perché se è vero che io ti aiuto a crescere e ti metto a disposizione le strutture, i tecnici preparati e tutto il resto, e poi tu sei libero di fare quello che vuoi senza nessun problema, senza neanche un po' di riconoscenza, a quel punto, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo cambiare modo di pensare. Non mi piace. Non mi piace perché noi siamo dal 48 che abbiamo sempre pensato di fare le squadre con i nostri giocatori, e ogni ragazzo che io vado a prendere da fuori, quindi già sto parlando di ragazzi, mi manca qualcosa, sto sbagliando in qualcosa. Prima era difficilissimo che i ragazzi arrivassero da fuori. Oggi purtroppo, per poter, se vogliamo stare a questi livelli, dobbiamo assolutamente guardarci intorno, prendere i ragazzi da fuori, che per carità ci sta. Poi, se parliamo dei campionati ormai dilettantistici, che sono pieni di stranieri, dove i calciatori sardi non ci sono più, cioè oggi se una società di eccellenza volesse andare a cercare una punta, non la trovi. Cioè, punta sarda,
4: sì.
5: Mi sembra che, senza andare molto lontano, il miglior marcatore sardo quest'anno in eccellenza ha fatto 7-8 gol, e non è neanche una punta, tra l'altro.
4: Sì. Pierpaolo, ma ci sono ancora i Pierpaolo Mura di Stefano Dassi quando giocavate voi?
6: Ma non lo so, non posso, io posso parlare di Stefano.
4: A proposito di punte,
6: se avessi 10 giovani come Stefano Dassi, quando l'ho conosciuto io, 5 li farei giocare titolari almeno, perché lui si vedeva già che, nonostante la sua età, va 17 anni, 18 anni, era un giocatore abbastanza forte.
4: C'è fame?
6: No. È quello che manca la fame, mancano, qualcuno parlava di strutture, mancano le strutture, perché se andiamo a vedere Cagliari, a parte i campi privati, i campi comunali, non ce n'è, i ragazzini ormai se non trovano una squadra vicino a casa non si spostano, e quindi non lo so, molti parlano, tutti hanno delle soluzioni per questa storia dei ragazzi italiani che non, ma in effetti è molto difficile trovare la soluzione, cioè si dovrebbe tornare indietro di 40 anni, che è impossibile.
4: Stefano, faccio allora a te la stessa domanda che ho fatto a Pierpaolo: ci sono altri Pierpaolo Mura?
7: Guarda, allora, fare dei termini di paragone è molto complicato, perché è cambiato il mondo, e se questi ragazzi gli dici ogni tanto ma i miei tempi, non lo dico mai, perché non lo dico neanche più, perché si offendono. Cioè, per Paolo, dove ci allenavamo noi?
6: In campo,
7: noi giocavamo
6: battuta
7: a Sant'Elia. Io parto solo da questo presupposto, ma io in questi anni ne ho sentito di tutte. Quando allenavo, un genitore mi chiede: ma il campo a Stintino com'è? È roccia. Perché? No, perché mio figlio è abituato a giocare in sintetico. Non c'è problema. rimanga a giocare in sintetico, non è, non fa per me. Il genitore non ha manco parlato col figlio, magari il figlio sarebbe, cioè è proprio la mentalità che è cambiata. Cioè noi in Serie C, sì, la domenica giocavamo a Sant'Elia, tutta la settimana ci eravamo a Sarruloni, al quartiere del Sole. Sì, spogliatoi erano quelli che erano, ci accontentavamo di poco, ma avevamo fame.
6: Sì, sì.
7: Magari io ero un ragazzino e ovviamente c'è qualche marachella anche io, non è che eravamo tanti ragazzini, qualche cavolata l'abbiamo fatta tutti, ci mancherebbe. Però poi nel tempo abbiamo avuto le soddisfazioni che ci siamo zappati, ecco, ma veramente con sacrificio. Oppure io mi ricordo il ritiro che abbiamo fatto all'Acuni in mezzo a niente cosmico, ma ci si divertiva a stare insieme, al di là di quello che potesse essere il campo in terra battuta, piuttosto che gli spogliatoi, che non erano gli spogliatoi del Real Madrid. C'era tanta voglia di divertirsi, di stare insieme, di fare gruppo, di ascoltare soprattutto. E affidarsi alle persone che ci hanno voluto molto bene, perché ci hanno voluto bene. Io ho sempre sottolineato questo aspetto, il volersi bene, ma perché c'era rispetto c'era grande rispetto per le persone che ci stavano intorno, e quindi quel rispetto che noi davamo, i grandi ce lo restituivano dandoci tutto quello che c'era da dare, facendo veramente, io li porto veramente tutti nel cuore, La Palma, Nurese, Olbia, La Torres, sono stati anni meravigliosi. Castelsardo è famiglia per me, ho fatto 10 anni. Però lì ero un po', diciamo che ero un po' più grandetto. E Torres uguale, era uno dei più grandetti, quindi insomma, iniziava a essere un po' più grave. Mi ricordo proprio i primi anni dove ho attinto veramente da tutte quelle persone che veramente porto nel cuore, perché non è che mi hanno dato solo calcisticamente, ma proprio umanamente parlando, sono stati veramente, li porto veramente nel cuore, ma perché c'era quella, ripeto, quella sana voglia di stare insieme e fare gruppo. Quando mi chiedono cosa mi manca del calcio, lo spogliatoio. In campo magari no, perché insomma, grazie a Dio ho giocato fino a 40 anni, quindi magari di sentir dolori non ne ho più voglia. Mi manca lo spogliatoio, scherzare, ridere, prendersi in giro, arrabbiarsi. Abbiamo pianto, abbiamo sorriso, abbiamo esultato, abbiamo fatto tutto, però l'aspetto dello spogliatoio mi manca tanto.
4: Allora, siamo arrivati agli ultimi 6 minuti, proviamo un attimo a guardare avanti. Stefano, parto con te. Intanto, 2 punti principali: 1, la Torres si è iscritta al campionato della prossima stagione, e 2, si riparte da Greco e Colombino?
7: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Ancora non abbiamo ufficializzato, perché ci sono, per quanto riguarda lo staff, alcune cosettine da limare, ma non per lo staff, per quanto riguarda lo staff tecnico. Col mister, dopo 2 giorni, avevamo già preso l'accordo, avevamo già messo le basi per continuare insieme. Per quanto riguarda l'iscrizione, domani c'è la deadline, ma dovrebbe essere tutto a posto, cosa assolutamente non scontata di questi tempi. Fare calcio a livello professionistico è molto complicato, se lo è in eccellenza, figuriamoci a livello di professionismo. Noi dobbiamo essere orgogliosi come sardi di avere una squadra come il Cagliari in Serie A, che ha mantenuto la categoria, l'ha fatto con grande orgoglio. Torres che ha mantenuto la categoria in Serie C, dobbiamo essere orgogliosi, perché stiamo rappresentando una regione, stiamo rappresentando un territorio, facciamo parte delle 100 squadre e comuni, non mi ricordo quanti comuni siamo in Italia, e noi abbiamo La fortuna è anche la bravura di rappresentare una regione. Questo ci deve inorgoglirci, non dobbiamo invece stare sempre lì a criticare quello e quell'altro, sopra e sotto, sostenere.
4: I tifosi comunque sono tranquilli, possono stare tranquilli, cioè la Torres farà la Serie C l'anno prossimo?
7: Assolutamente sì, sì, sì, certo.
4: Invece da Ferrini riparte, lo stavi dicendo prima, Chico, dai nuovi campi. È un investimento importante questo, perché si parla di infrastrutture, a volte delle infrastrutture si parla quasi come di una rottura di scatole o qualcosa per sviare l'attenzione. È fondamentale.
5: Per noi è fondamentale, cioè poter far sì che tutti i ragazzi che noi abbiamo possano giocare in un ambiente consono e soprattutto in sicurezza, perché questa è la cosa principale. Per noi è vitale, di vitale importanza, perché non, cioè se abbiamo 10, 8 va speso in infrastrutture, 1,5 va speso nel settore giovanile e 50 per e lo 0,5 per la prima squadra, funziona così.
4: Anche perché sennò poi i genitori non mandano i figli a giocare in un campo dove non c'è l'erba sintetica, l'erba perfetta.
5: Esattamente, no, ma è proprio perché comunque ci piace l'idea. La Ferrini è come se fosse un paese, cioè conta mediamente almeno 800-900 presenze giornaliere. Quindi è che chi non se ne rende conto è il comune, per esempio. Cioè una società come la Ferrini, considerando che ha due squadre che fanno hockey in serie A1 in elite, e nuoto, calcio, e ha praticamente quasi un migliaio di tesserati, usufruisce dei contributi della eccezionale somma di 3.500 euro all'anno.
4: Caspita, 3.500 euro all'anno si riesce a fare.
5: Questo è quello che elargisce il comune di Cagliari.
4: Pierpaolo, ti chiedo una battuta volante, 30 secondi perché sì. Siamo in chiusura. Ne abbiamo parlato prima, i ragazzi degli allievi che stanno facendo le finali nazionali. Quanto è importante per la Ferrini un risultato come questo?
6: Beh, molto importante, perché chiaramente dà un po' di visibilità anche alla società, però ripeto, adesso a prescindere da se si arriva in finale o meno, è stata una grandissima soddisfazione. Io li ho seguiti e veramente sono contento per loro, perché è un'esperienza che probabilmente capiterà a pochi, e spero che riescano ad arrivare alla finale.
4: Perfetto, allora siamo giunti alla conclusione della puntata. Ringraziamo Chico Ruggeri, vicepresidente della Ferrini.
5: Grazie a voi per l'invito.
4: Per Paolo Mura, collaboratore tecnico sempre della Ferrini Cagliari.
6: Grazie, approfitto per salutare Stefano, un abbraccio.
5: Ciao Stefano, mi unisco a Pierpaolo.
4: E salutiamo grazie, anche Stefano
7: grazie
4: Dassi.
7: Grazie a voi.
4: Presentatore,
7: grazie a voi. È stato un vero piacere come sempre. Grazie Alberto, ciao Chico, ciao Pierpaolo.
6: Ciao,
7: buon lavoro.
4: Ringraziamo anche Giuseppe Valdessi in regia, a voi che ci avete seguito. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su Radiolina e Videolina alle 18.30 per l'ultima puntata stagionale. Buona serata.
0: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
8: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
9: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Figliolina, che iniziamo come sempre dai nostri titoli principali. Romano Prodi a Cagliari per parlare di Europa federale, lancia l'allarme spopolamento in Sardegna come in altre nazioni del continente, soluzioni difficili e non è solo una questione di soldi. Dopo 5 mesi di lavori riapre la linea Chilivani-Porto Torres, 40 milioni di euro per una delle più importanti opere ferroviarie degli ultimi anni nell'isola. Giovedì, con la prova di italiano, iniziano gli esami di maturità. Sono circa 12.000 gli studenti sardi. L'isola maglia nera per i non ammessi. Tante le novità e le ipotesi sulle tracce. Parte il nuovo corso del Cagliari, presentati a Carli e Canzi. Obiettivo fare cantera e migliorare il settore giovanile. Il patron Giulini sul direttore sportivo, il miglior giovane disponibile. In apertura del nostro telegiornale la visita a Cagliari di Romano Prodi per parlare di Europa federale ha lanciato un allarme spopolamento che riguarda da vicino anche la Sardegna. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: L'Europa era nata ed è nata proprio per diminuire queste distanze, tanto resta ancora da fare e soprattutto il problema vero è che ormai nelle aree rurali e interne dei paesi europei sta nascendo il deserto.
2: Non può che essere allargata la visione di Romano Prodi, che a Cagliari indica nello spopolamento uno dei grandi problemi almeno di una parte del continente, non soltanto una piaga sarda, dunque nell'analisi dell'ex premier e già presidente della Commissione europea.
1: In Spagna, in Francia, in Italia, qui nella Sardegna lo vedete, ma è comune, questo è un problema enorme, no? Che tocca non solo la politica rurale, cioè agricola, ma tocca proprio la struttura di base. Non vedo una soluzione vicina, perché lo vedo aggravarsi dappertutto: invecchiamento, mancano i bambini, chiudono le scuole, e quando vedo che ovunque si rompono le piccole comunità, ricostruirle diventa un problema. Non è questione di soldi.
2: Scenari preoccupanti disegnati dal professore durante il convegno su Europa federale organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali, politica isolana che fatica ad arginare quello che oggi viene definito un dramma epocale.
3: Occorrerebbe una politica solida di attenzione a questi problemi per creare quel flusso inverso che dovrebbe essere una cosa che fa vivere alle persone una vita più dignitosa.
2: Prodi, che poi non ha potuto evitare di bacchettare la rigidità europea su altri temi di interesse soprattutto isolano, su tutti, la continuità territoriale e il trasporto merci.
1: Ho trovato Mattias in anticampi delle posizioni dottrinarie che non tengono conto della realtà delle cose, e qui bisogna davvero avere il buon senso di capire che nella condivisione degli obiettivi bisogna usare gli strumenti possibili.
0: Rimaniamo in tema spopolamento, perché parliamo adesso del rapporto demografico del 2025 del Comune di Sassari. Lo facciamo con servizio di Franco Ferrando.
4: Crescono a Sassari i nuclei familiari, ma diminuiscono i componenti, anzi sempre più persone vivono sole, il 46% del totale, le famiglie con due persone, per il 36% invece rappresentato da genitore, figlio o figlia. La fotografia demografica della città racconta una comunità che cambia, più lentamente nei numeri assoluti, ma profondamente nelle abitudini e nelle esigenze dei residenti.
5: Abbiamo quasi la metà dei nuclei familiari composti da una persona. Le famiglie con tre componenti o più sono tutte in diminuzione. Questo lo vediamo anno più anno, ma è una tendenza che ormai c'è da tanti anni.
4: Tra le famiglie con un solo componente, il 12% è composto da ultraottantenni,
5: prevalentemente femmine, che vivono da sole dagli 80 anni in su, e questo inizia ad essere un dato allarmante per l'assistenza.
4: Il rapporto demografico sulla città è uno strumento per affrontare la realtà di oggi e le tendenze future, chiaramente leggibili dalle rilevazioni.
5: La ASL, l'università soprattutto, eccetera. E poi servono appunto per gestire i servizi ai cittadini e alla comunità in generale di tutti i giorni, ma soprattutto per programmare quelli futuri.
0: La notizia di cronaca: ha perso l'equilibrio mentre stava eseguendo dei lavori nel balcone della sua abitazione a Oliena. Un vigile del fuoco in pensione di 70 anni è precipitato stamattina sbattendo violentemente la testa. Adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Nuoro. 40 milioni di euro per una delle più importanti opere ferroviarie degli ultimi anni in Sardegna. Dopo 5 mesi di lavoro riapre la linea Chilivani-Porto Torres. Sentiamo Stefano Birocchi.
6: Dopo 5 mesi di lavori è nuovamente operativa la linea ferroviaria Chilivani-Porto Torres, infrastruttura strategica per i collegamenti tra il nord-ovest e il resto dell'isola. Rete Ferroviaria Italiana ha concluso un piano di interventi da circa 40 milioni di euro, uno dei più rilevanti degli ultimi anni in Sardegna, lungo i 66 chilometri del tracciato. Messa in sicurezza della linea, consolidamento delle aree più esposte al rischio idrogeologico, rinnovamento di binari, impianti e sistemi tecnologici. Oltre 100 tra tecnici e operai impegnati contemporaneamente su più fronti.
7: Gli interventi principali consistono nella realizzazione della prima fase funzionale della galleria Paramassi-Muros. In questa fase appunto è stata realizzata la fondazione della galleria per dare un riferimento. Pensiamo che il calcestruzzo utilizzato è circa la metà di quello che a suo tempo fu utilizzato per la realizzazione dell'Empire State Building. Insieme a questo intervento, che appunto è il principale, troviamo anche la demolizione e la ricostruzione di un tratto di linea di circa 500 metri, interventi di stesso idrogeologico anche a protezione della nostra infrastruttura ferroviaria legato all'erosione del rio Calamasciu, e insieme a questi anche tutta una serie di interventi anche tecnologici che portano sicuramente l'infrastruttura ferroviaria ad essere più performante e più resiliente rispetto a quella di 5 mesi fa.
0: Siamo tornati sulla statale 195 con Maurizio Landi, perché è spuntato un nuovo cantiere e adesso c'è la paura degli automobilisti che i tempi si allunghino. Vediamo.
8: Ormai anche i più irriducibili stanno cambiando tragitto. La statale 195 è un imbuto con conseguenze drammatiche per il traffico. In alcuni orari della giornata diventa un vero e proprio serpentone di auto che in questi giorni iniziano a scottare da presto per il gran caldo. Ma come se non bastasse, il cantiere che chiude la 195 nell'area danneggiata dal ciclone Harry, nelle ultime ore è stato aperto un nuovo appalto che allunga di qualche chilometro il restringimento della strada. Un'opera avviata dall'ANAS per ultimare la sostituzione dei New Jersey e in questo modo garantire maggiore sicurezza. Tutto questo però non sposterà i tempi di riapertura della strada previsti entro la fine di luglio. Anche la via alternativa ai suoi pensieri. Nella strada consortile della zona industriale di Macchiareddu spuntano nuovi cantieri. In alcuni momenti della giornata il traffico subisce un forte rallentamento, così come nel tratto della statale che costeggia le saline. Facile che si formi una fila di auto non appena sulla strada appare un mezzo pesante. A questo punto armarsi di pazienza è un obbligo.
0: Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
9: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Quella di ieri è stata una giornata infernale sul fronte incendi, con centinaia di ettari distrutti dal fuoco a Nuraminis. Ci siamo tornati con Mariangela Lampis.
10: Abbiamo avuto dei momenti veramente di paura, perché comunque i Canadair non erano ancora arrivati.
11: Perché è da Ciampino che sono decollati, il fronte del fuoco correva.
10: Con quel vento e quelle temperature il fuoco percorre chilometri, quindi ciò che è necessario per limitare i danni d'incendio è la tempestività.
11: Un giorno esatto prima dell'operatività del primo Canadair nell'isola, in base al sistema antincendio regionale con schieramento modulare della flotta, un Canadair è entrato in attività proprio oggi, gli altri due invece andranno a integrare la flotta dal 1 luglio, saranno tutti a Olbia. Entro quella data il sistema sarà composto da 12 mezzi regionali, 10 elicotteri di cui uno medio pesante e poi due Super Puma, ovvero elicotteri pesanti in grado di trasportare 4.000 litri. Poi dal cosiddetto concorso aereo nazionale, insieme ai Canadair, due elicotteri pesanti di aeronautica ed esercito, a Decimo ed Elmas. A Nuraminis oggi resta intanto lo sconforto e l'eco della paura, soprattutto per le fiamme che hanno minacciato la casa di riposo.
10: E quindi il fuoco era ridotto dal centro urbano. Devo dire che i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto un cordone di sicurezza lungo la casa di riposo e quindi un po' eravamo sicuri, perché l'intenzione era quella di evacuare la casa anziano, però per fortuna non c'è stato bisogno.
0: Un nuovo colpo a Fonni dopo il furto alla gioielleria dello scorso 25 marzo e fallito l'assalto con l'esplosivo al bancomat. Ce ne parla Gianfranco Locci.
12: Ci svegliamo pronti ad organizzare gli eventi estivi con tutte le associazioni e tutte le persone, i volontari che si muovono d'estate in paese, e ci ritroviamo con questi risvegli burrascosi. Io sono esterrefatta, ciò che può fare la politica è semplicemente chiedere maggior dialogo. Ovviamente ci serve anche un presidio più importante da parte delle forze dell'ordine.
13: La sindaca di Fonni non si dà pace, chiede più controlli, svela una preoccupazione condivisa. D'altronde, l'ultimo assalto al bancomat la scorsa notte alle 3:30 racconta un clima carico di tensione tra le vie del paese montano. Lo scorso 25 marzo il furto alla gioielleria a Velari con tanto di mini escavatore per sradicare la cassaforte. Ora stessa strada, via Umberto, e analogo approccio, spavalderia da vendere. I banditi hanno prima disseminato di chiodi le vie intorno a Piazza Italia, quindi si sono diretti verso le 4 telecamere della banca, le hanno distrutte a fucilate. Poi il comando si è dedicato al banco, ma tal vero obiettivo. Lo sportello del Banco di Sardegna però ha retto alla carica d'esplosivo. Dunque assalto fallito e malviventi in fuga. La paura però resta, cozza con l'intraprendenza della comunità.
12: Sì, è proprio questa la cosa che ci dispiace di più. È un paese vivo, ci prepariamo a degli eventi estivi ricchi di significato grazie alle decine di associazioni che abbiamo, che animano il nostro paese, e non solo non ce lo meritiamo, ma respingiamo con forza questi attacchi da balordi che non meritano di neanche di far parte di questa comunità.
13: Intanto le indagini dei carabinieri proseguono senza soste, ma i responsabili dell'assalto per ora non si trovano.
0: Cambiamo argomento. Giovedì con la prova d'italiano iniziano gli esami di maturità. Sono circa 12.000 gli studenti sardi chiamati ad affrontare le prove. Sentiamo oggi di Angela Secchi.
14: L'esame di maturità, soprattutto da quest'anno che è ripreso anche questa dicitura che mancava dal 97, è una pietra miliare, come lei diceva, ed è un rito di passaggio, perché è il primo grande esame che ci proietta dal mondo della scuola al mondo dell'università e del lavoro.
15: Si parte giovedì alle 8:30 con la prova d'italiano. 12.000 gli studenti sardi che hanno superato indenni gli scrutini, il 7,1% invece non ce l'ha fatta, una percentuale altissima che ha regalato, si fa per dire, il primato nazionale alla Sardegna. Diverse le novità quest'anno: oltre al nome, lo snellimento della commissione che passa da 6 a 4 componenti, cambia anche l'orale.
14: Prima si partiva da un tema che la commissione cuciva su misura su ogni singolo candidato, quest'anno gli studenti partiranno con una loro presentazione individuale, poi si passerà ad una fase nella quale i docenti delle 4 discipline potranno interloquire e anche porre delle domande, e si conclude con l'educazione civica e la formazione scuola-lavoro.
15: Intanto sui social e sulle piattaforme studentesche impazza il tototema.
14: Noi ci auguriamo ovviamente un tema su Grazia Deledda, perché ricorrono i 100 anni dal Nobel, gli 80 anni della Costituzione, ma anche i 150 anni del manifesto futurista.
15: Ci sono anche gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, i 40 anni dal disastro di Chernobyl, l'intelligenza artificiale e poi il più classico degli autori, il Vate.
14: Sì, D'Annunzio è sempre nelle previsioni, ma come giustamente lei diceva, poi non appare, magari questo è l'anno buono. Glielo auguriamo, cosa possiamo dire?
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
16: Buonasera a tutti, la guerra domani in primo piano sul nostro quotidiano con l'accordo in bilico tra Stati Uniti e Iran. E poi parliamo di antincendio, già polemica sui ritardi, ma intanto a Olbia arrivano i Canadair. E ancora per le grandi interviste dell'Unione Sarda, tu per tu con Romano Prodi, che abbiamo incontrato a Cagliari, e poi la cronaca, così sarà il nuovo ospedale Brozzu. Negli spettacoli Elisabetta Canalis ritorna su Canale 5 alla conduzione conclusione della prima serata e chiudiamo con lo sport. Il calcio, Pietro Accardi e Max Canzi sono il nuovo DS, il nuovo responsabile del settore giovanile del Cagliari. Intanto il presidente Giulini attacca: troppa burocrazia intorno allo stadio. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: Adesso c'è la pubblicità, tra poco la terza parte del TG. Iniziata la sosta a pagamento nelle borgate marine di San Vero Milis con tariffe fino a 20 euro al giorno per i non residenti. Il servizio è di Mario Tasca.
17: Lei ovviamente ha pagato il parcheggio per oggi godersi la giornata di mare.
18: Certamente, è anche molto caro, molto caro.
17: Quanto ha speso?
18: Ha speso 7 euro fino alle 14.
19: La sorpresa è iniziata nel fine settimana. I turisti che hanno raggiunto una delle coste più belle dell'isola hanno dovuto mettere mano a salvadanaio. Le tariffe cambiano a seconda delle aree. Sul lungomare di Puzzuidu le auto pagano 5 euro per 2 ore, 7 euro per 4 e 9 per 6 ore. Nelle altre zone è prevista la cosiddetta sosta lunga, non a ore ma per l'intera giornata, con un costo minimo di 20 euro a seconda del veicolo. Per i residenti delle abitazioni è previsto invece un pass da 5 euro, un sistema che la nuova amministrazione ha trovato appena insediata, ma il nuovo sindaco Giuseppe Vacca ha annunciato una prossima revisione.
20: Purtroppo abbiamo ereditato questo appalto che era stato già, diciamo, organizzato dalla precedente amministrazione. Non abbiamo potuto far niente perché la firma del contratto è avvenuta proprio il giorno in cui noi ci siamo insediati. Questo appalto dura un anno, l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare una revisione sicuramente.
19: Il tema però non è solo quanto si paga, ma che cosa viene garantito in cambio, come il decoro, l'accessibilità, le manutenzioni, le informazioni ai visitatori e la gestione dei rifiuti.
20: Comunque la nostra marina ha bisogno di servizi e quello che noi ci proponiamo di fare è quello di aumentare i servizi nel lungomare e in tutte le borgate turistiche.
0: Voltiamo pagina, andiamo a San Giovanni su Erge con il ritorno della sagra della cipolla. Ce la racconta Alessandro Caltabiano.
21: Dai campi alle tavole, passando per il lavoro e la storia di un territorio che attorno a questo prodotto ha costruito parte della sua tradizione. A San Giovanni su Erge si rinnova l'appuntamento con la Sagra della Cipolla, evento realizzato in collaborazione con la Proloco e il Comitato Cittadino della Cipolla.
22: Si chiude un percorso di 10 anni di valorizzazione del nostro prodotto agroalimentare tradizionale con un grande successo non solo all'interno di questa sagra ma anche con tutta una serie di ambiziosi traguardi a livello di certificazioni, a livello di riconoscimenti, ma soprattutto un'economia che si sviluppa a favore dei tanti imprenditori agricoli.
21: Nella 2 giorni della sagra c'è stato però spazio per altre attività, tra musica, convegni, un laboratorio di Launeddas e un'escursione guidata lungo il cammino minerario di Santa Barbara, con un unico filo conduttore, la cipolla e i prodotti autentici del territorio, tra ricerca, memoria collettiva e identità.
23: Le persone qui sono gentili, ospitali e in questo contesto mettono a disposizione anche quei sapori di una tradizione, di un'appartenenza che riescono sempre a far trovare bene chi arriva. Noi oggi porteremo un po' di musica e un po' di notte.
0: E adesso andiamo a Orroli per raccontarvi con Fausto Urru la festa di Santa Caterina.
24: La festa di Santa Caterina ad Alessandria ancora una volta ha coinvolto la comunità di Orroli e non sono mancati turisti provenienti da tutto il Sarcidano e già si prepara la festa del prossimo anno.
25: Sinceramente non vedo l'ora che quest'anno passi velocemente, perché proprio non vedo l'ora di trasmettere il mio amore per Santa Caterina. Ho aspettato tanti anni e finalmente è arrivato e non vedo l'ora di festeggiare. È un sogno che si avvera. Sono felice di realizzarlo con tutta la popolazione di Orroli e con tutti quelli che vorranno venire a vedere la festa.
24: Tra la solenne processione e i colori dei costumi tradizionali, Orroli ha vissuto giorni di grande partecipazione, ma per gli orrolesi la festa di Santa Caterina è molto di più di una semplice celebrazione religiosa.
26: Anche oggi si scioglie il voto che dura da quasi 4 secoli. Per noi la festa di Santa Caterina non sono solo 3 giorni da dedicare a quello che è la convivialità, l'ospitalità, ma un momento di fede, di passione, di condivisione con tutta la comunità.
0: Adesso c'è la pubblicità, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale.
1: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina
2: Digital.
0: Andiamo adesso a Oristano per parlare dell'esercitazione Porta Nuova, una simulazione di una rapina con sparatoria e ostaggi. Sentiamo Marco Lai.
3: Lo scenario è quello di una rapina in un centro commerciale alla periferia nord di Oristano. Scatta l'allarme, si segnala una sparatoria. Dall'edificio esce ferita una guardia giurata presa in carico dal personale sanitario. Nel contempo arrivano sul posto le forze dell'ordine. L'area è circondata, il centro commerciale è presidiato in ogni ingresso da uomini armati. È l'esercitazione Porta Nuova.
4: Per gestire degli eventi ad altissimo rischio in scenari in cui possono esserci persone armate. Oltre alle articolazioni operative del comando provinciale, quindi le pattuglie delle stazioni e delle sezioni radiomobili, abbiamo impiegato le aliquote di pronto intervento e le squadre operative di supporto, unità specializzate che l'arma dei carabinieri offre per gestire questo tipo di minacce.
3: Era già notte quando i lampeggianti delle auto hanno catturato in città l'attenzione di tanti curiosi preoccupati che fosse successo qualcosa di serio. Si trattava di un'attività programmata finalizzata al miglioramento delle capacità di coordinamento e di intervento in scena.

0: Max Canzi, con una parola d'ordine: migliorare il lavoro della passata stagione. Giulini, che non ha risparmiato frecciate sulla questione stadio, si affida a un direttore sportivo giovane, cresciuto a Empoli con un maestro come l'ex DS rossoblu Marcello Carli.
1: Pietro è cresciuto con Marcello, quindi chiaramente mi sono anche sentito con Carli.
0: Tra i motivi della scelta, anche il fatto che Accardi fosse libero dopo il flop di Genova alla Samp, ma anche il ricordo della cessione combinata di Vicario al Tottenham. Il successore di Angelozzi da giorni lavora a stretto contatto con Pisacane e il suo nuovo braccio destro Muzzi. Indicazioni vaghe sul mercato, caccia ai giovani, come un 2007 inglese per ora top secret, via ai giocatori in prestito, si valuta Belotti, il desiderio di tenere i gioielli come Obert, Caprile, Gaetano ed Esposito, ma senza promesse.
2: All'idea nostra, come ha parlato anche il presidente in una recente intervista, è quella di mantenere lo zoccolo duro e aggiungere. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due.
0: E a curare il settore giovanile e magari portare avanti il progetto del Cagliari femminile ci sarà quel Canzi che torna con un ruolo dirigenziale dopo oltre 40 anni di lavoro sul campo.
3: Credo che mi sia arrivata e mi sia stata concessa questa grandissima opportunità nel momento giusto della mia carriera, per lavorare e migliorare ciò che è stato fatto di grande in questi anni comunque nel settore giovanile del Cagliari.
4: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Saluto a tutti, su Benegattausu, benitorrausu a su tre giornali de Sardegna 1, bieusu, intendeusu, luegusu, calipuntis novas de oi, cominciausu, come sempre, con su sommario. Aeroportus es privaus e torrendi forti sa polemica politica e fende a Lega in meda, sa nomina di su manager in summasu e sa decisione. De sa regione devono 30 milioni di euro, 8 operazioni. Is indagini si infonne, va a sbandire su anticircato e rapinai su bancomat, s'appello de sa sindica Falconi toccara a Forties, controllus in su territorio. Giobbia de questa gira a renghizzare gli esamini de maturità di studianti si dessa sardini in casi 12.000 si isola a tendri sopra il mao de chi non è stato ammitto. Sa crisi demografica intatta di crescere sul numero de chi viviri a solo vunti su 46% delle famiglie e su 12% vunti uomini e femmine sa catteniti 80 anni se pruso. Sport su palloni de Serie A partendo sa stagione nuova de su Casteddu o sa presentare de Accardi e Canzi su obiettivo. Estireva cresce ancora de Bruso su settori de Spiccioccosu. Isario Portusu de sa Sardigna a esprivausu un danno mano. 10 nara sopposizione de centrodestra in regione. Esti un regalo de 30 milioni di euro che sa giunta a todde fendi un vundo privato. 10 nara Umberto Tica capo dei consiglieri dei riformatori. Se os può dendere su dinai che sa giunta rivolto in saghinanta manovrina de verano sa variazione de su bilancio. Un provvedimento che possa maggioria invece sa estire in porto su benidori de Isario Portusu de totu sa Sardigna. S'isola tendere a bisogno de una rezza unia de Siscalo, su Nars, consigliere del Movimento 5 Stelle, Gianluca Mandas. S'accordio pove nasce questa rezza già eccesti, ma di sicuro è un accordio che la portai utili a un gruppo privato scelti, narra ancora Umberto Ticca. In summentesi, este arribau, su manager no de sa Sogaer, sa società di che attendere in gestione l'aeroporto di Castello su Maso, este Riccardo Custerman a richiedere l'aeroporto su de Malpensa e dell'Inate. A regolanciare 190.000 euro ogni anno, si spera, narra Arnaldo Boeddu, che è il suo segretario de sa Filt, CGL de sa Sardegna, e sti capo Santa Grecia all'estero, si stipendio su de straballarori sicuro. In summentesi, si aggiunta, o le ricomprendi cassa accordio, poi fai saghinata fusioni dell'aeroporto, possono andare bene. In Catania è stato fatto un bando pubblico e in Sardegna invece sa operazioni non si trasparenti, come tinnara Antonio Moros, presidente nazionale del SUPSDAZ, su controllo privato dell'aeroporto su esti contra si interessi dei sardo su 10, tinnara Antonio Moro. Ossa cronaca, le indagini in fonne, in noi, in questo Mangiano Ghizzi, una trumma de bandiro su Arcicca de Vurai, su Bancomat, su Banco di Sardegna, e su sedio a Estrese Mesu, sbandiro su Monteribausu, antisparao e telecamere de sorveglianza de sa banca, antiposto una bomba, anantisi sportello de su Bancomat, orienta fai scoppiare rotto, e ciappai sagace con su dinai, non si uscire ancora bene voita, ma sa bomba rifunziona male, si scoppiara ma sa gascia stava rara in trea e sbandire su 5 punti fuoioso. Bandiroso che antiposto, finse sono sciacco mani puncia, se in mese s'arruga, proprio accanto a questa bottega di prendas, che su mese a marzo vi astetti a rapinare con una ruspa. Non ci posso creare, un altro vatto di gusto ripo, un'ara sa sindica de Vonne, Daniela Falconi, e non ci sta bisogno di Forties, controllo, de interveni contra, chi ne oli fai cresci, sa tensione, fai danoso ai totus sa comunità. E Daniela Falconi ha ribofito, grazie ai totus associus, che avuti collaborenti voi, se ventus, e poi donne manifestazioni che sarà fai in gusta stagioni stadiali in fonne. Questo mangiano pur se sto rauso in sa statali 195, comprete come te puntandendi straballo, su vorrei qualificare. Poboni in sicurezza Sarruga, che siete sciusciara in su mese friaggio del suo ciclone R. Su traffico.
Calicura ora est normale, ma ci vunti sempre filas longas de macchinas. Uno sciacumano automobilistas, camionistas, d'uscitica de piti begai s'arruga con sortile, mandai de Casteddu alla Maddalena spiaggia, in su territorio del Capoterra, punti 70 km, su, in cielo di su manco un'ora. Is automobilistas de piti insertai bene, dunque, sora de Simone in viaggio e sora de s'attorrare a vuro. A espantai rotuso, però, esti su fatto che su cantieri è a manniendi si, a longhiendi si, da una parte, in su cantieri può arrangiare s'arruga sciusciara di su cicloni, punti traballende su manco 15 persone. Da s'altra parte, può andare in Casteddu, sana se traballende finza sa poponni su guardrail, no, nemmo su sciera di questa cosa. Il tempo su poveri, torre s'arruga statali, però no gabbianta, entro su 31, de su mesargiolo, se dunque sa tocca tendi, pazienza, meta. Giobbia de questa gira. Antenghizzai, se esamini sin de maturità, tipo 12.000 studianti de sa Sardigna. E come ti narra sa dirigente scolastica del liceo classico de Tori, de Casteddu, Monica Ruggio, Occano. Su titolo, esti cambia dinanta, esame di maturità, come ti vira in esame spassauso. Avarra su primo esamini, manno cavanti viciocas e piccioccoso. E sotto il mese su Mengiano, Giovia dunque sa prima prova si iscritto de italiano. Ma sa Sardigna, teneri, uno primau negativo, o canno, primau negativo mera. Esti sa regione con sa percentuale brusarti a dei studianti, si canno vunti status ammittioso a s'esamini. Su 7,1%. Non ci d'arrivata, è stato graccao e ne si scrutinio su. Una percentuale troppo alta, nante si esperto su. Novidati si des esamini, ci indivunti una variga de importo puro. In donna commissione ci antessi 4 commissari su, invece si avvianta 6, cambierà finza sa esamini orali. In summentesi, in social, già ci vunti scummissa, posso iscritto de italiano, su inanta toto tema. Entra sa commento, se cavoriti Bessiri, ci vunti grazie a Deledda, is 800 annus de sa nascita de Santo Francisco, 40 annus de sa tragedia de Chernobyl, se intelligenze artificiali, d'annunzio, ma finza se is 80 annus de sa Costituzione, come ti narra ancora Monica Ruggio, e 150 annus de su manifesto futurista. Sa battaglia contro su Vogu in su Campidano, Oivuru, Fogus, in Bidas, Ammeras, Ois, Fendi, su Calcolo, de Isdanus, de su Vogu, che ricordo più, Isatus, de Nuraminis, Ariseo, su Sindico Stefano Anni, Narga, su Vogu, che era bruciato, su Manco, 800 ettaros de superfici, Totus, Campus, Semingiaus, Pasci Idrosu, o su Bestiamini, Pillonis, a Travano, ita, c'è stivuru una riserva de gas in mia. Manco male i pompieri santi frimmau su Vogu, che avevano melezzendi finza sa domino e vunti a recuperare sa beccia e beccia su de sa bid, Stefano Anni e polemico mera, usa retardo su de aeroplano Canadair. Esti partito de Ciampino, nella su sindico ci ha rivolto un'ora e mezzo, una cosa ici non vai, narra esso. E proprio oggi comincerà sa attività di de su primo aeroplano Canadair in Sardegna, come ti prevedo del suo programma regionale. Satros d'uso, antavolai, del suo primo, del suo mesargiola sascetti e sa base, porotusu, esticussa de Terranoa. E proprio in Terranoa, su comune, è a Refortiaus, che è nata macchina posturare sfogus. A controllare sul territorio, in questa stagione, ci antessi associus de volontarius e barracellus, che hanno fatto un corso di formazione specifico. In proso, s'amministrazione ha ricomprato due macchine con tutto l'equipaggiamento posturare su Vogu. E poi, se ho pronto, se intervenni in ogni parte del suo territorio, come ti narra Elena Casu, assessora comunale della protezione civile in Terranoa. In macchina sanosa punti de importo contro l'Evros che tutto può intervenire all'estero quando salluri un uvogo come ti narra Salvatore De Siga esti su comandante della compagnia Barracellari. Estono territorio comunale in mano di Areroso 40.000 ettaros e proso. Dunque uno territorio difficile de controllare come ti nate si esperto. Ma macchina sanosa su comune ha rispendio 130.000 euro.
In Tattari, su numero de famiglias è crescendo, ma c'è una nuova legge a mera che appunto famiglias de una persona scelti. Sul dato esti a intro sul rapporto demografico del suo comune tattareso su 2025. Le famiglias con una persona scelti punti su 46%. I gusti con due persone, che è tutto babbo e figlio o filla e mamma, figlio o filla, punti su 36%. Questa sa fotografia demografica che vai comprendi bene come ti cambiando sa società e sa città di lavoro. Sul numero delle famiglie, in ucci punti tre persone o pruso e calendi ogni anno 10, narra Giuseppe Medda dell'ufficio statistica e controllo del suo comune. Ma c'è un altro dato puro che vai spantare in mera. Su 12% delle famiglie con una persona scelti, questa persona esti femmina e tendri 80 anni e pruso. Sul rapporto esti de importo con ogni istituzione, come ti narra ancora Giuseppe Medda, posso università, posso azienda sanitaria, pochini depri donai servizio su essa comunità, pochini depri programmai il servizio su posso benidori. Andauso in su coro de su gen argento, in noi c'esti una pranta che tendri una molecola che non si cattara in nessun'altra parte de su mondo, in logu d'oreso, in questa pranta, e ti salue vogu, in su campidano, di nanta serba o su frori de Santa Maria, in italiano, esti sedicriso. In questa molecola è stata scoperta in Arzana, e si studioso di nanta arzanolo. Te depo su mere sti connota a livello internazionale, puro, come ti narra Mauro Ballero, che è sti botanico dell'Università de Casteddu. Esti un antinfiammatorio potente, e non porta nemmanco effetti su collaterali, si narra ancora Ballero. De Sarzanolo si indesta legau in edizione numero 21 delle erbe del genargento, proprio in Arzana. Sa molecola cesti, dunque sa mesti difficile di vai una medicina. Come ti narra Giovanni Appendino, che è sti professore di scienze farmaceutiche dell'Università di Piemonte Orientale, isso una raga che ne ha rimontato Sarzanolo e sti sannatura. Su problema narra ancora Appendino, che è mossa industria farmaceutica, non rivai medicina con prodotto naturale, con molecola naturale. Sarzanolo, come ti narra Raffaele Sesto, dottore, presidente de sa Proloco Sicaderba, un antibiotico puro, forte in mera, di terreno ha bisogno di areros. Se sesto, esti fiducioso, ha entro una variga annos, narra isso, e in sul mercato ci resta una medicina che ha la portata sul nome di essa bidda mia. Su sport, su palloni de Serie A, questo mangiare, questa manifattura de Casteddu, sa presentare a ufficiali del suo direttore sportivo no, della società di Pietro Accardi, del suo direttore no, del suo settore giovanile, Max Canzi, a Torre in Sardegna, e ne sono spassato, arrivato sa allenatore della primavera, viso allenatore della prima squadra puro. Ci viene il suo presidente della sua società, di Giulini, Giulini ha refoedato questa questione dei stadi, questa è una brigungia, no, isso, caso anche in noi ancora guerrendi del decennio su e pruso intra burocrazia e tutto. E a noi che Accardi è stato scioverato su meglio su come direttori sportivo giovane Accardi dei 41 anni su scetti. Accardi che stiamo andando sul mercato, una gaddossena non arrivarrai, Belotti non si uscirà ancora, ci punti negozio su Bendi Luvumbo. Prati invece sarà Torrai di Simprestito su Torino, ma non si sciri i trasuzzeri con Prati. Max Canzi hanno invece il suo obiettivo e la crescita ancora di Bruso sul settore del Picciocco su che in ultimo anno si è andato bene in mera se uno paese di commoviura andiamo Canzi e con Mimmi a Torrai in Castello e si commette a Torrai a domo mia e si accabbavo e con questa edizione pure si torno grazie alla vostra attenzione si intendeso si bieso e si edizione di bene un saluto a tutti.

Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Purtroppo abbiamo perso tanto, abbiamo perso tutto proprio perché il gioco d'azzardo è entrato nella nostra vita distruggendo tutto quello che ci eravamo costruiti.
1: Sono entrato cercando di non spendere troppo, di vincere soprattutto. Invece mi sono trovato a perdere somme grosse. Arrivavo a spendere anche 4.000 al mese, che era più di quello che guadagnavo.
2: Un tunnel dal quale non è semplice uscire. La febbre del gioco rovina esistenze generando un volume d'affari impressionante. Gli italiani nel 2025 si sarebbero giocati oltre 170 miliardi di euro. Per l'isola gli ultimi dati ufficiali sono di 2 anni fa, per ogni sardo spesi quasi 1.700 euro, dato più alto della media nazionale. La cifra totale supera i 3,7 miliardi. Sempre in Sardegna i ludopatici sarebbero circa 45.000, per un costo sociale di oltre 60 milioni di euro. Uscirne non è semplice, bisogna chiedere aiuto.
1: Bisogna chiedere aiuto e farsi supportare da persone competenti.
0: È stato molto difficile risollevarsi, mia madre con dei bambini e anche io con mia figlia. Quella strada ti porta solo a perdere tutto, purtroppo.
1: Ho visto più gente rovinata, come mi sono rovinato io, ha speso capitali di famiglie, varie centinaia di migliaia di euro.
2: L'isola è tra le regioni dove si spende di più per il gioco, nonostante sia una di quelle che ha le regole più stringenti. Il volume della spesa continua a salire, dato certificato anche nell'ultimo bilancio di previsione regionale. Solo durante la pandemia si era registrato un calo. Nel solo nuorese la cifra si avvicina sempre più al 500 milioni. Nel capoluogo barbaricino si spendono 107 milioni, Siniscola sfiora i 40 milioni, Dorgali 22, somme da bilancio comunale. E c'è chi spende più per il gioco che per il cibo. Nel percorso per uscirne serve volontà.
3: E sia chiaro che questa è una partita che non si vince da soli, quindi ci vuole un'alleanza forte tra le istituzioni, in questo caso comunali e regionali, tutti i servizi sociali e sanitari, il mondo delle imprese e i cittadini. Fenomeno talmente diffuso, talmente nascosto e talmente subdolo che bisogna affrontarlo su più fronti. Solo così vince chi smette.
4: Bisogna avere sicuramente un obiettivo. E se il ragazzo o la ragazza che entra ha l'obiettivo riesce ad uscirne. Abbiamo tanti ragazzi che sono usciti e non sono tornati, non hanno più avuto bisogno, ma ne abbiamo tanti che l'obiettivo non ha vinto e purtroppo sono anche ricaduti.
2: Bisogna essere
4: purtroppo
2: convinti del percorso,
4: percorso che devono fare, che vogliono fare, che devono affrontare. Qualcuno scappa, qualcuno ritorna. E abbiamo tanti ragazzi che ce l'hanno fatta, che oggi sono fuori e hanno una vita normale. Normale, che non ha vita.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna canta esegue a Foua.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia su testi di Francesco Masala.

Su Valente s'è morto, su Zigante s'è morto, posto a mano si rughe, in salosa de frese.

Abbiamo ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.

fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Subito lo spazio dedicato alla rassegna stampa, a partire dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Titolo di apertura: USA-Iran, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del Pakistan, Teheran conferma, Trump, riapriamo Hormuz. La firma è stata fissata per venerdì in Svizzera. Stoppa le ostilità su tutti i fronti. E poi le questioni sarde, l'emergenza infinita che riguarda la sanità, guardie mediche nel caos, assistenza decimata nei centri turistici. E poi la domenica di fuoco, una domenica veramente difficile per le forze che hanno operato sul fronte della lotta contro i roghi. Sardegna assediata dal fuoco, paura in una casa per anziani a Nuraminis, situazioni critiche appunto a Nuraminis, a Guspini, Quartu e Sassari. A centro pagina riflettori puntati su Punta Molentis, Avila Simius, numero chiuso e 90 ombrelloni, la tutela della spiaggia prima di tutto, l'ingresso a 10 euro per ogni persona e un ombrellone a famiglia, 90 in tutto. Le nuove norme per l'accesso a Punta Molentis superano il primo esame domenicale. Ancora sulla prima pagina dell'Unione Sarda il commento del responsabile della sezione sportiva dell'Unione Sarda, Lorenzo Piras: un mondiale divisivo, il mondiale di calcio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per lo sport, la nuova stagione del Cagliari, incognita dei riscatti e l'ex festa avanti con i giovani. Oggi la presentazione del nuovo direttore sportivo a Cardi. Il post del lunedì firmato da Beppi Anziani: il buonsenso perduto. Viviamo nell'epoca dell'affermazione a tutti i costi. Non conta capire, conta vincere. Non conta convincere, conta schiacciare. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, l'abbiamo detto. Attenzione rivolta alle emergenze della sanità, Ogliastra, presidi sguarniti, Tortolia, Bari, Sarto da salvare, i sindaci riaprite anche Santa Maria Navarrese e Tertenia. E sempre a proposito di servizi sanitari che non vengono garantiti in modo adeguato, cure di notte nei weekend, la Sardegna abbassa la guardia, continuità assistenziale a singhiozzo o inesistente in molti paesi. Le ASL si scusano, non ci sono medici disponibili per coprire i turni di giugno. Andiamo a Villa Simius, l'abbiamo detto, il primo test per domenicale per la spiaggia di Punta Molentis. A Punta Molentis debutta l'ombra a numero chiuso, le nuove regole d'accesso alla spiaggia sono diventate un caso internazionale. Ne ha parlato il quotidiano inglese The Guardian. E i turisti collaborano alla tutela dell'arenile prima di tutto, ma c'è chi è costretto a stringersi in cinque sotto un unico parasole. Il reportage firmato da Luca Magia. Ancora il tema degli incendi, lo abbiamo detto, è stata una giornata infernale, molto difficile per le squadre che in campo nella lotta contro i roghi, in particolare in provincia di Cagliari, ma non solo. Le fiamme minacciano la casa di riposo a Nuraminis, cordone di sicurezza davanti alla struttura, momenti di paura per i 30 anziani ospiti, in cenere 1000 ettari di campi e pascoli, intervengono due Canadair, fuoco anche a Villa Speciose. Adesso ci fermiamo per un momento musicale. Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Dunque la nostra rassegna stampa, vi ricordo, con l'Unione Sarda lo speciale obiettivo maturità 2026, tutto quello che occorre sapere sull'esame ormai alle porte, lo speciale curato da Paolo Paolini, e poi con l'Unione anche Unione Estate, Cultura e Spettacoli, gli appuntamenti estivi in Sardegna. E adesso l'informatore del lunedì, il settimanale sportivo, tutti gli eventi sportivi, mi ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
2: Buongiorno
1: Lele. Tanti avvenimenti in primo piano, naturalmente i mondiali di calcio, nella notte due partite,
2: sì.
1: Svezia-Tunisia,
2: che ha vinto la Svezia,
1: e Costa d'Avorio
2: ha vinto la Costa d'Avorio.
1: Svezia ha vinto nettamente 5-1.
2: Sì, Costa d'Avorio-Ecuador invece con tantissimi pali, traverse, e la partita però è finita 1-0.
1: Ma sei riuscito a vedere?
2: No,
1: una delle
2: ho visto gli highlights
1: nel cuore della notte. Mentre ieri una bella partita tra Olanda e Giappone.
2: Sì, esattamente, e invece una partita abbastanza semplice per la Germania. Nonostante il primo gol storico della nazionale del Curaçao ai mondiali, all'1-1 ho detto: secondo me gliene fanno 6. Ci sono andato vicino.
1: Ho sbagliato. Curaçao ha pareggiato, ha raggiunto il pareggio.
2: Sì, e poi vabbè, la Germania ha dilagato.
1: La sorpresa non c'è stata. E invece il Cagliari.
2: Oggi è il giorno della presentazione del DS Pietro Accardi, del nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi. Ci sarà la conferenza stampa alle 11.30, l'andremo a seguire. Curiosità su questa nuovo percorso delle Cagliari, con Pisacane sempre ben saldo in panchina e con appunto il nuovo direttore sportivo, e cercheremo di capire quali saranno i movimenti di mercato e come verrà costruito il Cagliari della prossima stagione.
1: Adesso per il Cagliari c'è il nodo Riscatti, è il titolo della...
2: Sì, anche se è un nodo abbastanza già sciolto, nel senso che il presidente Giulini aveva detto che nessuno verrà riscattato, magari ci saranno dei nuovi accordi con le società di proprietà di quei giocatori, che stiamo parlando di Foloruscio, di Mazzitelli, di Sulemana, di Clissoi. Clissoi credo che la pista sia abbandonata, con gli altri magari con il buon rapporto con Napoli, Atalanta, con il Como si potrebbero trovare anche soluzioni diverse. In mezzo c'è anche il rinnovo meno di Belotti e il ritorno meno di Alberto Dossena.
1: Mentre Prati è improbabile che il Torino lo riscatti, quindi potrebbe rientrare. Luvumbo lo stesso,
2: Luvumbo però probabilmente andrà da qualche altra parte. Cagliari si sta muovendo anche per avere delle alternative in quel ruolo là.
1: E oggi sull'Unione anche un'intervista all'ex rossoblù Gianluca Festa. Cagliari, ora fai un passo avanti. L'ex rossoblù Gianluca Festa sposa il progetto Giovani e il lavoro di Pisacane, l'intervista di Riccardo Spignesi.
2: Eh sì, vabbè, stiamo parlando comunque di un ex giocatore, ma comunque con una buona esperienza anche a livello internazionale. C'è appunto l'intervista tutta da leggere oggi nelle pagine dell'Informatore.
1: Altri due eventi sportivi di ieri, la vittoria della Ferrari
2: di Hamilton, più che altro.
1: E poi purtroppo l'Ilva, che non è riuscita a raggiungere la Serie D.
2: Anche se il presidente del giudice ha annunciato che non è escluso che si possa tentare un ripescaggio, siccome tra Serie C e Serie D molte squadre e società saltano. Nell'estate magari l'Ilva potrà col suo progetto essere ripescata.
1: Bene, grazie a Lele, ci vediamo sicuramente domani. E adesso dobbiamo presentare un brano che il nostro regista Fabio Leoni conosce molto bene. Così, Fabio, il brano...
3: Non so di chi tu stia parlando.
1: L'ultimo brano dei Sarazza, For Life.

0: Abbiamo sentito l'ultimo brano dei Sarrazza, di cui il nostro Fabio Leoni è uno degli artefici. Adesso andiamo a Burcei. Abbiamo vissuto in diretta su Videolina sabato la festa di Santa Barbara, la vestizione del simulacro della Santa, la processione nelle vie del paese, poi la messa celebrata nel sagrato della chiesa campestre dal parroco Cristian Piso, che è collegato con noi. Lo ringraziamo. Buongiorno padre Cristian.
1: Buongiorno carissimi, come state?
0: Tutto bene, tutto bene. Lei come sta?
1: Benissimo, un po' stanco, ma una gioiosa stanchezza, diciamo.
0: Lei da 9 mesi a Burcei, quindi ha vissuto per la prima volta la festa di Santa Barbara, che è una festa molto sentita, l'abbiamo visto a Burcei sabato scorso. Ci ha colpito quello che ha detto nell'omelia. Santa Barbara ci insegna che siamo chiamati a perdere la testa per Gesù.
1: Sì, sì, è vero, ricordo di aver detto di aver espresso questo concetto. Sì, è importante oggi più che mai, visto anche, diciamo, il grande ventaglio di possibilità che il mondo ci impone, anche che sono dei ventagli delle possibilità di disorientamento dal reale, da ciò che veramente è attinente alla nostra gioia. I valori, diciamo, vanno conservati sicuramente con un orientamento serio verso Gesù Cristo, visto anche che comunque l'Europa ha delle radici cristiane ed è importante recuperare queste radici. Santa Barbara, diciamo, ce lo insegna, anche una donna del terzo secolo che oggi in un'epoca contemporanea ci ricorda che è importante veramente perdere la testa per Gesù Cristo per poter guadagnare il cielo, il paradiso, piuttosto che perdere tutto, ecco.
0: Ecco, Barbara, vissuta nel terzo secolo dopo Cristo, una donna molto, molto coraggiosa. Lei ha tracciato proprio la storia del martirio nell'omelia.
1: Sì, ho trattato alcuni punti riguardo appunto alla storia, diciamo, abbastanza forte di questa giovane, che aveva avuto tante possibilità di poter realizzare, diciamo, in modo semplice anche la sua vita sulla terra. Aveva tante possibilità dal punto di vista finanziario, dal punto di vista, diciamo, anche estetico, perché era una ragazza che aveva comunque un aspetto meraviglioso, era una bellissima ragazza, una ragazza di grande cultura, aveva tanti spasimanti, eppure ha preferito, alle gioie di questo mondo, seguire Gesù Cristo, ecco, donarsi totalmente a lui. Un esempio anche per i nostri tempi.
0: Dicevamo, una festa molto sentita, la comunità si è stretta attorno alla sua santa, una grande bella partecipazione. La festa tra l'altro continua, perché ci sono altri momenti, riti religiosi, anche momenti, diciamo, di festeggiamenti civili con concerti e spettacoli.
1: Sì, dal punto di vista religioso è stato veramente un'apoteosi, per me la prima esperienza. Io ho avuto anche la sana follia di riguardarmi la diretta, che non ho potuto vedere, diciamo, in differita, l'ho vissuta durante le celebrazioni, ed è stato veramente bello vedere comunque tutta la comunità coesa nella processione, durante la Santa Messa, i commenti da voi fatti durante l'Eucaristia, è stato bellissimo. E poi sicuramente tutto si è protratto anche la sera con la festa civile, con i vari gruppi, i gruppi musicali, e continuerà ad esserci questo aspetto anche ludico durante tutta la settimana.
0: Ecco, padre Cristian, abbiamo pochi secondi, però una nota di merito va sicuramente indirizzata ai giovani del comitato della festa di Santa Barbara, che si sono dati da fare, si sono impegnati per un anno per organizzare al meglio questa festa.
1: Meravigliosi, proprio veramente il mio cuore, diciamo, palpita in modo particolare per loro, veramente sì. Si è visto tutto l'impegno e si vede ancora l'impegno che stanno, diciamo, protrando per la realizzazione piena di questa festa, e si vede tutto l'entusiasmo della loro età, ecco, la gioia negli occhi e una stanchezza che sicuramente non ruba spazio alle energie che stanno mettendo in atto, perché la festa, diciamo, si realizza ancora in pienezza.
0: Una fatica. Una fatica gioiosa, come diceva.
1: Esatto, sì, un simoro interessante.
0: Grazie, la ringraziamo padre Christian, a presto, e allora noi diamo la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Prima di sentire il sindaco di Nuraminis Stefano Anni per capire quali sono i danni provocati dal devastante incendio che

0: Insieme con Caffè Cornetto, dopo il momento musicale, pagina 17 dell'Unione Sarda, le fiamme minacciano la casa di riposo a Nuraminis, cordone di sicurezza davanti alla struttura, momenti di paura per i 30 anziani ospiti, in cenere 1000 ettari di campi e pascoli, intervengono due canader, fuoco anche a Villa Speciosa. L'articolo firmato da Ignazio Pilloso e Lorenzo Ena, siamo collegati col sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, buongiorno, grazie sindaco per essere intervenuto.
1: Salve, buongiorno. Buongiorno.
0: È stata una domenica infernale quella che la comunità di Nuraminis ha vissuto ieri. Tra l'altro lei è stato appena riconfermato alla carica di sindaco, subito però una durissima prova.
1: Sì, purtroppo sì, un incendio di dimensioni mai vista, assolutamente. Io purtroppo ho visto questo incendio nascere sulla strada statale 128 ed è arrivato al centro abitato di Nuraminis. Anche se l'allerta è stata inviata subito, comunque sia il fronte dell'incendio era talmente ampio e vasto che non è stato possibile arginarlo neanche con i mezzi che c'erano a disposizione nelle campagne.
0: Con momenti drammatici abbiamo letto, sentito, le fiamme hanno minacciato la casa di riposo.
1: Sì, c'era della vegetazione secca, comunque Nuraminis è circondato dalle campagne che tra l'altro oggi sono sempre più incolte per via dell'abbandono che si sta verificando dell'agricoltura, quindi abbiamo terreni incolti che anche se non sono proprio a ridosso del centro abitato, distano anche 30-40 metri, però le fiamme erano talmente alte che comunque hanno coinvolto tutto.
0: In volo anche due canader per cercare di arginare il fuoco.
1: Sì, infatti sono stato contattato già dalle prime ore pomeridiane dal servizio di protezione civile regionale. Mi è stato poi comunicato, vista l'entità dell'incendio, che era in partenza due canader da Ciampino. E il problema è che comunque sia da Ciampino all'incendio saranno penso almeno un'ora e mezza di volo,

0: Quindi in un'ora e mezza, con quelle temperature, con quel vento, naturalmente l'incendio ha percorso chilometri.
1: Ecco, leggo su unionesarda.it, incendi, polemica sulle fasce tagliafuoco, interviene il sindaco di Villa Speciosa Gianluca Melis, non bastano 5 metri, la sicurezza delle case prevale sull'agricoltura. Qual è il suo punto di vista su questo aspetto?
0: Guardi, io ho visto fasce non di 5 metri, ma di 10-15 metri, strade bitumate, con canali dove scorreva l'acqua a fianco e il fuoco le ha passato sopra come se nulla fosse. Quindi devono essere fasce, ma fasce veramente, parliamo di larghezze che non è facile avere. Il problema è che da quando parte l'incendio a quando si riesce a spegnere passano delle ore, il fronte diventa sempre più largo e poi comunque sia, ripeto, la vegetazione quest'anno con le continue piogge era rigogliosissima, quindi era impossibile da bloccare. Soprattutto era nella parte del territorio di Nuramis, in cui le aree sono un po' collinari, quindi poco vocate all'agricoltura, sterpaglie, pascoli. E lì poi man mano che arrivava verso il centro urbano c'erano anche dei campi di grano. Condivido il pensiero del sindaco di Villa Speciosa, del collega di Villa Speciosa. Le fasce dovrebbero essere più ampie intorno al centro urbano. Il problema è che noi emaniamo anche le ordinanze, però puntualmente vengono disattese, ci sono anche cortili interni alle case che non vengono ripuliti dalle sterpaglie, perché si pensa sempre, o si spera che non succeda mai nulla, però purtroppo ieri c'è stato l'inevitabile.
1: Grazie, noi ringraziamo il sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, grazie per questo contributo, per questa testimonianza. Ora la musica, Drive Safe, Miles Smith.